0: fa polemica.
1: Fabio,
0: buongiorno.
2: Ma scusate, contestate il mio amico Donald.
3: No, si figuri.
2: Secondo
3: no,
2: voi cosa gli costa dare 5 dollari a ogni persona?
0: 5.000 dollari.
4: Insomma, adesso facciamo due conti. Dopo Noemi capiamo cosa

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: applauso a Giuli.
1: Un applauso a Giuli, quindi potrebbe dire
2: al ministro.
1: L'hanno fatto a me. No, ministro.
2: Non è lui, ma ministro.
1: No, a Giulia che con Rita ha vinto prima, no?
2: Ah, ok.
1: Lei.
0: Questa domenica sarà l'ultima domenica di vacanza per tanti bimbi che da lunedì rientreranno a scuola. Con giovedì prossimo invece suoneranno tutte le campanelle in Italia. Tutti i nostri studenti torneranno ai banchi. Chi al primo, chi si piazzerà all'ultimo. Ne parleremo anche la settimana prossima dei primi giorni di scuola e faremo un bel regalo a tutti i bimbi che entreranno in classe la prossima settimana.
1: Sì, perché dai, lo anticipiamo, sarà esclusivo appannaggio loro poter giocare.
0: Esatto, nell'R101 back to

0: Cristiano la domanda: in quale altro posto vorresti essere se non qui in questo momento a quest'ora?
1: Dove altro vorresti essere
0: se non qui ad ascoltare il Tortorella Challenge?
1: Certo, sì, che all'ufficio
2: ovunque.
1: Delle entrate qua dietro, credo. O magari al matrimonio dei miei due maiali, ragazzi, finalmente si sposano. Ho scelto cosa regalargli: dei piatti in porcellina.
2: Chi erano? I me contro te.
3: Bella.

0: cos'è sto capolavoro?
1: Tortorella,
2: è la sigla
1: tortorella
2: di prima, sì, inventata da un nostro amico che in pochi minuti è riuscito a diventare una hit.
0: Dalle risa, sentire, si può.
3: Dalle risa ti contorci le budella, potresti anche mettere
0: cosa. Bella, bellissima. Si può essere risa.
1: Pensavo l'avesse fatta Anthropic.
2: Chi è? Ma è bellissima. Teniamo la base come base.
3: Ma adesso fino alla 10?

0: militello sul canale 67 del digitale terrestre, se
1: è
0: volete
1: bellissima.
0: Potete siamo vedere la follia che di questo studio
2: The Last Dance l'ultimo, l'ultimo balletto e pagina. È bella, oh, è bella, allora, vera. Vabbè, teniamola lì,
3: è stata fatta, i giudici sappiamo chi sono,
0: i fratelli Gallagher pronti, e allora andiamo con il primo sfidante.
4: Per il torto della challenge, ciao. Pietro da Barcellona.
0: Ciao Pietro.
4: Invece da uno studio scientifico le giraffe si sposano solo di notte.
0: Perché?
4: In modo che possano mettere i maglioni a collo alto.
0: Giusto. Uno
4: più uno.
0: Siamo stati a Barcellona, ragazzi.
2: Mi nervosisco subito, eh?
3: Sì, sì, dillo tu.
5: Questa battuta è wonderful.
0: Seconda sfidante.
6: Quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello.
0: Dai.
6: L'ho guardata e mi dice: mosca Valco. Ah. Ciao Laura da Como.
0: Laura
2: da Como. Ah, in clima Champions,
0: sì.
3: Vedi che non sono tutti allegri a Como, c'è anche gente come lei. Avanti.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Sono stato a un matrimonio, la sposa non trovava più lo sposo.
0: Dai.
7: L'ha smarito.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: L'ha smarito. Mamma, come gliela spiega i fratelli Gallagher questa?
2: No, l'hanno capita.
3: Ma no, si mettono a disfare alberghi di nuovo come
8: allora,
3: ai vecchi tempi.
8: Possiamo dire una cosa?
3: Sì.
8: Noi siamo fratello Gallagher. Ma quando noi andiamo a fare il concerto a Roma, siamo gli Aosis. Aosis. No, andiamo a Milano e facciamo gli Oasis.
3: E a Napoli come potrebbe essere?
8: Oasis.
9: Ciao, Nadia da Como per il Poporcella Challenge.
0: Ciao.
9: Ho vinto?
0: Così era. Vinto? Il Poporcella Challenge.
2: Va bene.
3: Allora, io non so se c'è un'attinenza rispetto al fatto che noi oggi si è parlato all'inizio, in esordi di trasmissione, in apertura.
0: Del Como?
3: Del Como. Stiamo ricevendo un sacco di messaggi da quelle parti.
2: Sì, forse hanno capito. Andiamo in Champions, possiamo mandare messaggi solo noi.
3: Avanti.
0: Abbiamo
10: buongiorno,
0: un ultimo.
10: Banda. Ecco Leonardo da Napoli.
0: No. Ciao Leo.
11: Perché piccolo maiale non dorme? Perché maialetto?
0: Mi sembra giusto, grande Leo!
2: Io vorrei sentire Don Franco su questa barzelletta.
12: A
0: l'Italia è ferma, stanno aspettando di sapere chi vince il torto della challenge.
2: Devo darti una notizia, l'Italia è ferma anche dalle 8:20 in poi, comunque andiamo avanti.
3: Dai.
6: Quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello, l'ho guardata e mi dice: mosca Valco.
5: È la più brutta effettivamente.
6: Laura da Como.
0: Grande Laura! Oggi hai vinto il Tortorella Challenge!

0: è ufficialmente quella nuova, questa di dire.
1: Ma no,
2: potrebbe, lo scoprirete domani. Per un'altra puntata del Tortorella Challenge qui su R101.

0: Grazie, è già un bellissimo riconoscimento. Sentirselo dire dal capo, da un proprio parente, un bel grazie.
1: Non
0: già.
1: Si è nemmeno più abituati a sentirselo dire, quindi hai ragione, è vero questo.
0: E il grande riconoscimento che ha ricevuto il Como è di andare in Champions League questa sera, prima partita contro il Lipsia.
2: Sì.
0: Abbiamo scoperto che la voce ufficiale, quella di Leo Valli, stesso protagonista della voce di Topo Gigio, sì, a livello internazionale, ha gettato la spugna.
2: C'è stato un avvicendamento, quindi da stasera c'è un nuovo speaker, immagino.
0: Da stasera ci sarà un nuovo speaker, ma noi facciamo leggere per l'ultima volta la formazione.
3: Per l'occasione.
0: La voce ufficiale, ecco, dalla
3: volevo
0: serie
3: ancora
0: D
3: farlo io.
0: Fino alla Champions. Per il Como, buongiorno Gigio.
3: L'ostracismo contro i topi, non ci vogliono fare andare in Champions.
0: Davvero.
3: E comunque sarebbe stata così. In porta Butez, Giancouto, Ramon, Valle, Perrone, De Cugna, Duicas e col numero 10 strapazzami di Nico Pazzami.
0: Nico Pazzami.
2: Oh, va bene, Como, vai. Como, ora lo dico male come voi. Il Como,
1: il Como. Mm-hmm.
2: Che è la sedicesima come squadra voi italiana che va in Champions,
1: sì,
2: la meno popolosa tra, sì, queste 16. La squadra più piccola, la città più piccola è stata Loffenheim, che era una frazione di un comune di 3.000 abitanti.
4: Che Loff non è Loffa?
1: No, esatto. Loffenheim, chissà la gente lì.
2: Anche il Chievo sfiorò la fase finale a gironi, ma si, sì, fermò ai preliminari. Quindi insomma, veramente a tutti i connotati della Cenerentola, un grande riconoscimento per una, bene, società che ha preso la squadra in Serie D pagandola 200.000 euro. Doveva essere un vivaio per dei giovani indonesiani.
1: Non ti compravi un appartamento a Como con 200.000 euro.
2: Esatto. Esatto. Beh, tra l'altro anche Lipsia, che è di proprietà della nota bibita, quella che inizia con RB, quella
1: Lipsia proprio,
2: sì, presa, sì, nel 2009,
4: ali, diciamo,
2: sì,
0: quella col toro.
2: Sì, esatto, insomma,
1: sembra anche, il nome di un istituto tecnico. Ho fatto 5 anni a Lipsia.
0: È vero. E stiamo per scoprire chi sarà la nuova voce ufficiale del Como. Faremo il casting qui alla banda di R101.
1: Bello, benissimo, bello. Apriamo il casting e cerchiamo la nuova voce. C'è un messaggio per Chiara che dice: hai ragione Chiara, anche il grazie non si sente più dire.

0: però l'altro giorno il Real Madrid l'ha detto all'Inter, ne ha detti due.
1: È vero,
0: ne ha detti due.
2: Grazie per questo messaggio che ci avete mandato. 331 80 90 101 per i vostri

0: la banda di R101 e vi accompagniamo ovunque stiate andando con tanta bella musica, tante cose da fare insieme da qui fino alle 9. Stasera partita di Champions League, Como Lipsia per la prima volta nella storia. Il Como esce dall'Italia per una competizione, insomma in Europa non c'era mai stato.
1: Sì, esatto, beh, stasera si esce simbolicamente, si gioca naturalmente a Como, però in effetti sì, insomma è ha cominciato con la coppa più prestigiosa, insomma, senza passare da altre coppe minori.
0: Grande riconoscimento, quindi inaspettato, beh, probabilmente.
1: Due anni fa giocavano contro il Cittadella in Serie B, adesso si giocano la Coppa dei Campioni, l'ex Coppa dei Campioni.
0: Voi in quanto papà e bravi, grandi papà, avete mai ricevuto la classicone?
1: Sì.
0: La statuetta a forma di Oscar per il miglior papà, per il miglior papà dell'anno, ce l'hai, Ricky?
2: No, ovviamente no.
0: Neanche c'è quello.
2: No, ce l'hai. A braccio l'hai il postino per Riccardo.
3: Non sanno neanche come mi chiamo.
0: Però andavano una volta, ma devi farti scrivere nella targhetta la qualunque.
2: Sì, sì, poi ti portavano a casa sti lavoretti fatti sempre con i rotoli di carteggiato.
0: Pure il lavoro.
2: Cioè la bussola di cartone del rotolo di carta igienica diventava un passepartout per ogni creatività.
3: Continui ad essere in bagno tu da lunedì, non esci vivo da
0: è come sei il mio papà preferito, che dici vabbè, quanti ne altri ne hai.
1: Io ho in cucina tuttora un disegno che certifica questa cosa.
0: Che bello. Ma anche sul lavoro, a scuola, da studenti abbiamo ricevuto dei bei riconoscimenti. Voi ce li state raccontando al 331 80 90 101. Sentiamo.
4: Ciao banda, sono Antonio da Modena.
0: Buongiorno.
4: Da ricordare un bel orgoglio da parte mia quando il mio capo gli ho suggerito delle cose, come ha detto ma no, vedrai che non sarà così, e alla fine mi ha riconosciuto che avevo ragione. Mi è valso sì di diventare il capo officina. Io sono veramente contento e ancora oggi lo sono. E viva! Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao.
2: Il capo che ti dà ragione è ancora un livello più alto rispetto alla moglie che ti dà ragione. Anche quello è un riconoscimento,
1: la realtà aumentata.
2: Sì.
3: Se poi il tuo capo è anche tua moglie, figurati.
0: Però te li puoi comprare sotto sotto qualche volta questi riconoscimenti.
2: Sì.
0: Tipo così.
5: Ciao a tutti, Francesco da Brescia.
0: Ciao.
5: Allora, io 3 anni fa sono stato nominato, anche se verbalmente, dipendente del mese, semplicemente perché nella mia azienda avevo portato i famosi fiocchi di neve di Poppella, un dolce tipico napoletano. Tutti i miei colleghi si leccarono i baffi e quindi come ringraziamento fui nominato dipendente del mese, ovviamente senza un corrispettivo, senza un riconoscimento economico, quindi questa è stata la mia riconoscenza. Ciao.
0: Sei
1: un dilettante.
2: Appunto.
1: Ragazzi, stanotte alla convention repubblicana il presidente Trump per essere rieletto alle elezioni di midterm ha promesso $5,000 per ogni americano. Non la facciamo
3: è
1: più a star dietro alle pazzie. Però scusate perché noi ci svegliamo.
0: Che darà 5.000 euro ad americano a patto che quei soldi verranno spesi in America.
1: Altro che i dolcetti. Lui per essere riconosciuto il miglior presidente dell'universo ha detto e si è dichiarato pronto.
2: L'ha detto che dà in bitcoin quelli suoi che sono crollati del 90%.
1: Non sta a fa polemica.
0: Buongiorno.
6: Ma scusate, contestate il mio amico Donald.
3: No, si figuri.
6: Secondo voi cosa gli costa dare 5 dollari a ogni persona?
1: 5.000 dollari.
0: Insomma, adesso facciamo due conti. Dopo Noemi capiamo cosa.

0: questa avete scelta come canzone che vi fa stare bene. Ne avete un'altra con la banda di R101 tra meno di un'ora, quindi prendete pure d'assalto il 331 80 90 101. Riconoscimenti, quelli che avete ricevuto sul lavoro, a casa, a scuola dai vostri professori. Sentiamo.
1: Buongiorno banda, Mirko dalla provincia di Enna.
0: Ciao Mirko.
1: Allora, il mio riconoscimento è avvenuto qualche giorno
2: fa.
1: Come negli ultimi tempi ho perso un po' di peso tra palestra e dieta, sono andato a comprare una magliettina l'altro giorno e la commessa, guardandomi, mi dice: per lei va bene una M. Guardate, il riconoscimento più bello che mi potesse accadere. Ciao ciao, un abbraccio.
0: Ciao.
3: Grande,
2: oh, mamma mia.
3: Hai capito, caro mio fraquintale?
2: Guarda,
3: ma ha fatto Mirko da Enna.
2: Ragazzi, allora a me
4: si può fare.
2: A me si è infilata giusta, non la maglietta, ma il cielo fan della confezione. Mi è andato su preciso, mi è andato. Idioti.
0: Ti piace? Vogliamo sentire le vostre voci al 331 80 90 101. Chissà oggi chi potrà dire che il più grande riconoscimento è stato vincere il Tortorella Challenge,
4: però,
0: in quanto battuta più brutta del giorno.

0: per la partita di stasera Como Lipsia, mentre Paolino Dini ci porta dove?
1: Vi porto in Veneto, più esattamente a Padova, ecco, perché saranno i giovani a salvarci. E allora un applauso per Davide, questo 21enne che ha ideato un'applicazione che è scaricatissima in questi giorni. Sì. Si chiama il Grandinometro, ok?
2: Ah.
1: Mette a confronto i dati dei radar della meteorologia,
2: sì,
1: con le segnalazioni degli utenti e di quelli che hanno questa applicazione installata.
0: Interessante.
1: Un po' come succede per il traffico quando ti viene segnalato l'incidente.
2: Per capire dove grandi,
0: sì.
1: Esatto. E addirittura ce la si gioca sui minuti quando grandina, no? Per correre ai ripari. Di conseguenza, se sta grandinando dalle tue parti e sei con questa applicazione installata, è giusto che tu possa fare la segnalazione in maniera tale che quello del paese dopo magari riesce a mettere la macchina al riparo, perché l'applicazione attraverso delle mappe ti dice anche dove poter trovare riparo con l'automobile, visto che hai pochissimo tempo.
0: Magari un parcheggio per sotterraneo.
1: Intervenire. Esatto. Quindi non previsioni generiche, allarmi astratti, ma cose mirate del dove sei, perché tu sei geolocalizzato, e se l'intorno a te sta succedendo qualcosa di grave in termini meteo, allora diventa una community che segnala gli altri.
0: Utilissimo in questo periodo.
2: Paola lo usa per farsi mojito, no?
1: Esatto.
2: Va dove c'è la grandine.
1: Sì, sì. Una grandine in un campo di menta.
0: Giusto.
1: Esatto.
0: Largo ai giovani, però, è quello che si è sentito dire anche Leo Valli, voce storica del Como allo stadio, voce ufficiale di Topo Gigio a livello internazionale, e quindi chissà chi ci sarà stasera a leggere la formazione. Noi ci siamo fatti un'idea. Se la sono fatta anche Leonardo Fiaschi,
1: sì,
0: e Riccardo Russo. Sentiamo.
3: Sono Enrico Ruggeri.
1: Ruggeri che legge la formazione.
3: In porta, sì, un mistero. Tanti sono andati con il numero uno, Butef. E con il numero tre, ce lo dice Topolino.
1: Topolino.
4: Numero tre, c'è Valle. Si chiama così.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Da Topo Gigio a Topolino, e poi manca Stilton e ci siamo tutti.
3: Il numero 99, ce lo dice Divino Tema.
5: Sono arrivati difesa 49.
1: Te l'immagino.
5: Sì, il popolo dei Cialabolà.
0: No. Cialabà.
1: O Telma che legge la formazione, bellissimo.
6: Scusate, sono Massale. Sono la nuova voce. Volevo dire ai difensori di non fare pasticce.
0: Certo.
7: Bravo. Bene, certo, grazie. Ha fatto bene.
5: Ma ci dica chi è il numero 4 in difesa.
6: È il signor Ramon.
5: È il 27?
6: È il 27, la crema pasticcera. Non lo so. Non sono ancora informato.
5: D'accordo. E poi abbiamo Da Cugna senza campo, e ce lo dirà Paperino.
1: No, non si capisce niente.
8: E no. Poi 5 perrone, Diao e Pazzo, ce ne dirà Lisa Simpson.
9: Dove cazzo? Numero 9.
1: Scusa, hai detto?
9: Dove cazzo? No,
1: no. Ah, ho capito dove. Non sono capitato.
2: Ma io ho capito male.
7: Dove cazzo è questo che non riesce a leggere?
2: Brava, però, eh.
1: Ho tremato.
0: Ma

0: applauso a Giuli.
1: Un applauso a Giuli, quindi potrebbe dire
2: al ministro.
1: L'hanno fatto a me. No, ministro.
2: Non è lui, il ministro.
1: No, a Giulia. A Giulia che con Rita ha vinto prima, no?
2: Ah, ok.
1: È lei.
0: Questa domenica sarà l'ultima domenica di vacanza per tanti bimbi che da lunedì rientreranno a scuola. Con giovedì prossimo invece suoneranno tutte le campanelle in Italia. Tutti i nostri studenti torneranno ai banchi. Chi al primo, chi si piazzerà all'ultimo. Ne parleremo anche la settimana prossima dei primi giorni di scuola e faremo un bel regalo a tutti i bimbi che entreranno in classe la prossima settimana.
1: Sì, perché dai, lo anticipiamo, sarà esclusivo appannaggio loro poter giocare.
0: Esatto, nell'R101 back.

0: la domanda in quale altro posto vorresti essere se non qui in questo momento a quest'ora.
1: Dove altro vorresti essere
0: se non qui ad ascoltare il Tortorella Challenge?
2: Certo,
1: anche all'ufficio delle entrate qua dietro, credo. O magari al matrimonio dei miei due maiali, ragazzi, finalmente si sposano. Ho scelto cosa regalargli, dei piatti in porcellina.
2: Che erano i me contro te.

0: cos'è sto capolavoro?
1: Tortorella, è la sigla
2: tortorella di prima, sì? Inventata da un nostro amico che in pochi minuti è riuscita a diventare una hit.
0: Dalle voglio sentire, si può.
3: Dalle risa ti contorci le budella, potresti anche mettere
0: bella, bellissimo. Si può sentire.
1: Pensavo l'avesse fatta Anthropic.
2: Chi è? Ma è bellissima. Teniamola qua, così come base.
3: Ma adesso fino alla 10?

0: Militello, Madonna, sul canale 6-7 del digitale terrestre, se
1: è
0: volete.
1: Bellissima.
0: Potete vedere la follia che, di questo studio.
2: The Last Dance. L'ultimo, l'ultimo balletto e pagina. È bella, oh, è bella. Allora, vera. Vabbè, teniamola lì.
3: È stata fatta. I giudici sappiamo chi sono.
0: I fratelli Gallagher. Pronti? E allora andiamo con il primo sfidante.
4: Per il torto della challenge, ciao. Pietro da Barcellona.
0: Ciao Pietro.
4: Invece da uno studio scientifico, le giraffe si sposano solo di notte.
0: Perché?
4: In modo che possano mettere i maglioni a collo alto.
0: Giusto. Siamo stati a Barcellona, ragazzi.
2: Mi nervosisco subito, eh?
3: Sì, sì, dillo tu. Avanti.
5: Battuta è wonderful.
0: Seconda sfidante.
6: Quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello.
0: Dai.
6: L'ho guardata e mi dice: mosca Valco. Ciao Laura da Como.
0: Laura
2: da Como in clima Champions,
0: sì.
3: Vedi che non sono tutti allegri a Como, c'è anche gente come lei. Avanti.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Sono stato a un matrimonio, la sposa non trovava più lo sposo.
0: Dai.
7: L'ha smarito.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: Smarito. L'ha smarito.
3: Mamma,
0: come gliela spiega i fratelli Gallagher questa?
2: No, l'hanno capita.
3: Ma no, si mettono a disfare alberghi di nuovo come ai vecchi tempi.
8: Possiamo dire una cosa?
3: Sì.
8: Noi siamo fratello Gallagher. Ma quando noi andiamo a fare il concerto a Roma, siamo gli Aosis. Aosis. Andiamo a Milano e facciamo gli Oasis.
3: E a Napoli come potrebbe essere?
8: Oasis.
9: Ciao, Nadia da Como per il Poporcella Challenge.
0: Oh.
9: Ho vinto?
0: Così era il Poporcella Challenge.
2: Va bene.
3: Allora, io non so se c'è un'attinenza rispetto al fatto che noi oggi si è parlato all'inizio, in esordi di trasmissione, in apertura,
0: del Como.
3: Stiamo ricevendo un sacco di messaggi da quelle parti.
2: Sì, forse hanno capito. Andiamo in Champions, possiamo mandare messaggi solo noi.
3: Avanti.
0: Abbiamo
10: buongiorno
0: un ultimo.
10: Panda, ecco Leonardo da Napoli.
0: Oh. Ciao Leo.
11: Perché piccolo maiale non dorme? Perché maialetto?
0: Mi sembra giusto, grande Leo!
2: Io vorrei sentire Don Franco su questa barzelletta.
0: Pazienza, ragazzi, l'Italia è ferma. Stanno aspettando di sapere chi vince il torto della challenge.
2: Devo darti una notizia: l'Italia è ferma anche dalle 8:20 in poi. Comunque andiamo avanti.
3: Dai.
0: Devo andare da noi.
6: Quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello, l'ho guardata e mi dice: mosca Valco.
5: È la più brutta, effettivamente.
0: Grande Laura! Oggi hai vinto il torneo.

0: tuo fratello.
1: È ufficialmente quella nuova, questa, di dire.
2: Ma no, potrebbe, lo scoprirete domani. Per un'altra puntata del Tortorella Challenge qui su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: comunque stiate andando con tanta bella musica, tante cose da fare insieme da qui fino alle 9. Stasera partita di Champions League, Como Lipsia per la prima volta nella storia. Il Como esce dall'Italia per una competizione, insomma in Europa non c'era mai stato.
1: Sì, esatto, stasera si esce simbolicamente, si gioca naturalmente a Como, però in effetti sì, insomma è ha cominciato con la coppa più prestigiosa, insomma, senza passare da altre coppe minori.
0: Grande riconoscimento, quindi inaspettato, probabilmente.
1: Due anni fa giocavano contro il Cittadella in Serie B e adesso si giocano la Coppa dei Campioni, l'ex Coppa dei Campioni.
0: Voi in quanto papà e bravi, grandi papà, avete mai ricevuto il classicone?
1: Sì.
0: La statuetta a forma di Oscar per il miglior papà, per il miglior papà dell'anno, ce l'hai, Ricky?
2: No, ovviamente no.
0: Neanche c'è. Quello.
2: No, ce l'ha. Abbracciala il postino per Riccardo.
3: Non sa neanche come mi chiamo.
0: Però andavano una volta, potevi farti scrivere nella targhetta la qualunque.
2: Sì, poi ti portavano a casa sti lavoretti fatti sempre con i rotoli di carteggiare. Cioè la bussola di cartone del rotolo di carta igienica diventava un passepartout per ogni creatività.
3: Continui ad essere in bagno tu da lunedì,
2: non esci vivo da
0: E come, sei il mio papà preferito, che dici vabbè, anche sui disegni, tanti ne altri ne hai.
1: Io ho in cucina tuttora un disegno che certifica questa cosa.
0: Bene. Che bello. Ma anche sul lavoro, a scuola, da studenti abbiamo ricevuto dei bei riconoscimenti. Voi ce li state raccontando al 331 80 90 101. Sentiamo.
4: Ciao banda, sono Antonio da Modena.
0: Buongiorno.
4: Da ricordare un bel orgoglio da parte mia quando il mio capo gli ho suggerito delle cose, mi ha detto ma no, vedrai che non sarà così, e alla fine mi ha riconosciuto che avevo ragione. Mi è valso sì di diventare il capo officina. Io sono veramente contento e ancora oggi lo sono. E viva! Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao.
2: Il capo che ti dà ragione è ancora un livello più alto rispetto alla moglie che ti dà ragione.
3: Anche
2: quello è un riconoscimento.
1: La realtà aumentata.
2: Sì.
3: Se poi il tuo capo è anche tua moglie, figurati.
0: Però te li puoi comprare sotto sotto qualche volta questi riconoscimenti.
2: Sì.
0: Tipo così.
5: Ciao a tutti, Francesco da Brescia.
0: Ciao.
5: Allora, io 3 anni fa sono stato nominato, anche se verbalmente, dipendente del mese, semplicemente perché nella mia azienda avevo portato i famosi fiocchi di neve di Poppella, un dolce tipico napoletano. Tutti i miei colleghi si leccarono i baffi e quindi come ringraziamento fui nominato dipendente del mese, ovviamente senza un corrispettivo, senza un riconoscimento economico, quindi questa è stata la mia riconoscenza. Ciao.
0: Sei
1: un dilettante.
2: Appunto.
1: Ragazzi, stanotte alla convention repubblicana il presidente Trump per essere rieletto alle elezioni di midterm ha promesso $5,000 per ogni americano. Non la facciamo più a star dietro alle pazzie.
2: Sì.
1: Scusate perché noi ci svegliamo.
0: Ha detto che darà 5.000 euro ad americano a patto che quei soldi verranno spesi in America.
1: Altro che i dolcetti. Lui per essere riconosciuto il miglior presidente dell'universo ha detto e si è dichiarato pronto.
2: L'ha detto che dà in bitcoin quelli suoi che sono pronti del 90%.
1: Non sta a fa polemica.
0: Fabio,
1: buongiorno.
6: Ma scusate, contestate il mio amico Donald.
3: No, si figuri.
6: Secondo voi cosa gli costa dare 5 dollari a ogni persona?
1: 5.000 dollari.
0: Insomma, adesso facciamo due conti. Dopo Noemi che abbiamo

0: l'avete scelta come canzone che vi fa stare bene. Ne avete un'altra con la banda di R101 tra meno di un'ora, quindi prendete pure d'assalto il 331 80 90 101. Riconoscimenti, quelli che avete ricevuto sul lavoro, a casa, a scuola dai vostri professori. Sentiamo.
1: Buongiorno banda, Mirko dalla provincia di Enna.
0: Ciao Mirko.
1: Allora, il mio riconoscimento è avvenuto qualche giorno
2: fa.
1: Come negli ultimi tempi ho perso un po' di peso tra palestra e dieta, sono andato a comprare una magliettina l'altro giorno e la commessa, guardandomi, mi dice: per lei va bene una M. Guardate, il riconoscimento più bello che mi potesse accadere. Ciao ciao, un abbraccio.
0: Ciao.
3: Grande,
2: mamma mia.
3: Hai capito, caro mio fraquintale?
2: A me sti.
3: Guarda, ma ha fatto Mirko da Enna.
2: Ragazzi, allora a me
4: si può fare.
2: A me si è infilata giusta, non la maglietta, ma il cielo fan della confezione. Mi è andato su preciso, mi è andato. Idioti.
0: Ti piace? Vogliamo sentire le vostre voci al 331 80 90 101. Chissà oggi chi potrà dire che il più grande riconoscimento è stato vincere il Tortorella Challenge
4: però,
0: in quanto battuta più brutta del giorno.

0: Io per la partita di stasera come Lipsia, mentre Paolino Dini ci porta dove?
1: Vi porto in Veneto, più esattamente a Padova, ecco. Perché saranno i giovani a salvarci. E allora un applauso per Davide, questo 21enne che ha ideato un'applicazione che è scaricatissima in questi giorni. Sì. Si chiama il Grandinometro, ok?
2: Ah.
1: Mette a confronto i dati dei radar della meteorologia,
2: sì,
1: con le segnalazioni degli utenti e di quelli che hanno questa applicazione installata.
0: Interessante.
1: Un po' come succede per il traffico quando ti viene segnalato l'incidente.
2: Per capire dove grandi,
0: sì.
1: Esatto.
2: Ah.
1: E addirittura ce la si gioca sui minuti quando grandina, no? Per correre ai ripari. Di conseguenza, se sta grandinando dalle tue parti e sei con questa applicazione installata, è giusto che tu possa fare la segnalazione in maniera tale che quello del paese dopo magari riesce a mettere la macchina al riparo, perché l'applicazione attraverso delle mappe ti dice anche dove poter trovare riparo con l'automobile, visto che hai pochissimo tempo.
0: Magari un parcheggio per sotterraneo.
1: Esatto. Quindi non previsioni generiche, allarmi astratti, ma cose mirate del dove sei, perché tu sei geolocalizzato, e se lì intorno a te sta succedendo qualcosa di grave in termini meteo, allora diventa una community che segnala gli altri.
0: Utilissima in questo periodo.
2: Paola lo usa per farsi mojito, no?
1: Esatto.
2: Va dove c'è la grandine.
1: Sì, sì. Una grandine in un campo di menta.
0: Giusto. Esatto. Largo ai giovani, però, è quello che si è sentito dire anche Leo Valli, voce storica del Como allo stadio, voce ufficiale di Topo Gigio a livello internazionale, e quindi chissà chi ci sarà stasera a leggere la formazione.

0: noi ci siamo fatti un'idea. Se la sono fatta anche Leonardo Fiaschi, sì, e Riccardo Russo. Sentiamo.
1: Sono Enrico Ruggeri.
2: Ruggeri che legge la formazione.
1: Importa, sì, un mistero. Quanti sono andati? Col numero uno, Butef. E con il numero tre, ce lo dice Topolino.
2: Topolino?
3: Numero tre, c'è Valle, ci chiama così.
0: Sarebbe bellissimo.
2: Da Topo Gigio a Topolino e poi manca Stilton e ci siamo tutti.
1: Il numero 99, ce lo dice Divino Tema.
4: Sono arrivati in difesa 49.
2: Che l'immagine.
4: Sì, il popolo dei Cialabolà.
0: Cialabà.
2: O Telma che legge la formazione, bellissima.
5: Scusate, sono Massale. Sono la nuova voce. Volevo dire ai difensori di non fare pasticce.
0: Certo.
6: Bravo, bene, certo, grazie. Fatto bene.
4: Ma ci dica chi è il numero 4 in difesa.
5: È il signor Ramon.
4: È il 27?
5: È il 27, la crema pasticcera. Non lo so. Non sono ancora informato.
4: D'accordo. E poi abbiamo da Cugna centrocampo e ce lo dirà Paperino.
2: E non gli semplice niente.
7: E no. E poi 5 perrone e Diao e Pazzo ce ne dirà Lisa Simpson.
8: Dove cazzo? Numero 9.
2: Scusa, hai detto?
8: Dove cazzo?
2: No. Ah, ho capito dove sono capitato.
9: Anch'io ho capito male.
6: Dove cazzo è questo che non riesce a leggere?
9: Brava però, eh.
2: Ho tremato. Brava.

0: Giuli.
1: Un applauso a Giuli, quindi che potrebbe dire
2: al ministro.
1: L'ha fatto a me. No, ministro.
2: Non è lui, il ministro.
1: No, a Giulia. A Giulia che con Rita ha vinto prima, no?
2: Ah, ok.
1: Lei.
0: Questa domenica sarà l'ultima domenica di vacanza per tanti bimbi che da lunedì rientreranno a scuola. Con giovedì prossimo invece suoneranno tutte le campanelle in Italia. Tutti i nostri studenti torneranno ai banchi. Chi al primo, chi si piazzerà all'ultimo. Ne parleremo anche la settimana prossima dei primi giorni di scuola e faremo un bel regalo a tutti i bimbi che entreranno in classe la prossima settimana.
1: Sì, perché dai, lo anticipiamo, sarà esclusivo appannaggio loro poter giocare.
0: Esatto, nell'R101 Back

0: domanda: in quale altro posto vorresti essere se non qui in questo momento a quest'ora?
1: Dove altro vorresti essere
0: se non qui ad ascoltare il Tortorella Challenge?
2: Certo, sì.
1: Anche al ufficio delle entrate qua dietro, credo. O magari al matrimonio dei miei due maiali, ragazzi, finalmente si sposano. Ho scelto cosa regalargli: dei piatti in porcellina.
2: Chi erano? I me contro te.
3: Bella.

0: cos'è sto capolavoro?
1: Tortorella, è la sigla
2: di prima, sì? Inventata da un nostro amico che in pochi minuti è riuscito a diventare una hit.
0: Dalle risa, sentire, si può.
1: Dalle risa ti contorci le budella, potresti anche mettere
0: bella, bellissima. Si può sentire.
3: Pensavo l'avesse fatta Anthropic.
2: Chi è? Ma è bellissima. Teniamola qua, così come base.
1: Ma adesso fino alla 10?
2: Alla

0: Militello, cercate le 6-7 del digitale terrestre, se volete.
1: Bellissima.
0: Potete vedere la follia che, di questo studio.
2: The Last Dance, l'ultimo balletto e pagina. È bella, oh, è bella.
3: Allora,
2: vera.
3: Vabbè, la battuta teniamola lì, teniamola è stata lì. Fatta. I giudici sappiamo chi sono.
0: I fratelli Gallagher. Pronti? E allora andiamo con il primo sfidante.
4: Per il porto della challenge, ciao. Pietro da Barcellona.
0: Ciao Pietro.
4: Invece, da uno studio scientifico, le giraffe si sposano solo di notte.
0: Perché?
4: In modo che possano mettere i maglioni a collo alto.
0: Giusto. Siamo stati a Barcellona, ragazzi.
2: Mi nervosisco subito, eh?
3: Sì, sì, dillo tu.
5: Questa battuta è wonderful.
0: Seconda sfidante.
6: Quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello.
0: Dai.
6: L'ho guardata e mi dice: mosca Valco. Ah. Ciao Laura da Como.
0: Laura
2: da Como, in clima Champions,
0: sì.
3: Vedi che non sono tutti allegri a Como, c'è anche gente come lei. Avanti.
7: Terzo. Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Sono stato a un matrimonio, la sposa non trovava più lo sposo.
0: Dai.
7: L'ha smarito.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: L'ha smarito.
3: Mamma,
0: come gliela spiega ai fratelli Gallagher questa?
2: No, l'hanno capita.
3: Ma no, si mettono a disfare alberghi di nuovo come ai vecchi tempi.
8: Possiamo dire una cosa?
3: Sì.
8: Noi siamo fratello Gallagher, ma quando noi andiamo a fare il concerto a Roma siamo gli Aosis. Andiamo a Milano, facciamo gli Oasis.
3: E a Napoli come potrebbe essere?
8: Vabbè.
9: Ciao, Nadia da Como per il Poporcella Challenge. Ho vinto?
0: Così era il Poporcella Challenge.
2: Va bene.
3: Allora, io non so se c'è un'attinenza rispetto al fatto che noi oggi si è parlato all'inizio, in esordi di trasmissione, in apertura
0: del Como.
3: Stiamo ricevendo un sacco di messaggi da quelle parti.
2: Sì, forse hanno capito. Andiamo in Champions, possiamo mandare messaggi solo noi.
3: Avanti.
0: Abbiamo
10: buongiorno,
0: l'ultimo.
10: Banda, ecco Leonardo da Napoli.
0: No. Ciao Leo.
11: Perché piccolo maiale non dorme? Perché maialetto?
0: Mi sembra giusto, grande Leo!
2: Io vorrei sentire Don Franco su questa barzelletta.
0: Pazienza, ragazzi, l'Italia è ferma. Stanno aspettando di sapere chi vince il Tortorella Challenge.
2: Devo darti una notizia: l'Italia è ferma anche dalle 8:20 in poi. Comunque andiamo avanti.
3: Dai.
6: Quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello, l'ho guardata e mi dice: mosca Valco.
5: È la più brutta,
6: ciao,
5: effettivamente.
6: Laura da Como.
0: Grande Laura! Bene. Oggi hai vinto il Tortorella Challenge!

0: È ufficialmente quella nuova, questa di dire.
1: Ma no.
2: Potrebbe, potrebbe, la scoprirete domani per un'altra puntata del Tortorella Challenge qui su R101.

0: grazie, è già un bellissimo riconoscimento. Sentirselo dire dal capo, da un proprio parente, un bel grazie.
1: Non
0: già.
1: Si è nemmeno più abituati a sentirselo dire, quindi hai ragione, è vero questo.
0: E il grande riconoscimento che ha ricevuto il Como è di andare in Champions League questa sera, prima partita contro il Lipsia.
2: Sì.
0: Abbiamo scoperto che la voce ufficiale, quella di Leo Valli, stesso protagonista della voce di Topo Gigio, sì, a livello internazionale, ha gettato la spugna.
2: C'è stato un avvicendamento, quindi da stasera c'è un nuovo speaker, immagino.
0: Da stasera ci sarà un nuovo speaker, ma noi facciamo leggere per l'ultima volta la formazione.
3: Per l'occasione.
0: La voce ufficiale, ecco, dalla
3: volevo
0: serie
3: ancora
0: D
3: farlo io.
0: Fino alla Champions. Per il Como, buongiorno Gigio.
3: Lo stracismo contro i topi, non ci vogliono fare andare in Champions.
0: Davvero.
3: E comunque sarebbe stata così. In porta Butez, Giancouto, Ramon, Valle, Perrone, De Cugna, Duicas e col numero 10 strapazzami di Nico Pazzami.
0: Nico Pazzami.
2: Oh, va bene, Como, va, Como, ora lo dico male come voi, il Como,
1: il Como.
2: Che è la sedicesima come squadra voi italiana che va in Champions,
1: sì,
2: la meno popolosa tra, sì, queste 16. La squadra più piccola, la città più piccola è stata Loffenheim, che era una frazione di un comune di 3.000 abitanti.
1: Che Loff non è Loffa,
2: no.
1: Esatto, no, Loffenheim, chissà la gente lì.
2: Anche il Chievo sfiorò la fase finale a girone, ma si, sì, fermò ai preliminari. Quindi insomma, veramente a tutti i connotati della Cenerentola, un grande riconoscimento per una, bene, società che ha preso la squadra in Serie D pagandola 200.000 euro. Doveva essere un vivaio per dei giovani indonesiani.
1: Non ti compravi un appartamento a Como con 200.000 euro.
2: Esatto. Beh, tra l'altro anche Lipsia, che è di proprietà della nota bibita, quella che inizia con RB, quella
1: sì, Lipsia proprio,
2: sì, sì, presa, sì, nel 2009,
4: mette le ali, diciamo,
2: sì,
0: quella col toro,
2: sì, esatto, insomma, è
1: sembra
2: anche
1: il nome di un istituto tecnico. Ho fatto 5 anni a Lipsia.
0: È vero. E stiamo per scoprire chi sarà la nuova voce ufficiale del Como.
2: Ah,
0: a questo punto faremo il casting, qui alla banda di R101.
1: Bello, benissimo, bello. Apriamo il casting e cerchiamo la nuova voce. C'è un messaggio per Chiara che dice: hai ragione Chiara, anche il grazie non si sente più dire, però l'altro giorno il Real Madrid l'ha detto all'Inter, ne ha detti due.
4: È vero.
1: Ne ha detti due.
0: Grazie per questo messaggio che ci avete mandato. 331 80 90 101 per i vostri

0: dove stiate andando con tanta bella musica, tante cose da fare insieme da qui fino alle 9. Stasera partita di Champions League, Como Lipsia per la prima volta nella storia. Il Como esce dall'Italia per una competizione, insomma in Europa non c'era mai stato.
1: Sì, esatto, stasera si esce simbolicamente, si gioca naturalmente a Como, però in effetti sì, insomma è ha cominciato con la coppa più prestigiosa, insomma, senza passare da altre coppe minori. Insomma.
0: Grande riconoscimento, quindi, inaspettato probabilmente.
1: Due anni fa giocavano contro il Cittadella in Serie B, e adesso si giocano la Coppa dei Campioni, l'ex Coppa dei Campioni.
0: Voi in quanto papà e bravi, grandi papà, avete mai ricevuto la classicone?
1: Sì.
0: La statuetta a forma di Oscar per il miglior papà, per il miglior papà dell'anno, ce l'hai, Ricky?
2: No, ovviamente no.
0: Neanche quello.
2: No, quando ce l'ha.
3: Abbracciala il postino per Riccardo.
2: Non sanno neanche come mi chiamo.
0: Però andavano una volta, sì, potevi farti scrivere una targhetta, la qualunque.
3: Sì, sì, poi ti portavano a casa sti lavoretti fatti sempre con i rotoli di carta igienica. Cioè, la bussola di cartone del rotolo di carta igienica diventava un passepartout per ogni creatività.
2: Continui ad essere in bagno tu da lunedì,
0: non esci vivo. Sei il mio papà preferito, che dici, vabbè, anche sui disegni. Quanti ne altri ne hai?
1: Io ho in cucina tuttora un disegno che certifica questa cosa.
0: Ah, bene, che bello. Ma anche sul lavoro, a scuola, da studenti, abbiamo ricevuto dei bei riconoscimenti. Voi ce li state raccontando al 331 80 90 101. Sentiamo.
4: Ciao banda, sono Antonio da Modena.
0: Buongiorno.
4: Vorrei ricordare un bel orgoglio da parte mia quando il mio capo gli ho suggerito delle cose, mi ha detto ma no, vedrai che non sarà così, e alla fine mi ha riconosciuto che avevo ragione. Mi è valso di diventare il capo officina. Io sono veramente contento e ancora oggi lo sono. E viva! Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao.
3: Il capo che ti dà ragione è ancora un livello più alto rispetto alla moglie che ti dà ragione. Anche quello è un riconoscimento,
1: la realtà aumentata.
3: Sì.
2: Se poi il tuo capo è anche tua moglie, figurati.
0: Però te li puoi comprare sotto sotto qualche volta questi riconoscimenti.
1: Sì.
0: Tipo così.
5: Ciao a tutti, Francesco da Brescia.
0: Ciao.
5: Allora, io 3 anni fa sono stato nominato, anche se verbalmente, dipendente del mese, semplicemente perché nella mia azienda avevo portato i famosi fiocchi di neve di Poppella, un dolce tipico napoletano. Tutti i miei colleghi si leccarono i baffi e quindi, come ringraziamento, fui nominato dipendente del mese, ovviamente senza un corrispettivo, senza riconoscimento economico. Quindi questa è stata la mia riconoscenza. Ciao.
0: Sei
1: un dilettante.
3: Appunto.
1: Ragazzi, stanotte alla convention repubblicana il presidente Trump per essere rieletto alle elezioni di midterm ha promesso $5,000 per ogni americano. Non la facciamo più a star dietro alle pazzie.
3: Sì.
1: Però scusate, perché noi ci svegliamo.
2: Non è fattibile mai.
1: Ma sì, sì.
0: Ha detto che darà €5,000 ad americano a patto che quei soldi verranno spesi in America.
1: Altro che i dolcetti. Lui, per essere riconosciuto il miglior presidente dell'universo, ha detto e si è dichiarato pronto.
3: L'ha detto che dà in bitcoin quelli suoi che sono crollati del 90%.
1: Non sta a fa polemica. Buongiorno.
6: Ma scusate, contestate il mio amico Donald.
2: No, si figuri.
6: Secondo voi cosa gli costa dare $5,000 a ogni persona?
1: $5,000.
0: Insomma, adesso facciamo due conti. Dopo Noemi che abbiamo

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: a Giuli.
1: Un applauso a Giuli, quindi lei potrebbe dire
2: al ministro.
1: L'hanno fatto a me. No, ministro.
2: Non è lui, ma
1: no, a Giulia. A Giulia che con Rita ha vinto prima, no?
2: Ah, ok.
1: Lei.
0: Questa domenica sarà l'ultima domenica di vacanza per tanti bimbi che da lunedì rientreranno a scuola. Con giovedì prossimo invece suoneranno tutte le campanelle in Italia. Tutti i nostri studenti torneranno ai banchi. Chi al primo, chi si piazzerà all'ultimo. Ne parleremo anche la settimana prossima dei primi giorni di scuola e faremo un bel regalo a tutti i bimbi che entreranno in classe la prossima settimana.
1: Sì, perché dai, lo anticipiamo, sarà esclusivo appannaggio loro poter giocare.
0: Esatto, nell'R101 back.

0: la domanda in quale altro posto vorresti essere se non qui in questo momento a quest'ora.
1: Dove altro vorresti
0: dove
1: essere?
0: Altro vorresti essere se non qui ad ascoltare il Tortorella Challenge?
2: Ah, diamine, certo.
1: Sì, sì. Anche all'ufficio delle entrate qua dietro, credo. O magari al matrimonio dei miei due maiali, ragazzi, finalmente si sposano. Ho scelto cosa regalargli, dei piatti in porcellina.
2: Che erano i me contro te.
3: Bella!
0: Può essere questo.

0: cos'è sto capolavoro?
1: Tortorella, la
2: sigla di prima, sì? Inventata da un nostro amico che in pochi minuti è riuscita a diventare una hit.
0: Dalle risa, sentire, si può.
3: Dalle risa ti contorci le budella, potresti anche mettere
0: bello, bellissimo. Allora, si può sentire.
4: Pensavo l'avesse fatta Anthropic.
2: Chi è? Ma è bellissimo. Teniamo la base, come base.
3: Ma adesso che me la dieci?

0: Militello, Madonna, sul canale 6-7 del digitale terrestre, se volete.
1: Bellissima.
0: Potete vedere la follia che di questo studio.
2: The Last Dance. L'ultimo balletto e pagina. È bella, oh, è bella, allora, vera. Vabbè, teniamola lì.
3: È stata fatta. I giudici sappiamo chi sono.
0: I fratelli Gallagher. Pronti? E allora andiamo con il primo sfidante.
4: Per il dottore della challenge, ciao. Pietro da Barcellona.
0: Ciao Pietro.
4: Invece, da uno studio scientifico, le giraffe si sposano solo di notte.
0: Perché?
4: In modo che possano mettere i maglioni a collo alto.
0: Giusto. No, sì. Siamo stati a Barcellona, ragazzi.
2: Mi nervosisco subito,
3: Sì, sì, dillo tu. Avanti.
5: Battuta è wonderful.
0: Seconda sfidante.
6: Quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello.
0: Dai.
6: L'ho guardata e mi dice: mosca Valco. Ciao Laura da Como.
0: Laura
2: da Como in clima Champions,
0: sì.
3: Vedi che non sono tutti allegri a Como, c'è anche gente come lei. Avanti.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Sono stato a un matrimonio, la sposa non trovava più lo sposo.
0: Dai.
7: L'ha smarito.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: L'ha smarito.
3: Mamma,
0: come gliela spiega i fratelli Gallagher questa?
2: No, l'hanno capita.
3: Ma no, si mettono a disfare alberghi di nuovo come allora, vecchi tempi.
8: Possiamo dire una cosa?
3: Sì.
8: Noi siamo fratello Gallagher.
3: E questo
8: ma quando noi andiamo a fare il concerto a Roma, siamo gli Aosis. Aosis. No, andiamo a Milano e facciamo gli Oasis.
3: E a Napoli come potrebbe essere?
9: Ciao Nadia da Como per il Poporcella Challenge.
0: Ciao.
9: Ho vinto?
0: Così era il Poporcella Challenge.
2: Va bene.
3: Allora, io non so se c'è un'attinenza rispetto al fatto che noi oggi si è parlato all'inizio, in esordi di trasmissione, in apertura
0: del Como.
3: Stiamo ricevendo un sacco di messaggi da quelle parti.
2: Sì, forse hanno capito. Andiamo in Champions, possiamo mandare messaggi solo noi.
3: Avanti.
0: Abbiamo
4: un
0: ultimo.
4: Banda. Ecco Leonardo da Napoli.
0: No. Ciao Leo.
10: Perché piccolo maiale non dorme? Perché maialetto?
0: Mi sembra giusto, grande Leo!
2: Io vorrei sentire Don Franco su questa barzelletta.
0: Pazienza, ragazzi, l'Italia è ferma. Stanno aspettando di sapere chi vince il Tortorella Challenge.
2: Devo darti una notizia: l'Italia è ferma anche dalle 8:20 in poi. Comunque andiamo avanti.
3: Dai.
6: Quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello, l'ho guardata e mi dice: mosca Valco.
5: È la più brutta, effettivamente.
6: Laura da Como.
0: Grande Laura! Oggi hai vinto il Tortorella Challenge!

0: anche tuo fratello.
1: È ufficialmente quella nuova, questa di dire.
2: Ma no, potrebbe, la scoprirete domani. Per un'altra puntata del Tortorella Challenge qui su R101.

0: grazie, è già un bellissimo riconoscimento. Sentirselo dire dal capo, da un proprio parente, un bel grazie.
1: Non
0: già.
1: Si è nemmeno più abituati a sentirselo dire, quindi hai ragione, è vero questo.
0: E il grande riconoscimento che ha ricevuto il Como è di andare in Champions League questa sera, prima partita contro il Lipsia.
2: Sì.
0: Abbiamo scoperto che la voce ufficiale, quella di Leo Valli, stesso protagonista della voce di Topo Gigio, sì, a livello internazionale, ha gettato la spugna.
2: C'è stato un avvicendamento, quindi da stasera c'è un nuovo speaker, immagino.
0: Da stasera ci sarà un nuovo speaker, ma noi facciamo leggere per l'ultima volta la formazione.
3: Per l'occasione.
0: La voce ufficiale, ecco, dalla
3: volevo
0: serie
3: ancora
0: D
3: farlo io.
0: Fino alla Champions. Per il Como, buongiorno Gigio.
3: Lo stracismo contro i topi, non ci vogliono fare andare in Champions.
0: Davvero.
3: E comunque sarebbe stata così. In porta Butez, Giancouto, Ramon, Valle, Perrone, De Cugna, Duicas e col numero 10 strapazzami di Nico Pazzami.
0: Nico Pazzami.
2: Oh, va bene, Como, vai. Como, ora lo dico male come voi. Il Como,
1: il Como. Mm-hmm.
2: Che è la sedicesima come squadra voi italiana che va in Champions,
1: sì,
2: la meno popolosa tra, sì, queste 16. La squadra più piccola, la città più piccola è stata Loffenheim, che era una frazione di un comune di 3.000 abitanti.
4: Che non è Loffa?
1: No. Esatto. Loffenheim, chissà la gente lì.
2: Anche il Chievo sfiorò la fase finale a girone, ma si, sì, fermò ai preliminari. Quindi insomma, veramente a tutti i connotati della Cenerentola, un grande riconoscimento per una, bene, società che ha preso la squadra in Serie D pagandola 200.000 euro. Doveva essere un vivaio per dei giovani indonesiani.
1: Non ti compravi un appartamento a Como con 200.000 euro.
2: Esatto. Esatto. Beh, tra l'altro anche Lipsia, che è di proprietà della nota bibita, quella che inizia con RB, quella
1: Lipsia proprio,
2: presa nel 2009,
4: mette le ali, diciamo,
0: quella col toro.
2: Sì, esatto, insomma,
1: sembra anche il nome di un istituto tecnico. Ho fatto 5 anni a Lipsia.
0: È vero. E stiamo per scoprire chi sarà la nuova voce ufficiale del Como.
2: Facciamo
0: il casting. Faremo il casting qui alla banda di R101.
1: Benissimo, apriamo i casting e cerchiamo la nuova voce. C'è un messaggio per Chiara che dice: hai ragione Chiara, anche il grazie non si sente più dire, però

0: L'altro giorno il Real Madrid l'ha detto all'Inter, ne ha detti due.
1: È vero!
0: Ne ha detti due.
2: Grazie per questo messaggio che ci avete mandato. 331 80 90 101 per i vostri.

0: c'è la banda di R101 e vi accompagniamo ovunque stiate andando con tanta bella musica, tante cose da fare insieme da qui fino alle 9. Stasera partita di Champions League, Como Lipsia per la prima volta nella storia. Il Como esce dall'Italia per una competizione, insomma in Europa non c'era mai stato.
1: Sì, esatto, stasera si esce simbolicamente, si gioca naturalmente a Como, però in effetti sì, insomma è ha cominciato con la coppa più prestigiosa, insomma senza passare da altre coppe minori.
0: Grande riconoscimento quindi, inaspettato probabilmente.
1: Due anni fa giocavano contro il Cittadella in Serie B e adesso si giocano la Coppa dei Campioni, l'ex Coppa dei Campioni.
0: Voi in quanto papà e bravi, grandi papà, avete mai ricevuto la classicone,
1: sì,
0: la statuetta a forma di Oscar per il miglior papà, per il miglior papà dell'anno? Ce l'hai, Ricky?
1: Ho un disegno.
2: No, ovviamente no.
0: Neanche quello.
2: No, quando ce l'ha. Avrà ce l'ha il postino per Riccardo.
3: Non sanno neanche come mi chiamo.
0: Però andavano una volta, sì, potevi farti iscrivere nella targhetta, la qualunque.
2: Sì, sì, poi ti portavano a casa sti lavoretti fatti sempre con i rotoli di carta igienica. Cioè la bussola di cartone del rotolo di carta igienica diventava un passepartout per ogni creatività.
3: Continui ad essere in bagno tu da lunedì,
2: non esci vivo.
0: È come, sei il mio papà preferito, che dici, vabbè, anche sui disegni. Tanti ne altri ne hai.
1: Io ho in cucina tuttora un disegno che certifica questa cosa.
0: Ah, bene, che bello. Ma anche sul lavoro, a scuola, da studenti, abbiamo ricevuto dei bei riconoscimenti. Voi ce li state raccontando al 331 80 90 101. Sentiamo.
4: Ciao banda, sono Antonio da Modena.
0: Buongiorno.
4: Da ricordare un bel orgoglio da parte mia quando il mio capo gli ho suggerito delle cose, mi ha detto ma no, vedrai che non sarà così, e alla fine mi ha riconosciuto che avevo ragione. Mi è valso, sì, di diventare il capo officina. Io sono veramente contento e ancora oggi lo sono. E viva! Ciao Chiara, bentornata.
0: Ciao.
2: Il capo che ti dà ragione è ancora un livello più alto rispetto alla moglie che ti dà ragione. Anche quello è un riconoscimento,
1: la realtà aumentata.
2: Sì.
3: Se poi il tuo capo è anche tua moglie,
0: figurati. Però te li puoi comprare sotto sotto qualche volta questi riconoscimenti.
2: Sì.
0: Tipo così.
5: Ciao a tutti, Francesco da Brescia.
0: Ciao.
5: Allora, io 3 anni fa sono stato nominato, anche se verbalmente, dipendente del mese, semplicemente perché nella mia azienda avevo portato i famosi fiocchi di neve di Poppella, un dolce tipico napoletano. Tutti i miei colleghi si leccarono i baffi e quindi come ringraziamento fui nominato dipendente del mese, ovviamente senza un corrispettivo, senza riconoscimento economico, quindi questa è stata la mia riconoscenza.
0: Sei
1: un dilettante.
2: Appunto.
1: Ragazzi, stanotte alla convention repubblicana il presidente Trump per essere rieletto alle elezioni di midterm ha promesso $5,000 per ogni americano. Non ce la facciamo più a stare dietro alle pazzie.
2: Sì, sì,
1: però
2: sì,
1: scusate perché noi ci svegliamo.
0: Ha detto che darà 5.000 euro ad americano a patto che quei soldi verranno spesi in America.
1: Altro che i dolcetti. Lui per essere riconosciuto il miglior presidente dell'universo ha detto e si è dichiarato pronto.
2: L'ha detto che li dà in bitcoin, quelli suoi che sono crollati del 90%.
1: Non sta a fa polemica.
0: Buongiorno.
6: Ma scusate, contestate il mio amico Donald.
3: No, si figuri.
6: Secondo voi cosa gli costa dare 5 dollari a ogni persona?
1: 5.000 dollari.
0: Insomma, adesso facciamo due conti. Dopo Noemi che abbiamo

0: questa avete scelta come canzone che vi fa stare bene. Ne avete un'altra con la banda di R101 tra meno di un'ora, quindi prendete pure d'assalto il 331 80 90 101. Riconoscimenti, quelli che avete ricevuto sul lavoro, a casa, a scuola dai vostri professori. Sentiamo.
1: Buongiorno banda, Mirko dalla provincia di Enna.
0: Ciao Mirko.
1: Allora, il mio riconoscimento è avvenuto qualche giorno
2: fa.
1: Come negli ultimi tempi ho perso un po' di peso tra palestra e dieta, sono andato a comprare una magliettina l'altro giorno e la commessa, guardandomi, mi dice: per lei va bene una M. Guardate, il riconoscimento più bello che mi potesse accadere. Ciao ciao, un abbraccio.
0: Ciao.
3: Grande,
2: oh, mamma mia.
3: Hai capito, caro mio fraquintale?
2: Guarda,
3: ma ha fatto Mirko da Enna.
2: Ragazzi, allora a me
4: si può fare.
2: A me si è infilata giusta, non la maglietta, ma il cellophane della confezione. Mi è andato su preciso, mi è andato. Idioti.
0: Ti piace? Vogliamo sentire le vostre voci al 331 80 90 101. Chissà oggi chi potrà dire che il più grande riconoscimento è stato vincere il Tortorella Challenge
4: però,
0: in quanto battuta più brutta del giorno.

0: per la partita di stasera Como Lipsia, mentre Paolino Dini ci porta dove?
1: Vi porto in Veneto, più esattamente a Padova, ecco, perché saranno i giovani a salvarci. E allora un applauso per Davide, questo 21enne che ha inventato, ideato un'applicazione che è scaricatissima in questi giorni. Sì. Si chiama il Grandinometro, ok?
2: Ah.
1: Mette a confronto i dati dei radar della meteorologia,
2: sì,
1: con le segnalazioni degli utenti e di quelli che hanno questa applicazione installata.
0: Interessante.
1: Un po' come succede per il traffico quando ti viene segnalato l'incidente.
2: Per capire dove grandi,
0: sì.
1: Esatto.
2: Ah.
1: E addirittura ce la si gioca sui minuti quando grandina, no? Per correre ai ripari. Di conseguenza, se sta grandinando dalle tue parti e sei con questa applicazione installata, è giusto che tu possa fare la segnalazione in maniera tale che quello del paese dopo magari riesce a mettere la macchina al riparo, perché l'applicazione attraverso delle mappe ti dice anche dove poter trovare riparo con l'automobile, visto che hai pochissimo tempo.
0: Magari un parcheggio per sotterraneo.
1: Esatto. Quindi non previsioni generiche, allarmi astratti, ma cose mirate del dove sei, perché tu sei geolocalizzato, e se lì intorno a te sta succedendo qualcosa di grave in termini meteo, allora diventa una community che segnala gli altri.
0: Utilissimo in questo periodo.
2: Paola lo usa per farsi mojito, no? Va dove c'è la grandine.
1: Sì, sì. Una grandine in un campo di menta.
0: Giusto. Esatto. Largo ai giovani, però, è quello che si è sentito dire anche Leo Valli, voce storica del Como allo stadio, voce ufficiale di Topo Gigio a livello internazionale, e quindi chissà chi ci sarà stasera a leggere la formazione. Noi ci siamo fatti un'idea. Se la sono fatta anche Leonardo Fiaschi, sì, e Riccardo Russo. Sentiamo.
3: Sono Enrico Ruggeri.
1: Ruggeri che legge la formazione.
3: In porta, sì, un mistero. Tanti sono andati con il numero uno, Butef. E con il numero tre, ce lo dice Topolino.
1: Topolino?
4: Numero tre, c'è Valle, Valle, Valle. Si chiama così.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Da Topo Gigio a Topolino, e poi manca Stilton e ci siamo tutti.
3: Il numero 99, ce lo dice Divino Tema. Sono arrivati in difesa 49.
1: Te l'immagino.
3: Sì, il popolo dei Cialabolà.
0: No. Cialobà.
3: Cialobà.
1: O Telma che legge la formazione, è bellissimo.
5: Scusate, sono Massale. Sono la nuova voce. Volevo dire ai difensori di non fare pasticce.
0: Certo.
1: Bravo, bene, certo, grazie. Fatto bene.
3: Ma ci dica chi è il numero 4 in difesa.
5: È il signor Ramon.
3: È il 27?
5: È il 27, la crema pasticcera. Non lo so, non lo so, non sono ancora informato.
3: D'accordo. E poi abbiamo Da Cugna senza campo, e ce lo dirà Paperino.
1: No, non è semplice niente.
6: E no. Poi 5 Perrone, Diao e Pazzo ce ne dirà Lisa Simpson.
7: Dove cazzo? Numero 9.
1: Scusa, hai detto?
7: Dove cazzo?
1: Ah, ho capito dove sono capitato.
2: Ma io ho capito male, allora.
8: Dove cazzo è questo che non riesce a leggere?
2: Brava però, eh.
1: Ho tremato.
2: Brava.

0: applauso a Giuli.
1: Un applauso a Giuli, quindi che potrebbe dire
2: al ministro.
1: L'hanno fatto a me. No, ministro.
2: Non è lui, ma ministro.
1: No, a Giulia che con Rita ha vinto prima, no?
2: Ah, ok.
1: Lei.
0: Questa domenica sarà l'ultima domenica di vacanza per tanti bimbi che da lunedì rientreranno a scuola. Con giovedì prossimo invece suoneranno tutte le campanelle in Italia. Tutti i nostri studenti torneranno ai banchi. Chi è al primo, chi si piazzerà all'ultimo. Ne parleremo anche la settimana prossima dei primi giorni di scuola e faremo un bel regalo a tutti i bimbi che entreranno in classe la prossima settimana.
1: Sì, perché dai, lo anticipiamo, sarà esclusivo appannaggio loro poter giocare.
0: Esatto, nell'R101 back.

0: fanno la domanda in quale altro posto vorresti essere se non qui in questo momento a quest'ora.
1: Dove altro vorresti essere
0: se non qui ad ascoltare il Tortorella Celle?
2: Ah, diamine, certo.
1: Sì, sì. Anche all'ufficio ovunque. Delle entrate qua dietro, credo. O magari al matrimonio dei miei due maiali, ragazzi, finalmente si sposano. Ho scelto cosa regalargli, dei piatti in porcellina.
2: Chi erano? I me contro te.
0: Bella.

0: cos'è sto capolavoro?
1: Tortorella,
2: è la sigla di prima, sì? Inventata da un nostro amico che in pochi minuti è riuscita a diventare una hit.
0: Dalle risa, sentire, si può.
3: Dalle risa ti contorci le budella, potresti anche mettere
0: cosa. Bella, bellissima. Si può essere risa.
1: Pensavo l'avesse fatta Anthropic.
2: Chi è? Ma è bellissima. Teniamola qua, così come base.
3: Ma adesso fino alla 10?

0: Militello, canale 6-7 del digitale terrestre, se volete.
1: Bellissima.
0: Potete vedere la follia che, di questo studio.
2: The Last Dance. L'ultimo ballette fight. È bella, oh, è bella
3: allora,
2: vera.
3: Vabbè, teniamola lì. È stata fatta. I giudici sappiamo chi sono.
0: I fratelli Gallagher. Pronti? E allora andiamo con il primo sfidante.
4: Per il porto della challenge,
0: ciao.
4: Pietro da Barcellona.
0: Ciao Pietro.
4: Invece da uno studio scientifico, le giraffe si sposano solo di notte.
0: Perché?
4: In modo che possano mettere i maglioni a collo alto.
0: Giusto. Oh, siamo stati a Barcellona, ragazzi.
2: Mi nervosisco subito, eh?
3: Sì, sì, dillo tu.
5: Questa battuta è wonderful.
0: Seconda sfidante.
6: Quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello.
0: Dai.
6: L'ho guardata e mi dice: mosca Valco. Ah. Ciao Laura da Como.
0: Laura
2: da Como. In clima Champions,
0: sì.
3: Vedi che non sono tutti allegri a Como, c'è anche gente come lei. Avanti.
7: Terzo. Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Sono stato a un matrimonio, la sposa non trovava più lo sposo.
0: Dai.
7: L'ha smarito.
3: Mamma mia, ragazzi.
0: L'ha smarito.
3: Mamma,
0: come gliela spiega i fratelli Gallagher questa?
2: No, l'hanno capita.
3: Ma no, si mettono a disfare alberghi di nuovo come ai vecchi tempi.
8: Possiamo dire una cosa?
3: Sì.
8: Noi siamo fratello Gallagher. Ma quando noi andiamo a fare il concerto a Roma, siamo gli Aussies. Andiamo a Milano e facciamo gli Oasis.
3: E a Napoli come potrebbe essere?
8: Oasis.
9: Ciao, Nadia da Como per il Poporcella Challenge.
0: Oh.
9: Ho vinto?
0: Così era il Poporcella Challenge.
2: Va bene.
3: Allora, io non so se c'è un'attinenza rispetto al fatto che noi oggi si è parlato all'inizio, in esordio di trasmissione, in apertura
0: del Como.
3: Stiamo ricevendo un sacco di messaggi da quelle parti.
2: Sì, forse hanno capito. Andiamo in Champions, possiamo mandare messaggi solo noi.
3: Avanti.
0: Abbiamo
4: buongiorno,
0: l'ultimo.
4: Banda. Ecco Leonardo da Napoli.
0: Oh. Ciao Leo.
10: Perché piccolo maiale non dorme? Perché maialetto?
0: Mi sembra giusto, grande Leo!
2: Io vorrei sentire Don Franco su questa barzelletta.
0: Pazienza, ragazzi, l'Italia è ferma. Stanno aspettando di sapere chi vince il Tortorella Challenge.
2: Devo darti una notizia: l'Italia è ferma anche dalle 8:20 in poi. Comunque andiamo avanti.
3: Dai.
6: Quando sono uscita stamattina ho visto una mosca sul cancello, l'ho guardata e mi dice: mosca Valco.
5: È la più
6: ciao,
5: brutta, effettivamente.
6: Laura da Como.
0: Grande Laura!
3: Bene.
0: Oggi hai vinto il

0: Ma è ufficialmente quella nuova questa di dire.
1: Ma no.
2: Potrebbe, la scoprirete domani per un'altra puntata del Tortorella Challenge qui su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi. A annunciarlo è stato il ministro della difesa Crosetto. Donald Trump afferma un momento cruciale per l'Iran, devo prendere una decisione importante. A margine dell'Assemblea Generale ONU, il presidente americano incontrerà i rappresentanti dei paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, per fare il punto della situazione. Quella da poco conclusa è stata l'ennesima giornata di tensione nei cieli del Baltico. Due jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da due aerei italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Ultima ora dagli Stati Uniti, con il Pentagono che starebbe valutando un piano per ritirare un terzo dell'intero contingente in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Se il progetto fosse attuato sarebbe la più significativa riduzione dai tempi della guerra fredda. Cambiamo argomento, il capo dello Stato in campo contro la violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza della vita del paese, ha detto Mattarella visitando la stanza rosa dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Chiudiamo con il calcio, in Europa League la Juventus stravolge il Nijmegen 5-0, il finale all'Allianz a pratica chiusa nel primo tempo con gli olandesi per i bianconeri, in gol con Nico Gonzalez, Ale Begovic e il tedesco Voltemade. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Mina,
1: l'ha scoperta
0: città
1: oggi,
0: vuota.
1: Mina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba, Mina.
1: Ehi, le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101, vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa, secondo me, ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
1: secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo, no. Sì. Quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì? Vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora, Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20, praticamente, verso la fine.
3: E provi sempre a ricacciarle dentro il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente, perché
3: niente.
2: Sono di plastica.
3: Sì. Sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulire.
2: Okay.
0: Questo è l'arcano.
2: Io
0: svelato.
2: Me le salto a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
1: È un aneddoto
3: portato.
1: Bello, ragazzi.
3: Sì, un aneddoto bello.
1: Non mi si porta, no. È il primo della nuova stagione. Allora,
3: no, perché poi

0: Basta, basta, l'aneddoto non ci interessa più, no, era solo bella la sigla.
1: Per chi ha guardato il canale. Per chi stava guardando la TV sul canale 67, sì, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due ne ha inquadrato il suo vuoto. Allora facciamo l'allora.
0: Ragazzi, mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
2: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi
2: bene,
1: siete
2: bene, basta.
3: Quindi cos'era?
2: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi. Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia, Georgia.
1: Raccontate a lui.
2: Insomma, lo raccontate a lui. Però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai, su. Dai.
2: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi ci sono certe buche, quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle officine sulle carri attrezzi. Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di salviette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso, invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le salse.
1: Pensavo che gli controllavi la prostata.
2: Infatti anche io ho detto, ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
3: Se
2: ho detto,
3: non ti letto il guanto, però lo dico a metà.
2: No. Infatti, mi hanno portato la birra, ma hanno portato anche la tuta da apicoltore.
1: Insieme al miele.
2: Sì, certo. Okay. Vabbè, vabbè. Quindi
3: bellissimo,
2: non, bella è, non è un paese per gli amanti del finger food.
1: No, perché c'è troppo finger e poco food.
0: Armenia rimani pulito. Andiamo avanti.
2: Armenio quello, dai.
3: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
4: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
2: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
2: Beh, fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti fai, ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
3: Sei uno scalino, già è un problema.
2: Esatto.
5: Come la cosa più inutile nella mia macchina? Al momento gli scontrini di giugno, certo, di quando ho fatto benzina? Sì. Possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi
6: l'accendi sigari? L'accendi sigari boia.
2: Io l'avete voi? No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
3: Ma ti sono proprio finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io c'ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
4: Cosa inutile che ho in macchina, praticamente una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, da Roma, e we were ciao, ciao. Loro, che pizzo!
2: Un po' come questo messaggio.
3: Tocca. Diciamo.
0: No, vabbè,
3: l'energy drink vuoto.
2: Siamo in tema.
3: A proposito di energy drink, lo sponsor dell'Ipsia che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como, mitico Como.
3: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda
0: e avevamo paura di portare una iazza tremenda,
3: invece no,
0: e invece no.
2: Ecco, è una festa, 4-1 e via a casa, 4-1
0: in Champions League. Ma non me lo dire guardando me. Non ci sono neanche.
3: Dalla Champions ai Mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
1: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
4: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: Thomas, si sono fatte le 7.30 di questo venerdì 11 settembre qui alla banda di R101. Si canta, c'è il karaoke
1: su R101, il

0: questa volta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
1: quella R in più.
2: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo.
2: Forza,
1: dai,
2: gente, forza, vai! Forza.
3: Gente che spera, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità sopra sta terra.
0: Bravo, eh?
1: Bravo, bravissimo.
4: Cos'era? Per me va bene tutto, ma cos'è?
2: È una delle più belle canzoni degli Articolo 31, ragazzi. Ma andate a recuperare negli anni 90. Intanto l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi andate a
0: bellissima intervista, raga. Raga, ho chiamato raga e bella zio tutti quanti.
1: Dai, avanti, sentiamovi.
5: La gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
0: Di chi è?
2: In un tombino l'amica.
1: Ma in chi anche è l'altra però?
6: È l'articolo 32.
0: No, no, Laura Pausini.
1: Laura Pausini per forza, no?
2: Cosa la Pausini detto? C'è.
7: Gente come noi che non sta più insieme, ma te come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
0: Ciao amici. Buon
8: non questa Facchinetti.
0: Stava diventando Facchinetti.
2: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
4: Sì, sì, Veronica sì. Con Cassano o da Cassano?
0: No, no, perché...
8: no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno
4: visto?
8: Fa.
4: Hai
1: dai,
4: visto?
1: Dai, c'è altra gente.
7: Gente di mare, che se ne va. Come fare?
1: È per forza che se ne va la gente. Se canti così.
2: Il nostro paride in regia che si diverte, sì, con i file dei nostri amici.
1: Mi piace.
9: Gente, divertente. Infatti, prendere dai è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
2: Bella!
4: Dai, possiamo liberare il corpo un attimo? Non so se abbiamo un
2: prima effetto. L'anima, il corpo e la mente.
1: Questa ve la ricordate tutti.
0: Dai.
10: Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Che farà cantare. Ciao banda, Federica da Laveno.
2: Quella più in alto non l'ha fatta.
4: Esatto.
2: Falla tu, Cristiano.
4: Piglio lo sgabello.
1: Ma la gente fa anche altro, ad esempio.
7: Mormora, la gente mormora.
1: Mormora.
7: Fa la tacere praticando l'allegria. Ciao, Dudi da Brindisi.
2: Ah, che bella Brindisi. Anche questa.
1: Bella anche la Puglia, avanti.
11: Sai, la gente strana prima si odia e poi si ama.
2: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni, sì, bravi, per il karaoke di R101.
4: La gente vuol sapere, no, chi noi siamo
0: e noi glielo diciamo. Bravo Cri, coro da stadio.
1: Senti questa, Ricky.
2: Per
12: tutti
2: te.
12: Quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. No. E per la gente che ma soltanto te.
0: Stai a
12: ciao
0: casa.
12: Banda, no. Matteo da Roncoscrivia, forza okay. Inter.
2: Non andare.
1: Ragazzi,
0: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
1: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
4: Vero.
1: Viva la gente che trovi ovunque vai. Viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favore, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
4: C'è un'altra

0: va l'ultima. Gente che ti vuole bene, la gente.
1: L'hai inventata adesso.
0: Certo, inventata ora io, mia. Gente,
2: vale anche questo.
3: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Siegfriedo Ranucci, è sempre più Siegfriedo Ranucci. Ti vedete prima sul monitor del canale Santo.
2: Cercheremo di recuperarlo.
0: Sei chi
2: allora.
0: Due mesi. Oggi al challenge facciamo Ranucci e la vitola.
1: Se volete la
0: dieta al contrario, venite da me.
2: Tempo al tempo, il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il Chiaro che torna venerdì.

0: Smile, Texas, alle 8.25 qui alla banda di R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run, venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì in più di 35 città italiane si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimoni di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao Camilla, ciao Sara.
1: Ciao. Ciao.
2: Grazie per l'invito.
0: Buongiorno. Prima Pigiama Run per voi.
1: Sì.
0: Quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
2: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete scelto colori particolari, Camilla? Tu hai già scelto il pigiama ufficiale della Pigiama Run?
1: Sì.
0: Puoi spoilerarcelo?
1: È semplice, c'ha i pantaloni a righe e una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
2: Esatto.
0: Ce lo vuoi raccontare, Sara?
2: Sì, a lei è stata diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni. E quindi
0: piccola.
2: Sì, piccola, e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione.
2: Sì, io
0: tutta l'ansia che
2: sono passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
0: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
1: No, alcuni ricordi ce li ho belli, tipo
0: belli.
1: Le tartarughe, oppure l'orto, o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
0: Perché l'ILT organizza davvero tantissime attività per i bimbi e anche per i genitori.
3: Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di l'ILT esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
0: Ecco, che era una difficoltà, immagino.
4: No, naturalmente questo poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un problema. Che invece appunto queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'Istituto Tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altrettanto.
3: Un ulteriore, sì, esatto, ce n'è già un'altra bella che è pronta. Quindi
0: in realtà ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
2: Per noi è stata fondamentale perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'Istituto Tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
0: Tutto insieme.
3: Che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
2: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare.
3: Certo.
2: Ok. Diventava una questione, una logistica molto difficile perché io avevo 2 bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover gestire, e non star vicino significava scegliere o lei o l'altra.
0: Sì. Invece, grazie
2: a l'ILT che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le 2 bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una, un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile da gestire.
3: Tornando alla pigiama run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza, per forza in pigiama non si deve necessariamente correre, giusto?
0: Può
3: portarmi anche il militello in spalla,
0: sì, passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama.
2: Noi non corriamo.
4: Non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque. Il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa. Tutti insieme, come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è cioè una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
0: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
1: Sì,
0: perché ci sono dentro tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
4: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale. Quindi insomma vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre.
0: Sì. E lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
4: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
1: No, non l'ho ancora vista.
4: Allora aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi, da pigiama Pigi. Che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi alla banda
0: venerdì mattina. Ve lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la Pigiama Run.
3: Io chiuderei con un applauso collettivo per la Lilte che organizza, patrocina e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
0: Grazie Sara.
2: Grazie a voi.
0: Grazie. Allora, ci vediamo il 18 alla settima Pigiama Run. Grazie.
3: Ciao.

0: R101.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket.

0: anni che la nostra sigla lo dice. Magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
1: Sì.
0: Costa 15 euro.
1: Ammazza.
0: È Lara Pina. Ah. Beh, conosci?
2: Piazza San Marco.
3: Ha detto bene Chiara un istante fa. Quando uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi. E invece no. Ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8 e 15 circa, la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
1: Ce n'è uno solo e lo presento io. Posso?
0: Vai.
1: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi. Buongiorno.
4: No, avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
0: Sei uguale. Grazie, Paolo. Leo.
4: No,
0: vabbè,
4: no,
0: che siete
4: Paolo,
0: delle stesse parti.
1: Paolo Ruffini. Paolo, sta nel personaggio,
4: bellissimo,
1: Chiara.
4: Ragazzi. A te ma provavo, no, cioè nel senso, hai capito te qual è il senso della vita?
0: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge, facciamo così, ne sentiamo un paio così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
5: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare la ramanzina. Buona giornata a tutti, Igni da Terralba.
0: Dai, Igno!
3: Dopo una roba così auguri buona giornata.
2: non ce la posso fare, io sentine altre tre o quattro.
0: Soprattutto quando la seconda è questa.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Via. Splash. No, vabbè, senti.
0: No, lo diciamo, vale la più brutta mai sentita.
3: Ho capito, ma che sia almeno originale.
1: Scusate, c'è Paolo.
4: No, voglio dire una cosa. Cioè, questa battuta è meravigliosa.
1: Dici sempre quello.
4: Cioè,
1: però.
4: Posso dire. Beh, emozionato.
2: Sei emozionato?
1: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
4: No, perché l'ha detta in maniera differente.
1: Ma cosa stai dicendo? Cioè?
0: Ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
6: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare. Era la rana, Chiara, la rana, ciao, Tolly da Bergamo.
2: Secondo me Tolly fa più serate di me e degli aschi.
3: Tolly, il ritorno, nei migliori cinema.
4: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
1: Ma basta,
2: tutto meraviglioso.
1: Un altro aggettivo.
4: La vita è molto cioè la vita sta nelle cose semplici.
0: Trovarne una brutta con lui è difficile, proviamo con questa, vai.
7: Chiara, ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao, Cristina, Bergamo.
0: La radio. Sempre Lara.
2: Sì.
0: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
8: Ciao ragazzi. E di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. E beh, Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo. No.
2: Sì, vabbè.
3: Ma a Bergamo, insomma, che vi siete fatti stamattina di colazione?
2: Ma poi di sopra o di sotto?
1: Ma
3: questa gente
1: me.
3: È in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
0: Sono lì nel limbo.
3: Bergamo pianerotto.
2: Esatto.
1: Scusate,
2: se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
1: Ruffini vorrebbe sentenziare.
4: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, ma chiedeva l'elemosina, fai la rada e poi la
0: è vero.
1: Ma è sicuro di questa cosa? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
4: Sì, fantastico.
3: Ma con chi fa l'audizione? Con Marzullo?
4: Io credo che.
3: Mamma mia, come sei?
4: Bello.
3: Buonanotte.
4: No, io credo che sia un momento fantastico.
0: Sì. Visto che il tuo ospite, Riccardo, fai qualcosa.
1: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
4: Ma tutta la vita. The Winner Is.
1: Meraviglioso.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Bravo. Questa è la più brutta.
0: Classiconi.
3: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
1: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
4: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: È un segno,
4: Questo è rivolto ai bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se può vomitare, ti fa pure.
1: Vabbè, il Tortorella già.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Due jet militari russi hanno violato ieri lo spazio aereo lituano prima di essere scortati fuori dai caccia italiani. Putin cerca un'escalation in Europa perché la guerra non va come previsto. Il commento di Meloni da Oslo: non dobbiamo reagire alle sue provocazioni. L'Italia è pronta a inviare la Marina Militare per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto controllato dai ribelli yemeniti Houthi, anche senza aspettare l'Unione Europea. Il ministro Crosetto: deciso, cruciale, il transito senza ritardi. La violenza sulle donne è un'emergenza, non basta punire, bisogna prevenire partendo dalle scuole. Così Mattarella, che ieri ha visitato la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle vittime di violenza. Contrastare il fenomeno è un impegno pubblico della Repubblica. Svolta vicina nel giallo di Pietracatella, madre e figlia morte avvelenate a dicembre in provincia di Campobasso. La perizia degli esperti tedeschi confermerebbe il duplice omicidio per ricina. Inquirenti al lavoro per ricostruire le circostanze nelle quali le vittime sono entrate in contatto con la sostanza. Piove sul Bacco di Caravaggio. Il forte temporale che ieri ha colpito Firenze ha provocato un problema di infiltrazione d'acqua alla Galleria degli Uffizi. Il vetro esterno della teca del celebre quadro è stato bagnato. Il museo ha fatto sapere che nessuna opera è rimasta danneggiata. Calcio: la Juventus non sbaglia all'esordio in Europa League. Allo Stadium asfaltati per 5-0 gli olandesi del NEC. Primi gol in bianconero per Alaibegovic, Foltemade e Selic. Oggi al via la quinta giornata di Serie A. Alle 20.45 Monza-Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Mina,
1: la scoperta oggi,
0: vuota.
1: Mina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba, Mina.
1: Ehi, le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101 vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa secondo me ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più
1: secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo. No. Sì. E quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì? Vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20 praticamente verso la fine.
3: E provi sempre a ricacciarle dentro allora, il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente,
3: no,
2: perché
3: niente.
2: Sono di plastica.
3: Sì.
2: No?
3: Sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulire.
2: Okay.
0: Questo è l'arcano.
2: Io
0: svelato.
2: Me le trovo a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
1: È un aneddoto bello, ragazzi.
3: Sì.
1: Non mi si può dire. È il primo della nuova stagione. Allora, ci ringraziamo.
3: No, perché poi.

0: basta, basta. L'aneddoto non ci interessa più, no, era solo bella niente, la sigla. Basta,
1: per chi ha guardato il canale.
2: Bello.
1: Per chi stava guardando la TV sul canale 67, sì, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due ne ha inquadrato il suo vuoto.
3: Allora facciamo l'allora.
0: Ragazzi, mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
2: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi
2: bene,
1: siete
2: bene, basta.
4: Quindi cos'era?
2: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi. Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia, Georgia.
1: Raccontate a lui.
2: Insomma, lo raccontate a lui. Però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai, su. Dai.
2: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi e
4: sì,
2: ci sono certe buche. Quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle officine
1: sulle
2: sui carri attrezzi.
1: Okay, sì.
2: Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di salviette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso. Invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le salse.
1: Pensavo che gli controllavi la prostata.
2: Infatti anche io ho detto, ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
4: E
2: ho detto,
4: se non ti letto il guanto, però lo di
2: no,
4: metà.
2: No. Infatti, mi hanno portato la birra, ma ha portato anche la tuta da apicoltore.
1: Insieme al miele.
2: Sì, certo. Okay. Vabbè, vabbè. Quindi
4: bellissimo,
2: non, bella è, non è un paese per gli amanti del finger food.
1: No, perché c'è troppo finger e poco food.
0: Armenia rimani pulito. Andiamo avanti.
2: Armenio quello, dai.
4: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
5: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile Ciao. Che ho è il robottino lavapavimenti.
2: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
2: Beh, fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti fai ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
4: Sei uno scalino, già è un problema.
2: Esatto.
6: Come la cosa più inutile nella mia macchina? Al momento gli scontrini di giugno,
4: certo,
6: di quando ho fatto benzina? Sì. Possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi
7: l'accendi sigari? L'accendi sigari
2: boia.
7: Io l'avete voi?
2: No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
4: Ma ti sono proprio finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io c'ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
8: Cosa inutile
4: sì.
8: che ho in macchina, praticamente una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, da Roma, e we were
4: ciao,
8: da loro, che pizzo!
2: Un po' come questo messaggio.
4: Tocca. Diciamo.
0: No, vabbè, no,
4: l'energy vabbè, drink vuoto.
2: Siamo in tema.
4: A proposito di energy drink,
2: cosa
4: lo sponsor dell'Ipsia che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como, mitico Como.
4: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda
0: e avevamo paura di portare una iazza tremenda,
4: invece no,
0: e invece no.
4: Ecco,
2: è una festa, una festa. 4-1 e via a casa. 4-1
0: in Champions League. Ma non me lo dire guardando me. Non ci sono neanche.
4: Dalla Champions ai mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy. Torna

0: Rob Thomas, si sono fatte le 7.30 di questo venerdì 11 settembre qui alla banda di R101. Si canta, c'è il karaoke
1: su R101, il chiaro.

0: questa volta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
1: quella R in più.
2: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo.
2: Forza,
1: dai,
2: gente, dai, forza, vai! Forza.
3: Gente che spera, bella, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera. Noi, gente che passa e che va, cercando la felicità sopra sta terra.
0: Bravo, eh?
1: Bravo, bravo,
4: ma
1: bravissimo.
4: Per me va bene tutto, ma cos'è?
2: È una delle più belle canzoni degli Articolo 31, ragazzi. Ma andate a recuperare.
0: Dove eri negli anni 90?
2: Intanto l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi andate a recuperare.
5: Una bellissima intervista, raga, raga, ho chiamato raga e bella zio tutti quanti.
1: Dai, avanti, sentiamovi.
6: Gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
0: Di chi è?
2: È un tombino l'amica.
1: Ma in chi anche è? L'altra però è l'articolo 32.
0: No, no, Laura Pausini.
1: Laura Pausini per forza, no?
2: Cosa la Pausini detto? C'è.
7: Dai. Gente come noi che non sta più insieme, ma te come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
1: Ciao Veronica.
5: Non questa Facchinetti.
0: Stava diventando Facchinetti.
2: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
4: Sì, sì, Veronica, sì. Con Cassano o da Cassano?
0: No, no, perché...
5: no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno
4: visto?
5: Fa.
4: Hai
1: dai,
4: visto?
1: Dai, c'è altra gente.
8: Gente di mare. Che se ne va. Come fare?
1: È per forza che se ne va la gente. Se canti così.
2: È il nostro pari di regia che si diverte, sì, con i file dei nostri amici.
1: Mi piace.
9: Gente, gente, gente. Divertente. Divertente. Infatti, prendere dai, è veramente.

0: te libera l'anima e il corpo, anche la mente.
1: Bella!
2: Giova, possiamo liberare il corpo un attimo? Non so se abbiamo un
1: prima
2: effetto.
1: L'anima, il corpo e la mente.
3: Questa ve la ricordate tutti.
4: Dai.
5: Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Che farà cantare. Ciao banda, te lo dico davvero.
1: Quella più in alto non l'ha fatta.
2: Esatto.
1: Falla tu, Cristiano.
2: Lo sgabello.
3: Ma la gente fa anche altro, ad esempio?
6: Mormora, la gente mormora.
3: Gente mormora.
6: Fa la tacere praticando l'allegria. Ciao, Dudi da Brindisi.
1: Ah, che bella Brindisi. Anche questa.
3: Bella anche la Puglia, avanti.
7: Sai, la gente strana, prima si odia e poi si ama.
1: La gente è brava a cantarci tutte queste canzoni, bravi, per il karaoke di R101.
2: La gente vuol sapere
8: chi noi siamo e noi glielo diciamo.
4: Bravo Cri, coro da stadio.
3: Senti questa, Ricky.
9: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere. E per la gente che soltanto te.
4: Stai a
9: ciao
4: casa.
9: Banda, Matteo da Ronco scrivi a forza Inter.
1: Non andare sempre.
2: Ragazzi,
4: non andare in Europa, scusa, a fare ste figure, guarda il Como.
3: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
2: Vero.
3: Viva la gente che trovi ovunque vai. Viva la gente simpatica più che mai. Se più gente guardasse alla gente con favore, avremo meno gente difficile e più gente di cuore.
2: C'è un'altra, fa l'ultima.
1: Vai.
2: Gente che ti vuole bene, la gente.
4: L'hai inventata adesso,
2: certo. inventata ora io, è mia. Gente,
1: vale anche questo.
2: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Sigfrido Ranucci, è sempre più Sigfrido Ranucci. Ti vedevo prima sul monitor del canale Santo.
1: Cercheremo di recuperarlo.
3: Sei
1: chi allora.
3: Due mesi. Oggi al challenge facciamo Ranucci e la vitola.
2: La dieta al contrario, venire da me.
1: Tempo al tempo, il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il karaoke torna venerdì.

0: il Texas alle 8.25 qui alla banda di R101. R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì in più di 35 città italiane si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimonial di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao Camilla, ciao Sara.
1: Ciao. Ciao.
2: Grazie per l'invito.
0: Buongiorno. Prima Pigiama Run per voi.
1: Sì.
0: Quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
2: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete quindi scelto colori particolari, Camilla? Tu hai già scelto il pigiama ufficiale della Pigiama Run?
1: Sì.
0: Puoi spoilerarcelo?
1: È semplice, c'ha i pantaloni a righe e una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
2: Esatto.
0: Ce lo vuoi raccontare, Sara?
2: Sì, a lei è stata diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni. E quindi
0: piccola.
2: Sì, piccola, e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione.
2: Sì,
0: tutta l'ansia che
2: hai vissuto. Sono passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
0: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
1: No. Alcuni ricordi ce li ho belli, tipo
0: belli.
1: Le tartarughe oppure l'orto.
0: Nulla di tutto questo.
1: No. Alcuni ricordi ce li ho belli, tipo le tartarughe oppure l'orto o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
0: Perché l'ILT organizza davvero tantissime attività,
3: esatto,
0: per i bimbi e anche per i genitori.
3: Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di l'ILT esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
0: Ecco, che era una difficoltà, immagino.
4: No, naturalmente questo poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un problema. Che invece appunto queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'Istituto Tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altrettanto.
3: Un ulteriore, sì, esatto, ce n'è già un'altra bella che è pronta. Quindi
0: in realtà ve lo posso dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
2: Per noi è stata fondamentale perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'Istituto Tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
0: Tutto insieme.
3: Insomma, che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
2: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare.
3: Certo.
2: Ok. Diventava una logistica molto difficile perché io avevo 2 bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover gestire, e non star vicino significava scegliere o lei o l'altra.
0: Sì. Invece grazie
2: all'ILT, che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le 2 bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile da gestire.
3: Tornando alla pigiama run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza,
0: sì?
3: Per forza in pigiama non si deve necessariamente correre,
0: no,
3: giusto?
0: Può no,
3: portarmi anche il militello in spalla,
0: sì,
3: volendo,
0: sì,
3: giusto?
0: Passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama.
2: Noi non corriamo.
4: No, non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque. Il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa. Tutti insieme, come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è cioè una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
0: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
1: Sì, sì.
0: Perché ci sono dentro tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
4: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale. Quindi insomma vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18

0: Settembre,
1: sì. Ecco, e lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
0: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
2: No, non l'ho ancora vista.
0: Allora aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti: c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi, da pigiama Pigi. Pigiama Pigi, che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi,
1: sì,
0: alla banda
1: venerdì mattina. Ve lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama, la pigiama run.
3: Io chiuderei con un applauso collettivo per la Lilte che organizza, sì, patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
1: Grazie Sara.
4: Grazie a voi.
1: Grazie. Allora, ci vediamo venerdì 18. Alla settima pigiama run. Grazie.
3: Ciao, grazie.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Caccia italiani in volo ieri nel Baltico per scortare fuori dai cieli NATO due jet militari russi che avevano violato lo spazio aereo lituano. Non dobbiamo reagire alle provocazioni di Putin, il commento di Meloni in visita in Norvegia. Cerca un'escalation in Europa perché la guerra non va come previsto. L'Italia è pronta a inviare la marina militare nello stretto di Bab el-Mandeb, controllato dai ribelli yemeniti Houthi, per garantire il passaggio dei suoi mercantili, senza aspettare il via libera della missione europea Aspides, la decisione del ministro Crosetto, il transito cruciale per l'economia. Mattarella ieri in visita alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle donne vittime di violenza. È un'emergenza, non basta punire, serve educazione nelle scuole, ha detto il capo dello Stato. L'allarme richiede l'impegno pubblico della Repubblica. Il giallo di Pietracatella, madre e figlia morte avvelenate a dicembre in provincia di Campobasso. Svolta nelle indagini grazie alla perizia degli esperti tedeschi che confermerebbe il duplice omicidio per ricina, sarà decisivo l'invio delle consulenze a Berlino. Paura per il bacco di Caravaggio esposto agli Uffizi. Il forte temporale che ieri ha colpito Firenze ha provocato un problema di infiltrazione d'acqua alla galleria e il vetro esterno della teca del quadro è stato bagnato. Il museo ha fatto sapere che nessuna opera è rimasta danneggiata. Calcio, la Juventus si riscatta in Europa League. Travolti per 5-0 gli olandesi del NEC nella gara d'esordio allo Stadium. Primi gol in bianconero per Alay Begovic, Foltemade e Selic. Oggi al via la quinta giornata di Serie A alle 20:45 Monza-Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Mina,
1: l'ha scoperta oggi?
0: Vuota.
1: Mina? No, sembrava quasi così.
0: Una bomba,
1: Mina. Ehi, le ultime battute della settimana.
0: 8:49, la bella musica, quella di R101, vi accompagna ovunque stiate andando, ma con tutte le robe inutili che vi circondano. Questa, secondo me, ce l'hanno tutti. Le salviettine umidificate che ormai non sono più umidificate.
1: Secche.
0: Le tiri fuori ed è tipo il fazzoletto del bar.
2: Sì, le usi per grattare la cancellata dopo, sì. Quando lasci aperto.
3: Io le uso quando vado al self service, prendo quella e poi la pompa la prendo senza.
2: Ma vai a mangiare in quei posti lì, vai a mangiare in quei posti lì dove ti servono.
4: Mamma mia, hai detto una cosa meravigliosa.
1: Ancora, Ruffini con noi.
0: Poi quando ne tiri fuori una ne vengono fuori 20, praticamente, verso la fine.
3: E provi sempre a ricacciarle dentro, allora, il dito e infilarle.
2: Le più inutili sono quelle in certi bar vicino allo zucchero, no?
3: Sì.
2: E tu hai bisogno di pulirti e non pulisce niente,
3: no,
2: perché
3: niente.
2: Sono in plastica.
3: Sì. Sintetiche.
0: Ma quelle sono per prendere le brioche, sono anti-unto, non servono per pulire. Questo è l'arcano.
2: Io
0: svelato.
2: Me le porto a casa.
3: In Georgia ho ordinato un hamburger.
1: È un aneddoto
3: portato.
1: Bello, ragazzi.
3: Sì, un aneddoto bello.
1: Non mi si può fare. È il primo della nuova stagione. Allora,
3: no, perché poi

0: Basta, basta. L'aneddoto non ci interessa più. Era solo bella la sigla.
1: Per chi ha guardato il canale. Per chi stava guardando la TV sul canale 67, si sono riuniti Chiara e Riccardo su di un microfono e la telecamera li inquadrava entrambi. Leonardo è venuto sul mio e invece di inquadrare noi due hanno inquadrato il suo vuoto. Facciamolo allora!
0: Ragazzi, mai più tutti insieme, mai più tutti insieme.
2: Che ci si inquadri? Eccolo, eccolo, eccolo.
1: Va bene, quindi si
2: è bene, basta.
3: Quindi cos'era?
2: Finito, niente. No, ma avete ammollato con Phil Grondona una settimana voi? Tutti gli aneddoti sul mio viaggio a Armenia, gli
1: raccontate a lui.
2: Insomma, lo raccontate a lui. Però qualcosina ve posso raccontare.
0: Dai, dai.
2: Innanzitutto, il business dell'Armenia qual è? Sono i freni, secondo le pasticche dei freni e gli ammortizzatori delle macchine, perché fanno certi sorpassi ci sono certe buche. Quindi secondo me il PIL del paese si regge sulle officine sui carri attrezzi. Detto questo, no, visto che si parlava di robine inutili, di salviette, di cose, ho visto che la prima volta ho detto babbo, sarà un caso. Invece su tre hamburger mi hanno portato tutte e tre le volte dei guanti in lattice per mangiarlo, per non sbrotolarsi le mani. Presente che tu poi strizzi l'hamburger e ti cola tutte le salse.
1: Pensavo che gli controllavi la prostata.
2: Infatti anch'io ho detto, ma guarda, in Georgia deve essere il mese della previdenza che ti portano l'hamburger.
3: Non ti letto il guanto, però di metà.
2: No, infatti mi hanno portato la birra, ma ha portato anche la tuta da apicoltore
1: insieme al miele.
2: Sì, certo. Vabbè. Quindi
3: bellissimo,
2: non, bella, non è un paese per gli amanti del finger food.
1: No, perché c'è troppo finger.
0: Armenio rimani pulito. Andiamo avanti.
2: Armenio quello, dai.
3: Abbiamo le vostre voci con le cose inutili che vi circondano.
4: Ciao, sono a casa e la cosa più inutile che ho è il robottino lavapavimenti.
2: Sì, ma è inutile per te.
0: Tante volte non lava benissimo, dico.
1: Vogliamo vedere quando la mamma ti dice a te di ramazzare, se non diventa utile.
2: Fa parte di quegli elettrodomestici che secondo me ti fai ti imbaghisci, le compri, le usi tre volte.
3: Sei uno scalino, già è un problema.
2: Esatto.
5: Come la cosa più inutile della mia macchina? Al momento gli scontrini di giugno, certo, di quando ho fatto benzina? Sì. Possibile. Ciao, un abbraccio a tutti.
2: Certo, perché siamo già nel terzo trimestre, quindi
6: l'accendi sigari? L'accendi sigari boia.
2: Io l'avete voi? No, io lo butto sempre. Quando prendo la macchina nuova, la prima cosa che faccio, esco dall'ufficio, dalla concessionaria e lo butto.
3: Ma ti sono finti adesso, non te lo danno più quello vero.
1: Io ho un distributore di sigarette sui sedili dietro.
7: Cosa inutile che ho in macchina, praticamente una bottiglina del energy drink vuota, che non mi serve a niente, però chissà, forse oggi ci carico l'acqua e quindi proprio completamente inutile non lo è. Ciao ragazzi, Adam. Ma è Wii World, che pizzo!
2: Come questo messaggio
3: tocca.
0: No, vabbè,
3: l'energy drink vuoto.
2: Siamo in tema.
3: A proposito di energy drink, lo sponsor dell'Ipsia, che ieri è stato battuto 4-1 dal Como.
0: Mitico Como.
3: Visto che ne abbiamo parlato parecchio qui alla banda.
0: E avevamo paura di portare una iazza tremenda.
3: E invece no.
0: Ecco,
2: è una festa. 4-1 e via a casa. 4-1
0: in Champions League. Ma non me lo dire guardando me. Non ci sono neanche.
3: Dalla Champions ai mondiali 2026 con Shakira e Burna Boy.

0: Con Santana e Rob Thomas si sono fatte le 7.30 di questo venerdì 11 settembre qui alla banda di R101. Si canta, c'è il karaoke
1: su R101. Il

0: questa volta mi sono lanciato e abbiamo anche detto tutto giusto, sì, nonostante quel...
1: quella R in più.
2: In sync, capito? Qua c'è del professionismo, ma non da parte nostra, da parte dei nostri amici. Abbiamo fatto un giro di canzoni, il gong è suonato sulla parola gente e ve la state cantando in tutte le salse al 331 80 90 101.
1: Dai, allora sentiamo.
2: Forza,
1: dai,
2: gente, dai, forza, vai! Forza, forza.
3: Gente che spera, bella, cercando qualcosa di più, in fondo alla sera, alla sera, alla sera, alla sera, noi, gente che passa e che va, cercando la felicità, sopra sta terra, sta, sta terra, terra, sta, sta terra, terra, sta terra.
0: Bravo, eh?
1: Bravo, bravo,
4: ma
1: bravissimo.
4: Cos'era? Per me va bene tutto, ma cos'è?
2: È una delle più belle canzoni degli articolo 31, ragazzi. Ma andate
0: dove,
2: a recuperare.
0: Dove eri negli anni 90?
2: Intanto l'intervista che hanno fatto i Bonazzi a J-Ax questa settimana, mercoledì, la recuperate sul sito e poi
5: che
2: andate a
5: bellissima
2: intervista,
5: raga, raga, chiamato raga e bella zio tutti quanti.
1: Dai, avanti, sentiamovi.
6: Gente che vuole un mondo più vero, la gente che insieme lo cambierà.
0: Di chi è?
2: In un tombino l'amica.
1: Ma anche è? L'altra però è l'articolo 32.
0: No, no, Laura Pausini.
1: Laura Pausini, per forza, no?
2: Cosa la Pausini detto? C'è.
7: Gente come noi che non sta più insieme, ma che come noi ancora si vuol bene. Ciao Veronica da Cassano.
1: Ciao Veronica.
5: No, questa era Facchinetti.
0: Stava diventando Facchinetti.
2: Ivana Spagna che si trasforma in Facchinetti.
4: Sì, sì, Veronica sì. Con Cassano o da Cassano?
0: No, no, perché...
5: no, Veronica mi pare che era passata a casa mia qualche giorno.
4: Hai visto?
5: Fa.
4: Hai
1: dai,
4: visto?
1: Dai, c'è altra gente.
8: Gente di mare. Che se ne va.
1: E per forza che se ne va la gente. Se canti così.
2: È il nostro pari di regia che si diverte, sì, con i file dei nostri amici.
4: Mi piace.
9: Gente, divertente. Fatti prendere, dai, è veramente libera l'anima e il corpo, anche la mente.
2: Bella.
4: Vai, possiamo liberare il corpo un attimo? Non so se abbiamo un
2: prima l'anima, il corpo e la mente.
1: Questa ve la ricordate tutti.
0: Dai.
10: Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Che farà cantare, che farà cantare. Ciao banda, Federica da Laveno.
2: Quella più in alto non l'ha fatta.
4: Esatto.
2: Parla tu, Cristiano.
4: Vai, la gente.
1: Ma la gente fa anche altro, ad esempio?
11: Mormora. La gente mormora. Fa la tacere.

0: Tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale, devi vincere. E per la gente che...
1: Stai a
0: ma
1: casa.
0: soltanto te.
1: Stai a
0: Ciao
1: casa.
0: banda, Matteo da Roncoscrivia, forza Inter.
1: Non andare,
2: ragazzi,
1: non andare in Europa a fare
2: scusa,
1: ste figure, guarda il Como.
2: Ma i boomer dove sono? Manca l'inno dei bambini degli anni 60.
3: Ah, vero.
2: Viva la gente che trovi ovunque
4: Viva la gente simpatica
5: più che
4: come mai.
2: Se più gente guardasse alla gente con favore,
1: è bravo.
2: avremo meno gente difficile e più
3: Gente
2: gente
3: di
2: di
3: cuore.
2: C'è un'altra, fa l'ultima.
6: Vai.
2: Gente che ti vuole bene, la gente.
1: L'ha inventata adesso.
2: Inventata ora io, è mia.
6: Vale anche questo.
3: Leonardo Fiaschi, oltre ad avere la camicia di Sigfrido Ranucci, è sempre più Sigfrido Ranucci. Ti vedete prima sul monitor del canale Santo.
6: Cercheremo di recuperarlo.
2: 6 kg in
6: allora.
2: 2 mesi. Oggi al challenge facciamo Ranucci e la Vitola.
1: Dai,
2: se
1: volete
2: la dieta al contrario, venite da me.
6: Tempo al tempo. Il challenge accadrà come ogni giorno alle 8 qui alla banda di R101. Il Chiara O che torna a

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda E Wiwa!
3: Ciao banda,

0: Inner Smile, Texas, alle 8.25 qui alla banda di R101. R101 che è orgogliosamente di nuovo radio ufficiale della Pigiama Run. Venerdì 18 settembre, quindi il prossimo venerdì, in più di 35 città italiane si correrà l'unica corsa o camminata in pigiama a sostegno dei bambini malati di tumore, a sostegno di tutte le belle cose che fa l'ILT per la Pigiama Run. Oggi abbiamo voluto invitare due ragazze che saranno testimonial di questa Pigiama Run. Le troveremo quindi in pigiama venerdì prossimo al parco Indro Montanelli di Milano, e sono Sara e la sua piccola Camilla. Ciao Camilla, ciao Sara.
1: Ciao. Ciao.
2: Grazie per l'invito.
0: Buongiorno. Prima Pigiama Run per voi.
1: Sì.
0: Quando vedevate tutta quella gente correre in pigiama per Milano e in tutta Italia, cosa pensavate?
2: I miei figli mi hanno detto: ma veramente dobbiamo andare in pigiama? Dobbiamo correre in pigiama? Sì, andiamo in pigiama e abbiamo già pronti tutti i nostri bei pigiami per andare.
0: Avete quindi scelto colori particolari. Camilla, tu hai già scelto il pigiama ufficiale,
1: sì,
0: della Pigiama,
1: sì,
0: Run?
1: Sì.
0: Puoi,
1: sì,
0: spoilerarcelo?
1: È semplice, c'ha, uh-huh, i pantaloni a righe e, sì, una maglia di un colore che è tipo fucsia.
0: La cosa bella è che saremo tutti in pigiama per stare vicino ai bimbi che in pigiama purtroppo ci devono stare tutto il giorno perché hanno malattie oncologiche come quella che ha superato Camilla.
2: Esatto.
0: Ce lo vuoi, sì, raccontare, Sara?
2: Sì, a lei è stata diagnosticato un tumore sacro coccigeo all'età di 2 anni.
3: Uh-huh.
2: E quindi
0: piccola.
2: Sì, piccola, e è entrata immediatamente all'Istituto Tumori di Milano perché era già al 4° stadio quando l'hanno diagnosticato. Ha fatto 1 anno di cure, quindi tra chemio e 2 interventi, e fortunatamente le cose sono andate bene.
0: Si sente ancora tanta emozione.
2: Sì,
0: tutto,
2: sì, beh, io
0: tutta l'ansia
2: sono
0: che hai vissuto.
2: Passati 10 anni, 11 anni, ma in realtà ogni volta è come un rivivere e tornare lì, ecco, a quei momenti lì.
0: Anche se Camilla non si ricorda nulla di tutto questo.
1: No, alcuni ricordi ce li ho belli, tipo
0: belli,
1: le tartarughe, oppure l'orto, o i lavoretti che facevo nella sala giochi.
0: Perché l'ILT organizza davvero tantissime attività,
3: esatto,
0: per i bimbi e anche per i genitori.
3: Esatto, soprattutto per i genitori c'è un risvolto importantissimo, ovvero quello dei bimbi in cura. Stare lontano da famiglie che arrivano da ogni parte d'Italia diventa un problema. Ed ecco che tra le iniziative di l'ILT esiste quella, la raccolta fondi anche attraverso la Pigiama Run, raccogliere fondi per costruire, per comprare, per ristrutturare e poi mettere a disposizione dei parenti degli appartamenti che permettono a mamma e papà, nel caso o insieme o alternatamente, di poter star vicino ai loro piccoli nel momento in cui questo pigiama lo devono indossare per forza.
0: Ecco, che era una difficoltà, immagino.
4: No, naturalmente questo poi diventa anche la logistica per chi viene da fuori Milano, diventa subito un problema. Che invece, appunto, queste case del cuore, che sono 7 appartamenti nel perimetro dell'Istituto Tumori, che solo l'anno scorso hanno consentito 9.000 pernottamenti e oltre 140 famiglie. L'obiettivo è quello di costruirne altrettanto.
3: Un ulteriore, sì, esatto, ce n'è già un'altra bella che è pronta, quindi
0: in
3: diventeranno
0: realtà,
3: 8
0: ve lo
3: tra
0: posso
3: breve.
0: Dire, lunedì inaugureremo, ci saremo anche noi di R101, una nuova casa del cuore.
2: Per noi è stata fondamentale perché noi, nonostante non veniamo da lontano in realtà, il problema è stato che lei, quando è entrata all'Istituto Tumori, io ho partorito la mia seconda bambina, quindi in contemporanea.
0: Tutto insieme.
3: Che tsunami emotivo, cioè tra una cosa e l'altra.
2: Sì, se ci ripenso non riesco neanche a capire come sia potuto succedere, come siamo riusciti a superare.
3: Certo.
2: Ok. Diventava una questione, una logistica molto difficile perché io avevo 2 bambine piccole, lei di 2 anni, l'altra appena nata, da dover,
0: certo,
2: gestire, e non star vicino significava scegliere o lei,
3: sì,
2: o l'altra,
3: sì.
0: Invece grazie
2: a l'ILT che ci ha trovato proprio un appartamento di fronte all'istituto, io potevo comunque gestire le 2 bambine, insomma mi dividevo la giornata un po' da una, un po' dall'altra. Però ecco, è stato un modo per poter gestire una situazione che altrimenti sarebbe stata veramente difficile da gestire.
3: Tornando alla pigiama run, 40 minuti il tempo medio di percorrenza, per forza in pigiama non si deve necessariamente correre,
0: no,
3: giusto?
0: No,
3: portarmi anche il militello in spalla,
0: sì, volevo, sì, passeggini, ci sono tanti cani che partecipano anche loro in pigiama,
2: noi non corriamo, no,
4: non ci sono classifiche, non ci sono requisiti, quindi può partecipare chiunque, il percorso è pianeggiante, anche questo per chi volesse stare 40 minuti a fare una bella cosa, tutti insieme. Come ci si iscrive? Online su pigiamarun.it, c'è cioè una donazione minima di 15 euro per gli adulti, mentre fino ai 7 anni la quota si riduce a 5 euro. Con l'iscrizione si riceve la sacca gara ad esaurimento.
0: Sacco di gadget bellissimi, non vediamo l'ora di aprirla, vero Camilla?
1: Sì, sì.
0: Perché ci sono dentro tutte le caramelle, tutte le cose degli sponsor della Pigiama Run.
4: Camilla le ha già viste in anteprima, oppure il pettorale digitale, quindi insomma, vi invitiamo tutti, lo ricordiamo, venerdì 18 settembre.
0: Sì. Ecco, e lunedì per vedere poi tutto quello che è stato raccolto l'anno scorso, vedere come si concretizza in appartamenti, arredamento e appunto questi grandi aiuti per i genitori dei bimbi malati.
4: Camilla, hai già visto anche la mascotte? Perché da quest'anno ci sarà la mascotte che si chiama
1: No, non l'ho ancora vista.
4: Allora, aggiungiamo un elemento di novità un po' per tutti, c'è questa mascotte ufficiale che si chiama Pigi. Pigi, che è un simpatico orsacchiotto e sarà qui in onda con noi alla banda
0: venerdì mattina. Ve lo presenteremo in anteprima e poi ci troviamo tutti alle 18 ai giardini Indro Montanelli o da remoto, ovunque siate potete correre in pigiama la Pigiama Run.
3: Io chiuderei con un applauso collettivo per la Lilte che organizza, patrocini e sostiene questo tipo di iniziative e la raccolta dei fondi per raggiungere i propri scopi.
0: Grazie Sara.
2: Grazie a voi.
0: Grazie Camilla. Allora, ci vediamo il 18 alla settima pigiama run. Grazie.
3: Ciao, grazie. Ciao.

0: perché la nostra sigla lo dice. Magari offri proprio oggi e ci porti tutti a bere un caffè nel bar della mia amica Lara.
1: Sì.
0: Costa 15 euro.
1: Ammazza.
0: È Lara Pina.
2: Ah,
0: la conosci?
2: Piazza San Marco.
3: Ha detto bene Chiara un istante fa, quando ha detto uno fa finta di niente e spera che il Tortorella Challenge non arrivi, e invece no, ogni mattina, lunedì, venerdì, dalle 8 alle 8 e 15 circa, la sfida, la battuta più brutta del giorno. I giudici chi sono alla fine?
1: Ce n'è uno solo e lo presento io, posso?
0: Vai.
1: L'amico soprattutto di uno di noi, in particolare, è Paolo Ruffini con noi, buongiorno.
4: No, avete detto una cosa meravigliosa, ragazzi. Bellissimi, fate delle battute stupende.
0: Sei uguale, Leo.
4: No,
0: vabbè,
4: no,
0: che siete
1: Paolo,
0: delle stesse parti.
1: Paolo Ruffini, sta nel personaggio,
4: bellissimo,
1: Chiara.
4: Ragazzi, a te mi provavo, no, non c'è nel senso, hai capito te qual è il senso della vita?
0: Tra poco ti spieghiamo il senso del Tortorella Challenge, facciamo così, ne sentiamo un paio così vediamo se entri dentro il meccanismo. Vai, primo sfidante.
5: Sì, chiaro, ho capito che tu adesso ti lamenti, però non è che ogni volta ci puoi fare Lara Manzina. Buona giornata a tutti, Igni da Terralba.
0: Dai, Igno!
3: Dopo una roba così auguri buona giornata.
2: non ce la posso fare, io senti ne altre tre o quattro.
0: Soprattutto quando la seconda è questa.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Via. Splash.
0: Allora, diciamo, vale la più brutta mai sentita.
3: Ho capito, ma che sia almeno originale.
1: Scusate, c'è Paolo.
4: No, voglio dire una cosa. Cioè, questa battuta è meravigliosa.
1: Dici sempre quello.
4: Cioè,
1: però.
4: Posso dire. Beh, emozionato.
2: Sei emozionato?
1: Ma che radio stai ascoltando? Scusami, sei su un'altra frequenza?
4: No, perché l'ha detta in maniera differente.
1: Ma cosa stai dicendo? Cioè?
0: Ci prova con il proprio cavallo di battaglia. E poi andiamo a Bergamo con tutto l'entusiasmo del ritorno di Tolly.
6: No. Ciao Chiara, sono andato anch'io in quel bar e la tua amica continuava a saltare. Era la rana, Chiara, la rana, ciao, Tolly da Bergamo.
2: Secondo me Tolly fa più serate di me e degli aschi.
3: Tolly, il ritorno, nei migliori cinema.
4: Tolly, c'hai un nome meraviglioso.
1: Ma basta,
2: tutto meraviglioso.
1: Un altro aggettivo.
4: La vita è molto semplice, cioè la vita sta nelle cose semplici.
0: Trovarne una brutta con lui è difficile, proviamo con questa, vai.
7: Chiara, ma Lara Pina l'ho sentita alla radio. Ciao, Cristina, Bergamo.
0: La radio. Sempre Lara.
2: Sì.
0: Vai Cristina, sei stata perfetta. Ultimissimo sfidante.
8: Ciao ragazzi. E di fronte c'era il bar di Mara, dove anch'io ho pagato 10 euro un caffè. Mm. E beh, Mara Pinato. Ciao Simone da Bergamo. No.
2: Sì, vabbè.
3: Sì, vabbè, ma a Bergamo, insomma, ma ragazzi, che vi siete fatti stamattina di colazione?
2: Ma poi di sopra o di sotto?
1: Ma
3: questa gente
1: me.
3: È in mezzo, non li vogliono né di sopra né di sotto.
0: Sono lì nel limbo.
3: Cioè, Bergamo pianerotto.
2: Esatto. Scusate, se siete di sopra, buttatevi di sotto. Esatto. Queste battute.
1: Ruffini vorrebbe sentenziare.
4: No, nel senso, io l'ultimo lo conosco, ho fatto una vitaccia, ma chiedeva l'elemosina, fai la radio e poi l'ho
0: detto. È vero.
1: Ma è sicuro di questa cosa? Comunque si è divertito anche dal tono della voce.
4: Sì, fantastico.
3: Ma con chi hai fatto audizione? Con Marzullo?
4: Io credo che.
3: Mamma mia, come sei?
4: Bello.
3: Buonanotte.
4: No, io credo che sia un momento fantastico.
0: Sì. Visto che il tuo ospite, Riccardo, fai qualcosa.
1: Puoi dire The Winner Is in maniera meravigliosa?
4: Ma tutta la vita. The Winner Is.
1: Meraviglioso.
5: Oggi voglio vincere il Tortorella Challenge. Anch'io, Chiara, sono entrato in un caffè. Splash.
1: Bravo. Questa è la più brutta.
0: Classiconi.
3: Avete fatto vincere questa, non vi perdonerò mai.
1: È la più brutta. Guarda Chiara che sta morendo. In diretta, tra l'altro.
4: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: È un segno,
4: Questo è rivolto ai bambini. I bambini sono il nostro futuro. Ma se può vomitare, ti fa dire.
1: Vabbè, il Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Caccia italiani in volo ieri nel Baltico per scortare fuori dai cieli NATO due jet militari russi che avevano violato lo spazio aereo lituano. Non dobbiamo reagire alle provocazioni di Putin, dice Meloni. Urne aperte in Russia per il rinnovo della Duma, abbattuti dal Cremlino, 35 droni diretti verso Mosca. L'Italia è pronta a inviare la marina militare nello stretto di Bab el Mandeb, controllato dai ribelli yemeniti Houthi, per garantire il passaggio dei suoi mercantili, anche senza aspettare il via libera della missione europea Aspides. La decisione del ministro Crosetto, il transito cruciale per l'economia. Il Pentagono verso un taglio netto del contingente americano in Europa. L'indiscrezione di NBC. La riduzione potrebbe riguardare 25.000 soldati, circa un terzo del totale, o addirittura 40.000, oltre ad aerei, navi e armi. Sarebbe il ricollocamento più significativo dai tempi della Guerra Fredda. La Commissione europea ha approvato ieri il Kids Act. Scatta il divieto dei social per gli under 13. A 15 anni l'età minima per un account autonomo. Per le big tech scatta l'onere della prova. In autunno in arrivo anche norme per la tutela degli adulti dalle dipendenze online. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente l'abolizione del bollo. Dalla Norvegia Meloni ribadisce che si tratta di una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale. La segretaria PD Schlein scrive alla Premier e chiede un dialogo sull'energia. Calcio, la Juventus si riscatta in Europa League, travolti per 5-0 gli olandesi del NEC nella gara d'esordio allo Stadium. Primi gol in bianconero per Alay Begovic, Foltemade e Selic. Oggi al via la quinta giornata di Serie A, alle 20.45, Monza-Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. Eh beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. A luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche i 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Beh, siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: R101, il karaoke.
5: Sacca, sacca, sacca.

0: cilindri.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: Scata, bronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 8090 101. Sì. Il chiarò che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok, perfetto.
2: Ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello. Chiaro,
2: cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero?
2: Non voglio restarci più, no, mare, avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
0: Mamma Maria.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma?
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Uomo?
2: Riccardo.
0: Uomo? 4 bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera. Uomo. Quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va tutto bene.
2: Stupenda.
0: Sogna.
2: Sogna. Cavalli sì.
0: E gira.
2: E un po' di là.
1: Lavoro.
2: Finito il tempo? Sul lavoro proprio?
0: Lavoro.
2: E allora la parola del chiaroche di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano,
2: questa lavoro, lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete sapere una notizia bellissima? Giorni.
1: Dica, dica.
0: Sì. Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Ecco, non è una bellissima notizia, ragazzi. Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Oh, sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura! No. Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
2: Per zio.
1: Allora vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire sì. Che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere.
1: Ho anche lo sticker
0: Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un
3: ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche
3: sì,
1: dei
3: esatto.
1: militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiara Oke.
2: Il Chiara Oke del venerdì.
1: Banda di R101.
3: Certo. E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia la gara. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia.

0: Blondie per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta, sì, sì, che sì. C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo.
1: Anche perché sì. Stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il
0: triangolo sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: A tempo al tempo
1: challenge.
0: Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, una bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: argentina.
0: Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, sì. Volevo dire, non è uno scherzo,
1: no,
2: è uno scherzo.
1: Che starà perdendo i lettori di Roma.
2: Noi siamo. Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati.
0: Palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante.
0: Amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe.
0: Certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati.
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo
0: hai
2: so.
0: Voglia.
1: Sì,
2: lo so.
0: La reunion dei Maneskin. Forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, mamma. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia.
4: Mara Venier per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato. Ah,
3: sentite, okay. Io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone. Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per
1: chi?
3: Noi sulle note.
1: Tanfata di chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella senza anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: No. Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: No, davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro da me a domenica. Ciao tesori.
0: Imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: tu non sei per niente piccola.
1: R101.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market.

0: cuoricino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keane su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke.
1: Su R101, il

0: ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato impegno. La parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che
1: questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non,
3: sembrava.
4: Non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: legge di Celentano.
3: Tutto torna
4: rivelata.
3: Anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per
1: oh,
3: dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò il lavoro fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore,
3: Aridaglia.
5: Anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, c'è voglia.
7: Io lavoro e penso a te.
4: Ecco.
7: Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla malata. E siamo già a 3. Poi
8: va a lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
1: Non c'è
3: vedi...
1: nessun doppio senso. No,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro, chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono
4: tutte tue.
1: Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Là dove? A Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3. Questa
2: sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima
4: maestro.
1: Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più, faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
12: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
13: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì, eh.

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Italia schierata su due fronti. I caccia dell'aeronautica sono decollati ieri in Lituania per cacciare due jet russi sconfinati nello spazio aereo NATO, mentre la Marina è pronta a inviare navi nello stretto di Bab el Mandeb, controllato dagli Houthi, per garantire il transito dei mercantili, senza aspettare l'Unione Europea. Malgrado l'allarme degli alleati sui rischi di un'aggressione russa, il Pentagono sta valutando un taglio netto del contingente americano in Europa. Ne dà notizia NBC. La riduzione potrebbe riguardare 25.000 soldati, circa un terzo del totale, o addirittura 40.000, oltre ad aerei, navi e armi. Urne aperte da oggi fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Si vota anche nell'Ucraina occupata, in quelle che sono le prime elezioni dall'inizio dell'invasione. Scontata la vittoria di Putin, che ha escluso dalla consultazione i partiti contrari alla guerra. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente l'abolizione del bollo per il 2027. Il provvedimento è finanziato per 2,3 miliardi ricavati dalla rimodulazione di fondi ancora da ripartire. In vigore anche il prolungamento del taglio delle accise sul gasolio fino al 5 ottobre. Paura per il bacco di Caravaggio esposto agli Uffizi. Il forte temporale che ieri ha colpito Firenze ha provocato un problema di infiltrazione d'acqua alla galleria e il vetro esterno della teca del quadro è stato bagnato. Il museo ha fatto sapere che nessuna opera è rimasta danneggiata. Calcio, tutto facile per la Juventus all'esordio in Europa League. Travolti 5-0 gli olandesi del NEC allo Stadium. Volley, Italia agli ottavi degli europei da prima del girone. Battuta 3-2 la Slovenia. Domenica a Torino i ragazzi di De Giorgi sfideranno la Danimarca. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre lonza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. Beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: R101, il karaoke.
5: Karaoke.
6: Sacca, sacca, sacca.

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Come i controcori del
3: Scatabronza, Glonza, glonza, trionfalla. Trionfalla.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: C'era un testo anche per i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si, si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiaro che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello. Chiaro,
2: cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero?
2: Quello vero? No, non voglio restarci più. No, no, no. Mare, mare, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle?
2: Belle.
1: Allora, belle.
2: La parola è belle, si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle. Mamma, mamma Maria, mamma, mamma Maria, mamma, mamma Maria. Maria.
2: Ma.
1: Anche ma, sì.
2: Io.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma.
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao.
2: Uomo?
0: Non vale.
2: Ha
0: non
2: lasciato
0: vale
2: su uomo. Riccardo.
0: Uomo? Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va tutto
2: bene. Sogna?
0: Sogna.
2: Sogna. Ta. Sogna. Cavalli sì.
0: Ehi, gira.
2: È un po' di là.
1: Lavoro.
2: Finito il tempo? Sul lavoro proprio?
0: Lavoro, sì. Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Sì, anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della

0: mi ha fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di Recento 101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia dell'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete
1: ancora
0: sapere una notizia
1: di
0: bellissima?
1: Giorni. Dica, dica.
0: Sì. Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: Oh. È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura! Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: ho anche
1: piacere.
0: Ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato.
0: Sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331-80-90-101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiaraoke.
2: Il Chiaraoke del venerdì.
1: La banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì,
0: Aura non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla. Ma
2: lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.

0: R101.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.

0: Lettori di Roma,
1: noi siamo, ho capito,
2: gli italiani si sono già palesati sotto il post con vari commenti.
0: Sì.
2: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
0: può essere,
2: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
0: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
2: certo,
0: non il ciorizzo.
2: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il ciorizzo. Dovrebbe averla assaggiata.
0: Spagnolo.
2: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo, siamo tornati.
0: La Sassizza,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
2: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
0: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
1: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
1: Lo so.
2: Sì,
1: lo so.
2: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
2: No. Ma sai chi sei?
0: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
0: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
2: Quindi Mara Venier e Dua Lipa?
1: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier
4: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
0: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
0: Negli
3: no?
0: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
0: Prontissimi!
1: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa! Sì. Per sempre si è rotto le balle!
1: No.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone. Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
1: Questo sarebbe bellissimo.
2: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per chi? Noi sulle note.
0: Tanfata di. Chi è?
3: Parlerà sulle note di Bella Senz'anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
1: Ma non è possibile.
3: E ancora
0: raccacciato
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
1: Perché?
0: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
2: Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
2: Vero?
1: No, davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro da me a domenica in. Ciao tesori.
2: Imperdiboli.
1: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: posticino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel karaoke.
1: Su R101, il

0: Io ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre.

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, ma non, sembrava. Non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: la legge di Celentano.
3: Tutto torna
4: rivelata.
3: Anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò il lavoro da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore,
3: Aridaglia.
5: Anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà,

0: Beh, della canzone di Celentano.
1: Prime due strofe, due su due.
2: Sì, sì, ancora. C'è voglia.
3: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
1: E si sa che quando penso a te,
2: dai,
1: una mano alla balanza. E siamo già a tre. Poi
4: a lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
2: È per noi questo coro.
1: Non lo so. Grazie.
2: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
1: Spero di sì, spero di sì.
3: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
2: Ma adesso c'è,
0: non
2: ci
0: c'è
2: vedi,
0: nessun doppio senso, no, dai,
2: ci vedi doppi sensi ovunque.
1: Il pane in forno mi sembra un chiaro chiaro messaggio, un chiaro allusione.
2: Ha detto che era una baguette.
1: Sfilatine speciale c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
5: Ma queste non sono le mie canzoni.
1: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
0: Però, Giovanotti, sono tutte tue. Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
1: Ma ce n'è, eh?
3: Oh. A lavorare anche stamattina devo andare. Ta-ta-ta.
2: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: No.
0: Era il suo andiamo a lavorare.
1: Aspetta, perché c'è anche quello.
6: In una casa, vai, fuori città, gente tranquilla che lavorava.
0: La dove? A Vittoriano.
1: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a tre. Questa
5: sono sempre io, però.
1: Operosità, sì, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
0: L'ultima
1: maestro
0: canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più, faceva così.
1: Ecco.
0: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
7: Andiamo a lavorare.
2: L'ha voluta mettere Peppino andiamo, in quanto nano, andiamo, credo. No?
7: Andiamo a lavorare.
2: Si sente partecipe.
1: È un po' l'inno di Peppino.
2: È l'ottavo.
8: A casa riposare.
0: Oddio.
7: Hey ho, hey ho.
0: Sì, ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
1: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
0: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo.
2: Beh,
0: di Lumiero.
2: Sì, eh.

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi.

0: con i Mortaretti in questa Firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, un giochino battello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ma beato, scatronza glonza trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta
2: sì.
0: Per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto il gol.
2: Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì, non se la ricordava Fabio.
0: Che
3: non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso il calciomercato va un po' confusa, tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti Fabio, sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, ehi. In un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Ehi.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
8: Ciao,
0: Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era
0: carichissimo.
3: Ho tirata così.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sì, sì, ho sentito. Peraltro Ovada è in provincia di Alessandria, quindi
3: ma infatti,
2: Piemonte. Ma
3: non
2: insomma,
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: ma
2: voglio.
4: Tu sei peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì, sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge. Sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
0: fuori gioco.
4: Fuori gioco.
2: Io avrei anche da fare a casa, tante cose. Un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così. Come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo,
0: vai.
2: Dai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima. C'è un cacio d'angolo. Willy da Milano.
0: Willy. Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora dopo più fare. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Me devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima.
2: Uiwa, Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: così. Sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va bene, ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Ma sì.
4: Ma tra poco, dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma non l'ha detto! È una sorpresa!
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo. La

0: è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Tell afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella, ma non siamo soli in giro per l'Italia, andiamo a Bra.
0: Andiamo a Eccolo. Bra, e allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai... Sì. Cioè, c'è stato
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331-80-90-101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: Cioè, hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famose ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? E vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi
1: stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, mi vede altissimo. Questo
1: vabbè,
2: bimbo
1: è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, citando due fonti vicine ai colloqui. Secondo Trump, la cooperazione economica può diventare uno degli strumenti per far progredire i negoziati. Italia è impegnata su due fronti, caccia dell'aeronautica. Sono decollati ieri in Lituania per cacciare due jet russi sconfinati nello spazio aereo NATO, mentre la Marina è pronta a inviare navi nello stretto di Bab el-Mandeb, tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, controllato dagli Houthi. L'obiettivo è garantire il transito dei mercantili senza aspettare l'Unione Europea. In Russia si vota per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Seggi aperti anche nelle zone occupate dell'Ucraina. Si vota fino a domenica, scontata però la vittoria di Putin, che ha escluso dalla consultazione i partiti contrari alla guerra. Sequestrato un laboratorio per realizzare armi con stampanti 3D a San Giovanni La Punta, nel Catanese. Arrestato un 27enne che lo aveva allestito in un suo garage. La polizia ha trovato una stampante 3D professionale, 7 flacconi di liquidi, resine polimeriche e una chiavetta USB contenente file di progetti tridimensionali di armi. Salmonella, salgono a 114 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Calcio, la Juventus si riscatta in Europa. I bianconeri travolgono 5-0 gli olandesi del NEC. Gli europei maschili di volley, Italia-Slovenia 3-2 per gli azzurri, primo posto nel girone. Negli ottavi l'avversaria sarà la Danimarca domenica. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: posticino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke.
1: Su R101.

0: io ci ho rinunciato.
1: Grazie, grazie, grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato impegno. La parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non,
3: sembrava.
4: Non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che ha fatto epoca fa sì che infatti io... lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: legge di Celentano.
3: Tutto torna
4: rivelata.
3: Anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò il lavoro fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore,
3: aridaglia,
5: anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto in realtà della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, c'è voglia.
7: Io lavoro e penso a te,
4: ecco.
7: Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla malata. E siamo già a 3. Poi
6: va a lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
8: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo teste. Ciao,
3: dai.
8: La mia la crema.
1: Non c'è nessun doppio senso.
3: Ma ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciale c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono tutte tue. Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
9: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
10: In una casa, vai, fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Là dove? A Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3. Questa
2: sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima
4: maestro
1: canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più, faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
11: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
11: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
12: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì, eh.

0: Mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristian.
1: Naturalmente.
2: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi.

0: con i Mortaretti in questa Firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ma beato, scatronza glonza trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente, mi sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta
2: sì.
0: Per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla
0: hanno fatto
2: al centro.
3: Fabio
2: ha segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava.
3: Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso ho il calciomercato, un po' confusa, tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti
3: Fabio,
0: sono
3: vai.
0: Arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, in un negozio.
7: Mi date una tuta per taglialegna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
8: Ciao,
0: Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era carichissimo, tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
3: ma infatti
2: Piemonte, ma
3: non
2: insomma...
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
2: voglio...
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge. Sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
2: Fuori gioco. Avrei anche da fare a casa tante cose. Un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così come. Cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo, vai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima. C'è un cacio d'angolo. Willy da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: Adesso allora, non so più chi fare. Gigio. Fabio.
4: Gigio, sei pronto? Ma devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo, te vuoi lì?
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima. Uiwa, Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: questo. Sarebbe esatto. Giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale e le sue barzellette. Va
0: magari
2: bene, quindi ha vinto, però
0: del,
2: ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Beh, guarda. Sì, ma
4: beh, tra poco dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma non l'ha detto! È una sorpresa!
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la banda.

0: ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's back, back again. Tell afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì, compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo.

0: vocali.
1: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
2: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai. Sì, sì, sì. Cioè, c'è stato
0: tu la leggi così?
2: 3-4 anni resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti. Abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
1: C'è?
0: Credo.
2: Bah.
0: Non forse.
1: C'è. Hai provato,
0: no,
1: ma lui è lì che cerca.
0: La gara di aura.
1: Ah, vero, vedi? No, perché sono famose ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
2: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come. E uno dei due in questa sfida vince.
1: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
2: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli. Così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
1: Sì.
2: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? Vedo solo due omini.
1: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
2: Con la frusta?
1: Sì,
0: ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
1: L'ha visto oggi?
2: L'ho notato,
1: ma se l'ha visto
2: solo
1: oggi
2: stamattina. Scusate.
1: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 m. Cioè, vede altissimo. Questo bimbo
2: è piccolino.
1: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
2: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
2: Sì.
0: Così come sono.
2: Ah, sì?
0: Nature.
2: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano,
2: erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. Beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: Super.

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: Scatabronza, bronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: C'è un testo anche per i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiaro che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello. Chiaro.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero.
2: Quello vero.
0: Se
2: no,
0: c'è.
2: Non voglio restarci più. No, no, no. Mare, mare, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle?
2: Belle.
1: Allora, belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle. Mamma, mamma Maria, mamma, mamma Maria, mamma, mamma Maria. Maria.
2: Ma.
1: Anche ma, sì.
2: Via.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma.
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su uomo Riccardo.
0: Uomo? Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va tutto bene.
2: Stupenda. Sogna?
0: Sogna.
2: Sogna. Ta. Sogna. Cavalli sì.
0: E gira.
2: E un po' di là.
3: Lavoro.
1: Lavoro?
2: È finito il tempo? Su lavoro proprio?
0: Lavoro, sì. Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Sì. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia dell'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica.
0: Sì. Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer, quindi preparatevi anche a questo.
0: Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Oh, sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura!
2: No.
0: Ho trovato
2: la
0: metropolitana giusta per arrivare all'albergo.
2: Aura!
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere.
1: Ho anche lo sticker
0: Aura.
1: Te l'ha regalato.
0: Sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: ormai fa parte del kit.
1: Esatto, è come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta,
3: certo.
1: Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiara Oche.
2: Il Chiara Oche del venerdì.
1: La banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, e qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì,
0: Aura
2: sì.
0: Non c'è.
3: L'ha già fatta
1: detta.
3: Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Ma lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto.

0: tondi tondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'ha il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Anche perché
0: sì.
1: Stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma nelle
0: sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma tempo al tempo
1: Challenge.
0: Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: argentina.
0: Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, sì. Volevo dire, non è uno scherzo,
1: no, è
2: uno scherzo.
1: Che sarà perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati.
0: Palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una
1: la
0: mia
1: variante.
0: Amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: ma può essere
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe.
0: Certo,
1: cioè, non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati!
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: La reunion dei Maneskin. Forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier
4: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Gosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Mi
3: Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Oh, questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per noi sulle note.
1: Tanfata di chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella senza anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: No. Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: No, davvero ha chiesto pure
3: questo ed altro da me a domenica in ciao tesori
0: imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano, è sparito nella botola.

0: qualcuno che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke.
1: Su R101, il Chiaraoke.

0: Io ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole. Chi?

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non,
3: sembrava.
4: No, non eravamo noi, non eravamo noi. E questa, questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento cioè che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: la legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi, 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Strada Bologna.
1: Strada Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì.
1: Ancora?
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano lava l'altra. E siamo già a 3. Poi?
8: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
3: Ma c'è, adesso c'è,
1: non
3: ci
1: c'è
3: vedi,
1: nessun doppio senso. Dai,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro, chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono
4: tutte tue.
1: Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
4: No.
1: Era il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa, vai, fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Da dove? Da Vittoriano.
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3. Questa
2: sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima
4: maestro.
1: Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più. Faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo.
12: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
13: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì,

0: mai più.
1: E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
2: Naturalmente.
3: Torniamo lì. E il cerchio si chiude.
2: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
1: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La guerra in Medio Oriente, attacchi a una base aerea in Arabia Saudita, colpito un Eurofighter italiano, ma non ci sono militari coinvolti. Intanto la Marina Militare Italiana è pronta a inviare navi nello stretto di Bab el-Mandeb, tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, controllato dagli Houthi. L'obiettivo è garantire il transito dei mercantili, senza aspettare l'Unione Europea. Non rispondere alle provocazioni di Mosca è la linea che tratteggia la premier Meloni dalla Norvegia, uno dei paesi più bersagliati dai blitz dei droni russi. Putin ha bisogno di spostare l'attenzione, ha sottolineato, cercando un'escalation con l'Europa da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come aveva previsto. I caccia dell'aeronautica italiana sono decollati ieri in Lituania per cacciare due jet russi sconfinati nello spazio aereo della NATO. Washington sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con Mosca prima della fine del conflitto, rivela il New York Times. Secondo Trump, la cooperazione economica può diventare uno degli strumenti per far progredire i negoziati. Alessandro Di Battista, finalmente a casa. Sto molto meglio grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti per l'affetto, ha scritto sui social l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle annunciando le dimissioni. Ha anche condiviso una foto in cui compare insieme a Luca Di Giuseppe, presidente dell'associazione Schierarsi. La Commissione Europea ha approvato il Kids Act, scatta il divieto dei social per gli under 13. A 15 anni l'età minima per un account autonomo, per le big tech scatta l'onere della prova. In autunno in arrivo anche norme per la tutela degli adulti dalle dipendenze online. Calcio, la Juventus si riscatta in Europa. I bianconeri travolgono 5-0 gli olandesi del NEC. Serie A, la quinta giornata comincia a Monza alle 20.45, fischio d'inizio per il match contro il Sassuolo. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

either.

0: dicendo: Carol G, Manu, ciao. E beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. A luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: Su R101 il karaoke.

0: Gilini.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è scattacori del
3: sbronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiaro che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero.
2: No, c'è. Non voglio restarci più. No. Mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
2: Mamma Maria.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma?
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Non vale.
2: Ha lasciato su uomo. Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va troppo
2: bene. Sogna. Sogna. Ta. Sogna. Cavalli sì.
0: E gira.
2: E un po' di là.
3: Lavoro.
1: Lavoro?
2: È finito il tempo? Su lavoro proprio?
0: Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Mi anche raccomando. Lavorar.
1: Sì. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: vi ho fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di Recento 101, arrivato, buongiorno.
0: Passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete
1: ancora
0: sapere una notizia
1: di
0: bellissima?
1: Giorni. Dica, dica.
0: Sì. Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: Oh. È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura! Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: ho anche
1: piacere.
0: Ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331-80-90-101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiaraoke.
2: Il Chiaraoke del venerdì.
1: La banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì,
0: Aura non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla. Ma
2: lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo.

0: tondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Anche perché sì, stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il
0: triangolo sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: A Tortorella tempo al tempo Challenge. Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo una bella foto, la sì, bella ricetta. Al posto del guanciale però mi

0: Anche i nostri palazzi.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, igienericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe.
0: Certo.
1: Non il chorizo.
0: Potreste dire, per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
2: Siamo tornati.
1: La salsiccia,
2: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
2: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
3: Cioè, lei ha fatto il gommone.
2: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
3: Lo so.
0: La reunion dei Maneskin. Forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
2: Sì, mamma. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
2: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
3: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier
4: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
2: Sentite, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli ultimi 40 anni, dici?
2: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi.
2: Vai. Salda Vinci confessa, per sempre si è rotto le balle.
3: No.
2: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
3: Max
2: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
3: Questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
2: Tanfata di Amici 2000 ballerà per noi sulle note.
1: Tanfata di. Chi è?
2: Ballerà sulle note di Bella senza anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
3: Non è possibile.
2: E ancora
1: verrà cacciato
2: allora. Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
3: Perché?
1: E così li girano.
2: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: Ci crediamo.
2: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
3: Davvero ha chiesto pure.
2: Questo ed altro. Da me a domenica in. Ciao tesori.
0: Imperdiboli.
3: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: cuoricino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keane su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke.
1: Su R101, il

0: io ci ho rinunciato.
1: Grazie, grazie, grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi?

0: e mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... Mia
4: quella. Sì, sì, sì, ma non, sembrava. No, non eravamo noi, non eravamo noi. E questa, questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento, cioè che sì, ha fatto epoca, fa sì, sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto,
3: scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo.
4: La legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi, 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale. Per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, ancora. Voglia.
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano lava l'altra. E siamo già a 3. Poi?
6: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
8: Lavoro tutto il giorno. Tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
3: Ma adesso
1: non c'è nessun doppio senso. Dai,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciale c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono
4: tutte tue.
1: Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
9: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
10: In una casa, fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Là dove Vittoriano.
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità. Sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima
4: maestro
1: canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più. Faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
11: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
11: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
12: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina
4: con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì,

0: mai più.
1: E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
2: Naturalmente.
3: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
2: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
1: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi!

0: carico i mortaretti in questa firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella! Pazzaiello, dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato
0: glonza trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente è, insomma, un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta per ricominciare la partita della nazionale
2: Falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto
2: al
0: il gol.
2: Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì, non se la ricordava Fabio.
4: Non se la ricordava.
0: Stavano segnando.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso il calciomercato è un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti
3: Fabio,
0: sono
3: vai.
0: Arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, ehi. In un negozio.
7: Mi date una tuta per taglialegna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Sì.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era
0: carichissimo.
3: Un po' tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
3: ma infatti,
2: Piemonte. Ma
3: non
2: insomma,
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
2: voglio
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo, nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge, sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita, d'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va!
0: Fuori gioco.
2: Avrei anche da fare a casa, tante cose, un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così. Come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo,
0: vai!
2: Dai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un cacio d'angolo, quindi da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: Allora, non so più chi fare. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Lo devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo, da guidare.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque
13: Ovada è una regione bellissima.
14: Uiwa, Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va bene, quindi ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Beh, guarda. Sì, ma sì,
4: ma tra poco dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma no, no. È una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la banda di

0: ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini, prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti. Abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: C'è. Bah. Cioè, hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come. E uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così. Questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrae? Vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, mi vede altissimo. Questo
1: vabbè, è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. A Roma uno studente di 13 anni ha usato dello spray urticante e ha coltellato una professoressa in aula. Il ragazzo tentava di filmare l'aggressione. È successo questa mattina nella scuola media Verga in zona Collatina. La vittima, ferita al collo, è in stato di shock ma non è in pericolo di vita. Attacchi nella notte sulla base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano. Distrutto un velivolo F-2000 che si trovava all'interno della struttura ed è in un'area decentrata. Il ministro della difesa Crosetto riferisce: nessun militare è rimasto coinvolto e non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture. Droni su Copenaghen, dove oggi e domani la capitale della Danimarca ospita la conferenza del comitato militare della NATO, alla quale partecipano i capi di stato maggiore della difesa dei paesi dell'alleanza. Chiusa l'area intorno all'ambasciata americana, evacuate scuole ed edifici. Urne aperte in Russia per l'elezione della Duma. Fino a domenica il paese è chiamato ad esprimersi. Non ci sono candidati indipendenti e nemmeno osservatori neutrali che possano verificare la regolarità del voto. La consultazione si trasformerà nell'ennesima conferma del potere di Putin. Seggi anche nei territori occupati in Ucraina. È stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, colto da malore a Cuba e operato, ha postato un messaggio sui social. Sto molto meglio, scrive, finalmente sono a casa, grazie ai medici e a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Dovrà affrontare un percorso di riabilitazione. Ai primi di ottobre al via la campagna di vaccinazione contro l'influenza 2026-2027. Disco verde dell'Agenzia Italiana del Farmaco e nuovi vaccini. Sono 9 aggiornati per proteggere contro i ceppi virali che si prevede circoleranno nella prossima stagione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: vicino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel karaoke
1: su R101.

0: Io ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, ma non, sembrava. Non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì, sì che infatti io... lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto torna.
2: È vero.
1: L'algoritmo
4: la legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto in realtà della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, ancora.
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla balanza. E siamo già a 3. Poi
6: a lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro?
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
8: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, da Crema.
1: Non c'è nessun doppio senso. No,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono tutte tue. Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
9: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Era il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
10: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no? Dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima maestro. Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare mai più, faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
11: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano,
11: andiamo,
3: credo. No?
11: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
12: A casa riposare.
1: Oddio.
11: Ehi ho,
1: ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì, eh.

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Certo, torniamo lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravo.

0: con i Mortaretti in questa Firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, un giochino bello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ma beato, scafronza, glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente, sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto il gol.
2: Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava.
3: Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso il calciomercato va un po' confusa, tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti, Fabio, sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, ehi. In un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Ehi.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
8: Ciao,
0: Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era carichissimo, tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
3: ma infatti,
2: Piemonte.
3: Ma non mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè. Ma non
4: battute
2: voglio...
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì,
3: ma certo.
0: Vabbè, ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge. Sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
2: Fuori gioco. Avrei anche da fare a casa tante cose. Un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così. Come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo, vai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima. C'è un cacio d'angolo. Willy da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora dopo più fare. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima. Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: così. Sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va bene, ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Beh, guarda. Sì,
4: ma tra poco dammi il regalo, ragazzi.
0: Non l'ho detto. È una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la banda

0: ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella, ma non siamo soli in giro per l'Italia, andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra e allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai... Sì. Cioè, c'è stato
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah,
0: non forse.
2: C'è. Hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? Vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi?
1: Stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, vede altissimo. Questo
1: vabbè, bimbo è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano,
1: su. Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: viaggiando per il mondo, Carol G, Manu ciao. E beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. A luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: Su R101 il karaoke.

0: cilindri.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: scatabronza, bronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: C'era un testo anche per i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiaro che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello. Chiaro,
2: cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero.
2: Quello vero.
0: Se
2: no,
0: c'è.
2: Non voglio restarci più. No, no, no. Mare, mare, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle?
2: Belle.
1: Allora, belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle. Mamma, mamma Maria, mamma, mamma Maria, mamma, mamma Maria. Maria.
2: Ma.
1: Anche ma, sì.
2: Via.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma.
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Cioè, uomo? Non vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su uomo Riccardo.
0: Uomo? Uomo, quattro bistecche alla volta ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna,
2: bella.
0: Ragazzo, sogna. Basta perché va tutto bene.
2: Stupenda. Sogna?
0: Sogna.
2: Sogna. Ta. Sogna. Cavalli sì.
0: E gira.
2: È un po' di là.
0: Lavoro.
1: Lavoro?
2: È finito il tempo? Su lavoro proprio?
0: Lavoro, sì. Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Sì. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: vi ho fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di Recento 101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete
1: ancora
0: sapere una notizia
1: di
0: bellissima?
1: Giorni. Dica,
0: sì.
1: Dica.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Potremmo il fare... super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer, quindi preparatevi anche a questo.
0: Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Oh,
0: sì. Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura!
2: No.
0: Ho trovato
2: la
0: metropolitana giusta per arrivare all'albergo.
2: Aura!
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire sì. Che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere.
1: Ho anche lo sticker
0: Aura.
1: Te l'ha regalato.
0: Sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche
3: sì,
1: dei
3: esatto.
1: militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta,
3: certo.
1: Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiaraoke
2: del venerdì
1: di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì. Qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì, sì,
0: Aura
2: sì.
0: Non c'è.
3: L'ha già fatta
1: detta.
3: Riccardo alle 7:04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Ma lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7:13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el mundo.

0: secondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, era anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene. Allora, riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Anche perché sì, stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il
0: sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: A Tortorella tempo al tempo Challenge. Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York
1: Bene.
0: Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la sì, bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia.
1: Ma
0: Argentina? Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, eh? Scusate, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no,
2: è uno scherzo.
1: Che starà perdendo i lettori di Roma.
2: Siamo. Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati,
0: palesati sotto il post con vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante,
0: amica italiana, e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe.
0: Certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo, siamo tornati.
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: Voglia.
2: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo.
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier,
4: Mara Venier, che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi.
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa, per sempre si è rotto le balle.
0: No.
2: Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone. Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per chi? Noi sulle note.
1: Tanfata di. Chi è?
3: Parlerà sulle note di Bella Senz'anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Ma non è possibile.
3: E ancora
1: verrà cacciato
3: allora. Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: No, davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro da me a domenica in. Ciao tesori.
0: Imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Aggressione questa mattina in una scuola media a Roma. Uno studente di 13 anni ha spruzzato spray urticante al volto di una insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo in un istituto in zona Centocelle. Il ragazzo voleva riprendere il gesto, a fermarlo un compagno di classe. La vittima è in stato di shock, ma non è in pericolo di vita. Un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e distrutto in una base in Arabia Saudita. L'attacco è avvenuto nella notte. Il ministro della difesa Crosetto, subito avvisato, ha riferito: non ci sono militari coinvolti, il velivolo si trovava in un'area decentrata. Non vengono segnalati poi danni ad altri mezzi o strutture. La Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive oggi il New York Times, citando due fonti vicine ai colloqui. Intanto, da oggi fino a domenica, il paese guidato da Putin è chiamato al voto per eleggere la Duma, l'assemblea parlamentare russa. Alessandro Di Battista ha lasciato l'ospedale Gemelli di Roma ed è rientrato a casa. In un messaggio sui social, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che ha postato anche una sua foto, ha spiegato: ora sto meglio, dovrò seguire un percorso di riabilitazione che vi racconterò nelle prossime settimane. Colto da malore mentre preparavo un reportage a Cuba, è stato operato a L'Avana per poi rientrare in Italia con un'aeroambulanza. Momenti di tensione questa mattina a Torino, cori, striscioni e fumogeni al presidio contro l'ex generale Roberto Vannacci, che era presente ad un convegno sulla sicurezza organizzato dal sindacato della polizia. Il leader di Futuro Nazionale è stato contestato anche dentro la sala. Calcio, buona la prima in Europa League per la Juventus. La squadra di Spalletti ha battuto 5-0 gli olandesi del NEC nella prima giornata. Questa sera invece torna il campionato di Serie A con Monza-Sassuolo, anticipo della quinto turno. Questa è le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. E beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari è la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: Su R101 il karaoke.

0: ancora più difficile.
1: Com'è i controcori del
2: sbronza, glonza, trionfalla.
3: Va bene.
1: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
3: Sì, sì. Un mese di arretrati, qui si vede.
1: Che c'erano venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiaro che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
3: Ok,
1: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
3: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
1: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero.
1: No, non voglio restarci più. No. Mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
3: Belle. Belle.
1: La parola è belle, okay. Si parte così.
3: E poi ti dice solo cose belle.
1: Mamma Maria.
2: Vado io?
3: Sì.
1: Prego.
2: Ma?
1: La parola è ma.
2: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
1: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Non vale.
1: Ha lasciato
0: vale
1: su
0: però.
1: Uomo. Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
1: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va troppo
1: bene.
0: Sogna.
1: Sogna. Cavalli sì.
0: E gira.
1: E un po' di là.
3: Lavoro.
1: Finito il tempo? Sul lavoro proprio?
0: Lavoro.
1: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
3: Sì, strano, questa
1: lavoro,
3: cosa.
1: Lavori, lavorate.
3: Sì.
1: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
3: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
1: Anche raccomando. Lavorar.
3: Sì. Anche in prosa.
1: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di Recento 1, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la
1: verità. In realtà ancora no, dai.
0: Volete ancora sapere una notizia
1: di
0: bellissima?
1: Giorni. Dica, dica. Sì.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il potremo fare super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura! Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: ho anche
1: piacere.
0: Ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiaraoke.
2: Il Chiaraoke del venerdì.
1: La banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, e qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì,
0: Aura non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Ma lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.

0: Candy per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì,
2: che c'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo.
1: Anche perché sì, stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso, insomma,
0: la sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma tempo al tempo, dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta. Una salsiccia argentina. Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no, è
2: uno scherzo.
1: Che sarà perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati,
0: palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto, però, l'ho fatto per una
1: la
0: mia
1: variante
0: amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non, non il chorizo.
0: Potreste dire, per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok.
3: Contornati!
1: La salsiccia.
3: La salsiccia, come state? Vi siete

0: Sanremo, lo sapete, no?
1: Lo so.
2: Sì,
1: lo so.
2: La reunion dei Maneskin. Forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
0: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
2: No. Ma sai chi sei?
3: Ha visualizzato e non ha risposto.
0: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
3: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
2: Quindi Mara Venier e Dua Lipa?
1: Vabbè, non, nostra, è, ma sì. Non è
4: Mara
1: una
4: Venier,
1: notizia
4: che
1: Mara
4: per
1: Venier
4: la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
3: Non esce di casa lei da lunedì al sabato. Ah,
0: sentite, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
3: Negli
0: no?
3: ultimi 40 anni, dici?
0: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
3: Prontissimi!
1: Vai.
0: Sal Da Vinci confessa! Sì. Per sempre si è rotto le balle!
1: No. Oh, no.
0: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Gosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
1: Max
0: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
1: Oh, questo sarebbe bellissimo.
2: Davvero.
0: Tanfata di Amici 2000 ballerà per noi sulle note.
3: Tanfata di. Chi è?
0: Ballerà sulle note di Bella Senz'Anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
1: Wow. Ma non è possibile.
0: E ancora
3: raccacciato allora.
0: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
1: Perché?
3: E così li girano.
0: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
2: No! Ci crediamo.
0: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
2: Vero?
1: Davvero ha chiesto pure
0: questo ed altro. Da me a domenica in ciao tesori
2: imperdiboli.
1: Potete recuperare Cristiano, è sparito nella botola.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

posticino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke. Su R101.

0: ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi

0: Mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non,
3: sembrava.
4: No, non eravamo noi, non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo
1: buono
3: dico.
1: Saperlo.
4: La mia compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore,
3: Aridaglia.
5: Anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, c'è voglia.
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano lava l'altra. E siamo già a 3. Poi?
8: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
3: Ma adesso
1: non c'è nessun doppio senso. No,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro, chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciale c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono
4: tutte tue.
1: Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Era il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Là dove? A Vittoriano.
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no? Dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima maestro. Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più. Faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
12: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
13: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì, eh.

0: mai più.
1: E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
2: Naturalmente.
3: Certo, torniamo naturalmente lì. E il cerchio si chiude.
2: E il cerchio esatto, si chiude in allegria, devo dire.
1: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi.

0: carico i mortaretti in questa firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella! Giochino pazzello dove dice questo è quello e te zecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato,
0: scatta, glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta
2: sì.
0: Per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami, sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto
2: al
0: il gol.
2: Centro.
3: Fabio
2: ha segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
4: Non se la ricordava.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso col calciomercato un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti
3: Fabio,
0: sono
3: vai.
0: Arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, è in un negozio.
7: Mi date una tuta per taglialegna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Sì.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
8: Ciao,
0: Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Tirata,
0: era carichissimo,
3: un po' tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo
2: sì.
0: Sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sì, sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
3: ma infatti,
2: in Piemonte, ma
3: non mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada no,
2: oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
2: voglio...
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro
4: di
0: che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì, sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa, ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo, nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge, sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita, d'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va!
0: Fuori gioco.
2: Avrei anche da fare a casa, tante cose, un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così. Come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo,
0: vai!
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un cacio d'angolo, quelli da Milano.
0: Quindi. Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma cosa sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E adesso allora, non so più chi fare. Gigi. Fabio.
4: Gigio, sei sì. Pronto? Ma devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo, devo
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima. Uiwa, Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va
0: magari
2: bene, ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Ma guarda. Sì, vabbè.
4: Ma tra poco, dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma no, è una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo, la banda.

0: è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai sì. Cioè, c'è stato
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: C'è. Bah. Cioè, hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come. E uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli. Così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrae? E vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: Ma visto oggi,
1: l'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi
1: stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, mi vede altissimo. Questo
1: vabbè, è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano,
1: erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: Baciami.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. A Roma uno studente di 13 anni accoltella la professoressa in classe e spruzza lo spray urticante filmando tutto con il cellulare. L'aggressione è fermata da un altro ragazzo. L'episodio nella scuola media Verga in zona Collatina. Le condizioni della docente non sono gravi. Il ministro Valditara sente la dirigente dell'istituto ed esprime solidarietà alla vittima sotto shock. La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano, è stata attaccata nella notte. A riferirlo il titolare del Ministero della Difesa, Crosetto, distrutto un Eurofighter che si trovava all'interno della struttura in un'area decentrata. Nessun militare è rimasto coinvolto e non ci sono altri danni. Altra violazione dello spazio aereo della Lituania da parte di jet russi. Sono stati allontanati da caccia italiani. È il secondo episodio in pochi giorni. Intanto, secondo il New York Times, Trump starebbe valutando accordi commerciali con Putin prima della fine della guerra con l'Ucraina. Da oggi fino a domenica in Russia si vota per la Duma. A Torino questa mattina cori, striscioni e fumogeni contro l'ex generale Roberto Vannacci, che era presente ad un convegno sulla sicurezza organizzato dal sindacato della polizia. Il leader di Futuro Nazionale è stato contestato anche dentro la sala. Dimesso dal Gemelli di Roma Alessandro Di Battista, in un post sui social rassicura: ora sto meglio, finalmente a casa, e pubblica una foto. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, colto da malore a Cuba, è stato operato a L'Avana, poi il rientro in Italia e il ricovero nel nosocomio romano. Dovrà seguire delle terapie. Calcio: la Juventus domina l'esordio in Europa League. I bianconeri di Spalletti travolgono gli olandesi del NEC 5-0 e si portano in testa la classifica. Questa sera torna al campionato di Serie A con l'anticipo della quinta giornata Monza-Sassuolo, in campo dalle 20:45. Domani la sfida di vertice Roma-Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101. R101.

0: del mondo, Carol G, Manu, ciao. Beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari è la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: R101, il karaoke.
5: Karaoke.
6: Sacca, sacca, sacca.

0: cicini.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è controcori del
3: scatta, sbronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici al 331 80 90 101. Sì. Il karaoke è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok, perfetto.
2: Ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero?
2: No, non voglio restarci più. No, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
0: Mamma Maria.
1: Sì.
2: Via.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma?
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha lasciato su uomo. Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va troppo
2: bene. Sogna. Cavalli sì.
0: E gira.
2: E un po' di là.
3: Lavoro.
2: È finito il tempo? Su lavoro proprio?
0: Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda. Here we go!

0: tondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì,
2: che
1: sì.
2: C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Anche perché sì. Stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma
0: la sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma tempo al tempo
1: Challenge.
0: Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta. Una salsiccia argentina. Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no,
2: è uno scherzo.
1: Che stanno perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati.
0: Palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe.
0: Certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati.
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi.
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo
0: hai
2: so.
0: Voglia.
2: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier
4: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
2: No. Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Oh, questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per noi sulle note.
1: Tanfata di chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella Senz'Anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack La Furia a Sarabanda.
0: Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: Davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro da me a domenica. Ciao tesori.
0: Imperdibili.
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: tornata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini, prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè sì, ormai sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: C'è. Hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca.
0: La gara di Aura.
2: Ah, vero, vedi, no, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di Aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto

0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano,
1: ecco,
0: su.
1: Erano legati, va bene, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino ecco insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'Aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete sapere una notizia
1: di
0: bellissima?
1: Giorni. Dica,
0: sì.
1: Dica.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il potremmo super fare... Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva: zio, Aura!
2: No.
0: Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: ho anche
1: piacere.
0: Lo sticker, ho anche lo sticker.

0: Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Beh, quello è proprio come un
2: ormai fa parte del kit.
1: Esatto, è come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
2: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho due di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste quattro lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
2: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima prima volta?
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
3: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
3: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiaraoke.
3: Il Chiaraoke del venerdì.
1: La banda di R101.
2: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco, con le vostre voci, ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo, in quei di Ventimiglia, la gara di Canora, di Canale 5.
2: Sì, sì, e qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
3: bella
2: vostri
3: puntata,
2: vocali,
3: allora,
2: come ve la cantate.
3: Sì, sì,
4: Aura non c'è.
2: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
3: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla. Ma lo so,
3: le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el...

0: RTR 101.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale confezione 8 bottiglie 2,19 euro. Negli

0: carico i mortaretti in questa firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella! Il giochino pazzarello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato,
0: scatabronza, glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente, sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta per ricominciare la partita della nazionale
2: falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla
0: hanno fatto
2: al
0: gol.
2: Centro.
3: Fabio.
2: L'hanno segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava.
3: Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso col calciomercato un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti, Fabio, sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, ehi. In un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era carichissimo, tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì,
2: sì,
0: ma dobbiamo
2: sì.
0: Sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sì, sì, ho sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia di Alessandria, quindi
3: ma infatti,
2: Piemonte, ma
3: non
2: insomma...
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada no, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: ma
2: voglio...
4: tu sei peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì, sì.
3: Ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge, sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
2: Fuori gioco. Avrei anche da fare a casa tante cose. Un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo, vai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima. C'è un cacio d'angolo. Willy da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: Adesso allora, non so più chi fare. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima.
2: Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va
0: magari
2: bene, quindi ha vinto, però
0: del,
2: ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Beh, guarda. Sì,
4: ma tra poco, dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma no. È una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo, la banda

0: vicino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke
1: su R101.

0: ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro. Siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole. Chi?

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non,
3: sembrava.
4: No, non eravamo noi, non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento cioè che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo
1: buono
3: dico.
1: Saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Strada Bologna.
1: Strada Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì.
1: Ancora?
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano lava l'altra. E siamo già a 3. Poi?
8: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
3: Ma adesso
1: non c'è nessun doppio senso. Dai,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciale c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono
4: tutte tue.
1: Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Era il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Laddove? A Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima maestro. Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più, faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
12: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
13: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì, eh.

0: mai più.
1: E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
2: Naturalmente.
3: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
2: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
1: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi.

0: R101.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, lonza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Questa mattina a Roma uno studente di 13 anni ha spruzzato spray urticante al volto di un'insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo in una scuola media in zona Centocelle. Il ragazzo avrebbe cercato di riprendere il gesto attraverso una videochiamata in diretta Telegram. La vittima non è in pericolo di vita. Per i compagni il 13enne odiava la professoressa perché aveva ricevuto un debito. Un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e distrutto questa notte in una base in Arabia Saudita. Il ministro della difesa Crosetto ha precisato che non ci sono militari italiani coinvolti. Il velivolo colpito garantiva supporto alle forze armate di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Il presidente americano Trump si è detto pronto a stringere accordi economici con Vladimir Putin anche prima della fine del conflitto in Ucraina. Per la Casa Bianca una cooperazione tra i due paesi potrebbe favorire i negoziati con Kiev, lo ha riferito il New York Times. Urne aperte in Russia da oggi fino a domenica per eleggere la Duma, la Camera Bassa del Parlamento. È la prima volta dall'inizio del conflitto in Ucraina, escluse le opposizioni. Più di 1 milione di elettori ha già votato online. Tensione a Torino tra manifestanti e forze dell'ordine durante una dimostrazione antifascista contro l'ex generale Roberto Vannacci, invitato a un convegno sulla sicurezza organizzato dal sindacato della Polizia di Stato. Il leader di Futuro Nazionale è stato contestato anche dentro la sala della conferenza. Alessandro Di Battista ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma. Ad annunciarlo è stato proprio l'ex deputato pentastellato sul suo profilo Instagram. Sto molto meglio, ha detto, e finalmente sono a casa. Il politico era rientrato in Italia lo scorso 12 settembre dopo essere stato operato d'urgenza a L'Avana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, 1 kg a 2,29 euro. Da 3 pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e marketing.

0: vi ho fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di Area 101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la
1: verità. In realtà ancora no, dai.
0: Volete ancora sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica.
0: Sì. Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il potremo fare super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia, ragazzi. Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Oh,
0: sì. Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura! Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
2: Aura
1: per zio. Allora Aura. Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere.
1: Lo
0: sticker, ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato.
0: Sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiara Oke.
2: Ah, il Chiara Oke del venerdì.
1: La banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì,
0: Aura non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla. Ma
2: lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo.

0: Enrico I Mortaretti in questa Firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, sei un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ma beato, scatronza, glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta
2: sì.
0: Per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnani, sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto
2: al
0: il gol.
2: Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, ora adesso col calciomercato un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti Fabio, sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, sì. In un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Sì.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: oh, ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era
0: carichissimo.
3: Ho tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì,
2: sì,
0: ma dobbiamo
2: sì.
0: Sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sì, sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia di Alessandria, quindi
3: ma infatti
2: Piemonte, ma
3: non
2: insomma
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, no, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
2: voglio
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro di che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì, sì.
3: Ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge. Sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
0: Il fuori gioco.
2: Io avrei anche da fare a casa tante cose. Un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo, vai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima. C'è un cacio d'angolo. Quelli da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E adesso allora, non so più chi fare. Gigio. Fabio.
4: Gigio, sei sì. Pronto? Lo devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo, devo dire.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque
13: Ovada è una regione bellissima. Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale e le sue barzellette. Va
0: magari
2: bene, ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Ma guarda. Sì,
4: ma tra poco, dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma non
4: l'ha detto!
0: È una sorpresa!
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo. La

0: cuscino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keane su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke
1: su R101.

0: io ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato, impegno. La parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole. Chi?

0: di mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, ma non, sembrava. Non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che ha fatto epoca fa sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo.
4: La legge di Celentano.
3: Tutto torna rivelata. Anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì che va bene.
4: E siamo già 3.
6: Poi va a lavorare, andate.

0: Ma ce ne sono ancora?
1: Ma ce n'è?
2: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Inventata.
0: Era il suo andiamo a lavorare.
1: Aspetta, perché c'è anche quello.
4: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
0: Là dove? A Vittoriano.
1: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a tre.
5: Sono sempre io, però.
1: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso a questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
0: L'ultima maestro. Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più. Faceva così.
1: Ecco.
0: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
6: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo.
6: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
1: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
7: A casa riposare.
0: Oddio.
8: Hey ho, hey ho.
0: Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
1: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
0: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo.
3: Beh,
0: di Lumiero.
3: Sì, eh.

0: mai più.
1: E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
2: Naturalmente.
3: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
2: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
1: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. Beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: R101, il karaoke.
5: Karaoke.
6: Di vergine!

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: Scatabronza, sbronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: Sì. C'è un testo anche per i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiaro che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello. Chiaro,
2: cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero.
2: Quello vero. No, non voglio restarci più. No. Mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
2: Maria.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma.
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Non vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su uomo. Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna,
2: bella.
0: Ragazzo, sogna. Basta perché va tutto
2: bene. Sogna. Sogna, cavalli sì.
0: Ehi, gira.
2: È un po' di là.
1: Lavoro.
2: Finito il tempo? Su lavoro proprio?
0: Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Sì. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: tondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, era anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta, sì, che sì. C'ha il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo.
1: Anche perché sì. Stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso, insomma, nel
0: sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma tempo al tempo. Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo.
0: E troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta. Una salsiccia argentina. Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, Scusate, sì. Volevo dire, non è uno scherzo,
1: no, è
2: uno scherzo.
1: Che sarà perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: palesati
0: sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante.
0: Amica italiana e me ne ha chiesti 2 o 3 piatti, quindi
1: può essere
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe
0: non il
1: chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati.
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, mamma, che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Non è una notizia, Mara Venier per la prima volta.
4: Si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi.
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa, per sempre si è rotto le balle.
2: Poi
3: abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone. Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per noi sulle note.
1: Tanfata di.
3: Ballerà sulle note di Bella Senz'Anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Non è possibile.
3: E ancora
1: cacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack La Furia a Sarabanda.
0: Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: No, davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro. Da me a domenica in. Ciao tesori.
0: Imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini, prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè sì, ormai sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti. Abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: C'è. Bah. Cioè, hai provato,
0: no,
2: ma lui
0: è
2: lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come. E uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? Vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi?
1: Stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me m'ha fatto di 2,20 metri. Cioè, vede altissimo. Questo
1: vabbè, bimbo. È piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090

0: ha fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di Recento 101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la
1: verità. In realtà ancora no, dai.
0: Volete
1: ancora
0: sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica. Sì.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia, ragazzi. Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Oh, sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura! No. Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
1: Allora vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere. Ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un
3: ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiara Oke.
2: Il Chiara Oke del venerdì.
1: La banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì,
0: Aura non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla. Ma lo so,
2: le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Uno studente di 13 anni ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in una scuola media in zona Centocelle a Roma. Il ragazzo avrebbe cercato di riprendere il gesto con una videochiamata in diretta Telegram. La vittima non è in pericolo di vita. Il ministro dell'istruzione Valditara vietare agli under 15 social e canali pericolosi. Un caccia Eurofighter italiano F-2000 è stato colpito e distrutto questa notte nella base di Taif in Arabia Saudita. Il ministro della difesa Crosetto ha precisato che non ci sono militari italiani coinvolti né altri mezzi danneggiati. Il velivolo colpito garantiva supporto alle forze armate di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Ancora jet russi nello spazio aereo lituano, Vilnius ha predisposto un piano di evacuazione in caso di minaccia militare. Intanto il presidente americano Trump si è detto pronto a stringere accordi economici con Vladimir Putin anche prima della fine del conflitto in Ucraina. In Russia urne aperte da oggi a domenica per eleggere la Duma. La Francia convocherà un vertice G7 sull'energia nelle prossime settimane, a dirlo il presidente francese Emmanuel Macron. Il capo dell'Eliseo ha dichiarato che contatterà la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per accelerare sulle possibili soluzioni per ridurre i prezzi dell'energia. Tensione a Torino tra manifestanti e forze dell'ordine durante una dimostrazione antifascista contro l'ex generale Roberto Vannacci, invitato a un convegno sulla sicurezza organizzato dal sindacato della Polizia di Stato. Il leader di Futuro Nazionale è stato contestato anche dentro la sala della conferenza. Il calcio con l'Europa League, esordio da sogno per la Juventus, i bianconeri travolgono gli olandesi del NEC per 5-0 e questa sera alle 20.45 torna la Serie A, l'anticipo della quinta giornata e Monza-Sassuolo, domani alle 18 big match tra le capoliste Roma e Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. E beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari è la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: Super R101.

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è scattacori del
3: sbronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il karaoke è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero.
2: No, non voglio restarci più. No. Mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
0: Bravo!
1: Mamma Maria. Sì.
2: Via.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma?
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha lasciato su uomo. Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta, perché va troppo
2: bene.
0: Sogna.
2: Sogna, cavalli sì.
0: E gira.
2: E un po' di là.
0: Lavoro.
2: È finito il tempo? Sul lavoro proprio?
0: Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Sì. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: Candy per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, era anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta, sì, che sì. C'ha il chiodo stamattina.
1: Giusto quello c'ho. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo,
1: anche perché sì, stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso, insomma, nelle
0: sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma tempo al tempo, dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta. Una salsiccia argentina. Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, eh? Scusate, sì, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no, è
2: uno scherzo.
1: Che starà perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito,
0: gli italiani si sono già palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto, però, l'ho fatto per una mia amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, no? Dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non, però, non il chorizo.
0: Potreste dire, per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati!
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo
0: hai
2: so.
0: Voglia.
2: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa?
2: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier
4: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa! Sì. Per sempre si è rotto le balle!
2: No.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Gosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone. Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Oh, questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per noi sulle note.
1: Tanfata di. Chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella Senz'anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: No! Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: Davvero ha chiesto pure
3: questo ed altro. Da me a domenica in. Ciao tesori.
0: Imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E

le chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's back, back again. Tell afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande

0: E abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
1: C'è?
0: Credo.
2: Bah.
0: Non forse.
1: C'è. Hai provato,
0: no,
1: ma lui è lì che cerca.
0: La gara di Aura.
1: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social, queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di Aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
2: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come. E uno dei due in questa sfida vince.
1: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
2: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli. Così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
1: Sì.
2: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? Vedo solo due omini.
1: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
2: Con la frusta?
1: Sì,
0: ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
1: L'ha visto oggi?
2: L'ho notato,
1: ma se l'ha visto
2: solo
1: oggi
2: stamattina. Scusate.
1: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Vede altissimo.
2: È piccolino.
1: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
2: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
2: Sì.
0: Così come sono.
2: Ah, sì?
0: Nature.
2: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano,
2: erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'Aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di Recento 1, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete
1: ancora
0: sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica.
0: Sì. Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il potremmo fare super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia, comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: Oh. È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura! Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: ho anche
1: piacere.
0: Ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiaraoke.
2: Il Chiaraoke del venerdì.
1: La banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì,
0: Aura non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla. Ma lo so,
2: le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, viajando por el...

0: con i Mortaretti in questa firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, il giochino battello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato,
0: scatta gronza glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente è un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami, sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla
0: hanno fatto
2: al centro.
3: Fabio
2: ha segnato nel frattempo.
3: Sì, non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava.
3: Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso col calciomercato qua un po' confusa, tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire c'è Beppe?
0: Vai, gli sfidanti sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, in un negozio.
7: Mi date una tuta per taglia legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Sì.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
8: Ciao,
0: Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. Ewiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era carichissimo. Un po' tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sentito. Peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
3: Piemonte. Ma infatti
2: Piemonte, ma
3: non
2: insomma
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute voglio peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge. Sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
0: fuori gioco.
4: Fuori gioco.
2: Io avrei anche da fare a casa, tante cose. Un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così. Come, cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo,
0: vai.
2: Dai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima. C'è un cacio d'angolo. Quindi da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora non so più chi fare. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima.
2: Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: così. Sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va bene, quindi ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Ma sì.
4: E tra poco? Dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma no. È una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo, la banda di...

0: cuscino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keane su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke.
1: Su R101, il Chiaraoke.

0: io ci ho rinunciato.
1: Grazie, grazie, grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi

0: e mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che
1: questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia. È mia quella.
4: Sì, ma non, sembrava. Non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che ha fatto epoca fa sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo.
4: La legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò il lavoro da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, ancora.
7: Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano lava l'altra. E siamo già a 3. Poi
8: va a lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania da Crema.
1: Non c'è nessun doppio senso. Dai,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciale c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono tutte tue. Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
4: No.
1: Il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Laddove? Bravo, italiano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no? Dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima maestro canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più, faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
12: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
13: A casa riposare.
1: Oddio.
12: Ehi ho,
1: ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì, eh.

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio esatto. si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Il presidente francese Emmanuel Macron avverte: gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. La natura dell'aggressività del Cremlino e delle minacce in Europa sta cambiando. Il numero uno dell'Eliseo ha anche annunciato di aver chiesto al governo un piano per proteggere le infrastrutture critiche. Un caccia Eurofighter italiano è stato distrutto dagli Houthi questa notte in una base in Arabia Saudita, nella regione della Mecca. Il ministro della difesa Crosetto ha precisato che non ci sono militari italiani coinvolti. Il velivolo colpito garantiva supporto alle forze armate di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Le opposizioni chiedono che il ministro riferisca in Parlamento. Questa mattina a Roma, in una scuola media di Centocelle, uno studente di 13 anni ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. Il ragazzo avrebbe cercato di riprendere tutto attraverso una videochiamata in diretta Telegram. Indossava un casco con una telecamera. La vittima non è in pericolo di vita. Cori fumogeni e tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine questa mattina durante una dimostrazione contro l'ex generale Roberto Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale, invitato a un convegno sulla sicurezza organizzato dal sindacato della Polizia di Stato, è stato contestato anche dentro la sala della conferenza. Alessandro Di Battista ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma. Ad annunciarlo proprio l'ex deputato sul suo profilo Instagram. Sto meglio, ha detto, e finalmente sono a casa. Il politico era rientrato in Italia lo scorso 12 settembre dopo essere stato operato d'urgenza a L'Avana. Calcio Serie A, domani alle 18 la sfida tra le capolista Roma e Inter. Il tecnico giallorosso, l'Inter squadra di riferimento del campionato. Queste sono le partite che tutti vogliono giocare. Questa sera l'anticipo della quinta giornata alle 20:45 sarà Monza-Sassuolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: vi ho fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete ancora sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica. Sì.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia, ragazzi. Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer, quindi preparatevi anche a questo.
0: Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva: zio, Aura! No. Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura
2: per zio.
1: Allora vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire sì. Che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere.
1: Ho anche lo sticker
0: Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un
3: ormai fa parte del kit.
1: Esatto, è come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima prima volta?
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiaraoke
2: del venerdì.
1: La banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, e qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì, sì,
0: Aura
2: sì.
0: Non c'è.
3: L'ha già fatta
1: detta.
3: Riccardo alle 7:04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Ma lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7:13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.

0: con i Mortaretti in questa firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato,
0: scavronza, glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente, sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami, sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto il gol.
2: Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Segnando.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso col calciomercato qua un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti,
3: Fabio,
0: sono
3: vai.
0: Arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, in un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Ehi.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
8: Ciao,
0: Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. Ewiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era carichissimo, tirata questa.
2: Abbastanza. Basta tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia di Alessandria, quindi
3: in Piemonte.
2: Ma infatti
3: non mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè. Ma non
4: battute voglio... peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge. Sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
0: fuori gioco.
4: Fuori gioco.
2: Io avrei anche da fare a casa, tante cose, un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così. Come, cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo, vai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un cacio d'angolo, quindi da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora, non so più chi fare. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Me devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima. Uiwa, Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: così. Sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va bene, quindi ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Beh, guarda. Sì, ma sì,
4: vabbè. Ma tra poco dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma non l'ha detto! È una sorpresa!
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la

0: cuscino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keane su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke.
1: Su R101, il

0: ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, ma non, sembrava. Non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: legge di Celentano.
3: Tutto torna
4: rivelata.
3: Anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per
1: oh,
3: dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò il lavoro fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore,
3: Aridaglia.
5: Anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, c'è voglia.
7: Io lavoro e penso a te.
4: Ecco.
7: Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla malata. E siamo già a 3. Poi
8: va a lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo teste. Ciao,
3: dai.
9: Bagno la crema.
1: Non c'è vedi nessun doppio senso.
3: Ma ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciale c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono
4: tutte tue.
1: Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Là dove? A Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima
4: maestro
1: canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più. Faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
12: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
13: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì,

0: E più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi.

0: pure il mondo, Carol G, Manu ciao. E beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. A luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
3: Super, dai.

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è controcori del
3: sbronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici al 331 80 90 101. Il karaoke è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok, perfetto.
2: Ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero?
2: Quello vero. No, non voglio restarci più. No, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
0: Mamma Maria.
1: Anche ma, sì.
2: Via.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma?
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su uomo. Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole.

0: O non vive più.
1: Bella.
0: Sogna,
1: bella.
0: Ragazzo, sogna. Basta, perché va troppo
1: bene. Sogna.
2: Sogna.
1: Sogna. Ta. Sogna. Cavalli, sì.
0: E gira.
1: È un po' di là.
0: Lavoro.
3: Lavoro?
1: È finito il tempo. Su lavoro proprio.
2: Lavoro, sì. Lavoro.
1: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
2: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
3: Sì, strano, questa
1: lavoro,
3: cosa.
1: Lavori, lavorate.
3: Sì.
1: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
3: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
1: Anche lavorar.
3: Sì, anche in prosa.
1: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: Biondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'ha il chiodo stamattina.
1: Giusto quello c'ho. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Anche perché sì, stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il triangolo
0: sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: A Tortorella tempo al tempo Challenge. Dobbiamo anche fare un po' di cultura, apriamo il New York Times, ragazzi,
1: apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana,
1: ecco.
0: Una bella foto, la sì, bella ricetta. Al posto del guanciale però mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: argentina.
0: Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, eh? Scusate, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no,
2: è uno scherzo.
1: Che starà perdendo i lettori di Roma.
2: Siamo. Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati,
0: palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante,
0: amica italiana, e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati.
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati? Veramente un'estate senza di voi.
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: Sì,
2: lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, mamma. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia.
4: Mara Venier che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
2: No. Oh,
3: poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone. Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per chi? Noi sulle note.
1: Tanfata di chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella Senz'Anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: sarà cacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: No. Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: No, davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro. Da me a domenica in. Ciao tesori.
0: Imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito. È sparito nella botola.

0: Ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo, eccolo, a Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai sì. C'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non c'è. Forse.
2: Non c'è. Cioè, hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca.
0: La gara di Aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famose ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di Aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? E vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme. Con niente, in
1: con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi
1: stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, mi vede altissimo. Questo bimbo
1: è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'Aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete
1: ancora
0: sapere una notizia bellissima?
1: Dica, sì. Dica.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia, ragazzi. Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: Ah, è arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer, quindi preparatevi anche a questo.
0: Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Oh, sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura! No. Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
1: Allora vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere. Ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiara Oke.
2: Ah, il Chiara Oke del venerdì.
1: Banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì,
0: Aura non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla. Ma
2: lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Ancora tensione oggi sui cieli del Baltico dopo che jet russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Vilnius predispone un piano di evacuazione in caso di minaccia militare. Intanto in Russia le elezioni per scegliere i rappresentanti della Duma sono state sospese a Sochi per un attacco di droni ucraini. Cambiamo argomento. La fregata Carlo Bergamini, impegnata nell'operazione Aspides, ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito nello stretto di Bab el Mandeb, controllato dagli Houthi filo-iraniani. La alto commissario europeo Callas definisce inaccettabili gli attacchi alle navi. A Roma è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, professoressa della scuola media, ferita da uno studente 13enne dell'istituto. Il marito della docente chiede che vadano in carcere sia il ragazzo che la ferita che i genitori. Salim El Kudri faceva ricerche sullo Stato Islamico in rete. Emerge dagli accertamenti sul 31enne che lo scorso 16 maggio a Modena lanciò la sua auto contro i pedoni. In città un morto e 7 feriti, il tragico bilancio. I medici difendono la loro autonomia in merito all'inchiesta della Procura di Ravenna su presunti falsi certificati per impedire il trattenimento di stranieri nei CPR. Mai istigato nessuno a fare certificati falsi, dice uno dei medici indagati. Siamo al calcio. In chiusura, questa sera dalle 20:45 torna la Serie A dopo le Coppe Europee con l'anticipo della quinta giornata tra Monza e Sassuolo. Domani alle 18 attesa per il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. E beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. A luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche i 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari è la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
3: Super

0: facili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: scatta, sbronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene.
2: C'era un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il karaoke è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, sì. Arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero.
2: Se no, non voglio restarci più. No. Mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
2: Mamma Maria.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma?
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì,
2: non vale. Ha lasciato
0: vale
2: su uomo. Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna,
2: bella.
0: Ragazzo, sogna. Basta, perché va troppo
2: bene. Sogna. Sogna, cavalli sì.
0: Ehi,
2: gira. È un po' di là.
0: Lavoro.
2: Finito il tempo? Sul lavoro proprio?
0: Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo qui al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Sì, anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: di tondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì,
2: che c'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Anche perché sì, stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il triangolo,
0: sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: A tempo al tempo
1: challenge.
0: Dobbiamo anche fare un po' di cultura, apriamo il New York Times, ragazzi,
1: apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana,
1: ecco.
0: Una bella foto, una bella ricetta. Al posto del guanciale però mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: argentina.
0: Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, sì. Volevo dire, non è uno scherzo,
1: no,
2: è uno scherzo.
1: Che stare perdendo i lettori di Roma.
2: Siamo. Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati,
0: palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante
0: amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati.
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi.
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo
0: hai
2: so.
0: Voglia.
2: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin. Forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. No. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara
4: Venier per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh,
3: poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per chi? Noi sulle note.
1: Tanfata di chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella Senzani. Ma poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack La Furia a Sarabanda.
0: No. Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: Davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro da me a domenica in Ciao tesori.
0: Imperdibili.
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: R101.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.

0: volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's back, back again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai sì. Cioè, c'è stato
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti. Abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: Cioè, hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? Vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
2: Sì,
0: ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi.
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi
1: stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, mi vede altissimo. Questo
1: vabbè,
2: bimbo
1: è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090.

0: vi ho fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate, dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il potremo fare super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche a doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer, quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva: zio, Aura! Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere. Ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: la diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima prima volta?
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per

0: la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiaraoke
1: del venerdì.
0: La banda di R101.
2: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
0: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
2: Sì, sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei vostri
1: buttata,
2: vocali
1: allora,
2: come ve la cantate.
1: Sì, sì,
3: Aura non c'è.
2: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
1: No, ma è bello ripeterla.
4: Insomma, io volevo ripeterla. Ma lo so,
1: le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
0: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Biahando,

0: Enrico I Mortaretti in questa Firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, sei un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ma beato, scatta glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta
2: sì.
0: Per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto
2: al
0: il gol.
2: Fabio. Hanno segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso col calciomercato un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti Fabio, sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, ehi. In un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Ehi.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Tirata,
0: era carichissimo,
3: un po' tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo
2: sì.
0: Sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sì, sì. Sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
3: ma infatti,
2: in Piemonte, ma
3: non
2: insomma...
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
2: voglio...
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge, sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita, d'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va!
0: Fuori gioco.
2: Avrei anche da fare a casa tante cose, un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo,
0: vai!
2: Dai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un cacio d'angolo, quelli da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora dopo più fare. Gigi. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Lo devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima.
2: Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va
0: magari
2: bene, quindi ha vinto, però
0: del,
2: ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Ma guarda. Sì,
4: ma tra poco dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma non lo ha detto. È una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la banda.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. Beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari è la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il Chiaraoke.
4: R101 Chiaraoke.
5: Chiaraoke.
6: Di vergine!

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: scatabronza, bronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiaro che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero?
2: Quello vero? No, non voglio restarci più. No, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle. Mamma Maria.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su
0: però.
2: Uomo Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna,
2: bella.
0: Ragazzo, sogna. Basta perché va tutto bene.
2: Sogna. Cavalli sì.
0: E gira.
2: È un po' di là.
1: Lavoro.
2: Finito il tempo? Su lavoro proprio?
0: Lavoro, sì. Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: Blondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì,
2: che c'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo.
1: Anche perché sì, stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma nel
0: triangolo sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: A tempo al tempo
1: challenge.
0: Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la sì, bella ricetta. Al posto del guanciale però mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: argentina.
0: Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, sì, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no,
2: è uno scherzo.
1: Che starà perdendo i lettori di Roma.
2: Siamo. Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati,
0: palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante
0: amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo, siamo tornati.
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo
0: hai
2: so.
0: Voglia.
2: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, mamma. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. No. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia.
4: Mara Venier che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone. Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per chi? Noi sulle note.
1: Tanfata di chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella Senz'Anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così ve li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack La Furia a Sarabanda.
0: Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: Davvero ha chiesto pure
3: questo ed altro da me a domenica in ciao tesori
0: imperdibili.
2: Potete recuperare Cristiano, è sparito nella botola.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Ester Oletto. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, avverte il presidente francese Emmanuel Macron in un vertice all'Eliseo, annunciando un piano di protezione delle infrastrutture critiche del paese d'Oltralpe. Chiuso da oggi il consolato tedesco a San Pietroburgo, come era stato preannunciato dal Cremlino, per ritorsione. Un Eurofighter italiano colpito dagli Houthi nella base aerea di Taif in Arabia Saudita. Soldati illesi, Guido Crosetto ha scritto all'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas. Nella lettera il ministro della difesa chiede il potenziamento della missione Aspides con l'invio di ulteriori navi militari da parte di altri paesi. Voleva vendicarsi di un brutto voto il tredicenne che questa mattina a Roma ha coltellato una professoressa dopo averle spruzzato sul volto dello spray urticante. A bloccarlo sarebbe stato un compagno di scuola. Il ragazzo aveva con sé un cellulare collegato a Telegram per filmare in diretta l'attacco. La donna non è in pericolo di vita, ma sotto shock. Sgomento tra i genitori della media Giovanni Verga, teatro dell'aggressione.
2: È una cosa veramente allucinante quello che sta succedendo, anche per i nostri figli, è veramente brutta.
3: Mi sono arrivati tutti i messaggi a raffica sui gruppi, quindi ho dovuto staccare e venire de corsa perché non si sapeva niente.
1: Lo shock energetico è un'emergenza economica. Se le guerre vanno avanti, l'inflazione crescerà, avverte il ministro Giancarlo Giorgetti, che risponde anche alla Commissione europea, cauta sullo stop del bollo auto deciso dal governo Meloni e finanziato con i risparmi dei prestiti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il titolare del MEF rivendica: sono soldi nazionali. Alessandro Di Battista dimesso stamane dal Policlinico Gemelli a Roma, dove era ricoverato dal 12 settembre dopo l'operazione all'Avana. L'ex deputato pentastellato lo ha scritto sul suo profilo Instagram ringraziando i medici. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Calcio prende il via stasera la quinta giornata di Serie A, in campo dalle 20.45 Monza-Sassuolo. Domani all'Olimpico l'atteso match tra le capoliste Roma-Inter, che vale il primato solitario in classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: vicino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel karaoke
1: su R101.

0: ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi

0: di mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che
1: questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia. È mia quella.
4: Sì, ma non, sembrava. Non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che ha fatto epoca fa sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: la legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto in realtà della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, ancora.
7: Io lavoro e penso a te, ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla malata. E siamo già a 3. Poi
6: va a lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
8: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania da Crema.
1: Non c'è nessun doppio senso. No, dai,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciale c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono tutte tue. Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
9: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
10: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Da dove? Bravo italiano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima maestro canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più. Faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
11: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
11: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
12: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì, eh.

0: mai più.
1: E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
2: Naturalmente.
3: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
2: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
1: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi!

0: ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella, ma non siamo soli in giro per l'Italia, andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra, e allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai... Sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: C'è. Hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca.
0: La gara di Aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social, queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di Aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come. E uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli. Così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrae? Vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, mi vede altissimo. Questo bimbo
1: è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'Aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. Beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: R101, il karaoke.
5: Sacca,
6: di vergine!
7: È un giochino molto bello.
3: Bellissimo.
7: Non si vince proprio niente.
3: Niente.
7: Karaoke.
3: Sacca,
6: di vergine!
3: Sacca.

0: amici al 331 80 90 101. Sì. Il karaoke è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Mm. Faremo un giro noi di prova, sì. Arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok, okay.
0: Ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
2: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
0: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
2: Quello vero? Quello vero?
0: Quello vero? No, non voglio restarci più, no. Mare, avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
0: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
0: Mamma Maria.
1: Sì.
0: Io.
3: Vado io?
1: Sì.
0: Prego.
3: Ma.
0: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
0: Buongiorno Adriano Celentano.
2: Ciao. Sì, non vale.
0: Ha lasciato
2: vale
0: su
2: però.
0: Uomo Riccardo.
2: Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera. Uomo. Quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
0: Bella.
2: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va troppo
0: bene. Sogna.
2: Sogna.
0: Ta. Sogna. Cavalli sì.
2: E gira.
0: E un po' di là.
2: Voro.
0: Finito il tempo su lavoro proprio.
2: Lavoro.
0: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
2: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
0: lavoro,
1: cosa.
0: Lavori, lavorate.
1: Sì.
0: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo qui al 331 80 90 101.
0: Anche lavorar.
1: Sì. Anche in prosa.
0: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: secondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, era anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta, sì. Che c'ha il chiodo stamattina.
1: Giusto quello c'ho. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo,
1: anche perché sì, stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso, insomma, il
0: sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma tempo al tempo, dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta. Una salsiccia argentina. Del Sud America, insomma, classica. Dici? Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, eh? Scusate, sì, volevo dire, non è uno scherzo, no,
1: è
2: uno scherzo.
1: Stiamo perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito,
0: gli italiani si sono già
2: ribellati,
0: palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto, però, l'ho fatto per una mia amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, no? Dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non, però, non il chorizo.
0: Potreste dire, per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati!
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo
0: hai
2: so.
0: Voglia.
2: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non, nostra, è, non, sì, non è
4: Mara
2: una notizia
4: Venier,
2: Mara
4: che
2: Venier
4: per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa! Sì. Per sempre si è rotto le balle!
2: No. Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Oh, questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per noi sulle note.
1: Tanfata di. Chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella Senz'anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: No. Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: Davvero ha chiesto pure
3: questo ed altro da me a domenica in ciao tesori
0: imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano, è sparito nella botola.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di Recento 101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la
1: verità. In realtà ancora no, dai.
0: Volete ancora sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica. Sì.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia, ragazzi. Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer, quindi preparatevi anche a questo.
0: Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Oh,
0: sì. Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura!
2: No.
0: Ho trovato
2: la
0: metropolitana giusta per arrivare all'albergo.
2: Aura!
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire sì. Che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere.
1: Ho anche lo sticker
0: Aura.
1: Te l'ha regalato.
0: Sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, è come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiara Oak.
2: Il Chiara Oak del venerdì.
1: Banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì, sì,
0: Aura
2: sì.
0: Non c'è.
3: L'ha già fatta
1: detta.
3: Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Ma lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.

0: con i Mortaretti in questa firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, il giochino pazzello dove dice questo è quello e te zecchi la battuta, offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato,
0: scaronza, glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente è, insomma, un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo alla fine del primo tempo.
2: Sì,
0: sta
2: sì.
0: per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami, sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto il gol.
2: Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava segnando.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso col calciomercato qua un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti
3: Fabio,
0: sono
3: vai.
0: Arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, in un negozio.
7: Mi date una tuta per taglia legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Ehi.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
8: Ciao,
0: Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. Ewiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
2: Era carichissimo, tirata questa. Abbastanza. Basta tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia di Alessandria, quindi
3: in Piemonte.
2: Ma non
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute voglio... peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo, nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge, sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita, d'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
0: fuori gioco.
2: Avrei anche da fare a casa tante cose, un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo, vai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un cacio d'angolo, quindi da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora non so più chi fare. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima.
13: Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: così. Sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va bene, quindi ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Ma sì.
4: E tra poco, dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma non lo detto! È una sorpresa!
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
1: Buonasera da Ester Roletto. Drone ucraino contro la torre di raffreddamento della centrale nucleare di Kursk. Lo denuncia AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Il presidente francese Macron avverte: gli attacchi ibridi di Mosca non resteranno senza risposta e annuncia un piano di difesa, mentre in Russia si sta votando per eleggere la nuova Duma. Un Eurofighter italiano distrutto dagli Houthi nella base aerea di Taif in Arabia Saudita. Soldati illesi. Guido Crosetto ha scritto all'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas. Nella lettera il ministro della Difesa chiede il potenziamento della missione Aspides con l'invio di ulteriori navi militari da parte di altri paesi. Voleva vendicarsi di un brutto voto il tredicenne che questa mattina a Roma ha accoltellato una professoressa dopo averle spruzzato sul volto dello spray urticante. A bloccarlo sarebbe stato un compagno di scuola. Il ragazzo aveva con sé un cellulare collegato a Telegram per filmare in diretta l'aggressione. La donna non è in pericolo di vita, ma sotto shock. L'esenzione del bollo auto è coperta con soldi nazionali, assicura il ministro Giancarlo Giorgetti dopo che Bruxelles ha acceso un faro sul finanziamento della misura varata dal governo. Il titolare dell'economia mette anche in guardia sui rincari dell'energia. Lo shock delle guerre peserà sulle bollette. Alessandro Di Battista è tornato a casa. Questa mattina l'ex deputato pentastellato è stato dimesso dall'ospedale Romano Gemelli, dove era ricoverato dal 12 settembre, dopo l'operazione all'Avana. Sto molto meglio, nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha scritto su Instagram. Calcio prende via stasera la quinta giornata di Serie A, in campo dalle 20.45 Monza-Sassuolo. Il CT Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 convocati dell'Italia per i primi 4 impegni di Nations League. Ci sono Daniel Maldini e 9 volti nuovi. Diana Bianchedi, vicepresidente vicaria del CONI, capodelegazione azzurra. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: R101

0: di tondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta, sì, sì, che sì. C'ha il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Anche perché stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma nel triangolo
0: sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: A Tortorella tempo al tempo Challenge. Dobbiamo anche fare un po' di cultura, apriamo il New York Times, ragazzi,
1: apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana,
1: ecco.
0: Una bella foto, la sì. Bella ricetta al posto del guanciale, però mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: argentina.
0: Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, sì. Volevo dire, non è uno scherzo,
1: no,
2: è uno scherzo.
1: Che starà perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati.
0: Palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante.
0: Amica italiana e me ne ha chiesti 2 o 3 piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati.
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi.
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo
0: hai
2: so.
0: Voglia.
2: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier
4: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Oh, questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per
1: chi?
3: Noi sulle note.
1: Tanfata di. Chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella senza anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così ve li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack La Furia a Sarabanda.
0: Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: No, davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro da me a domenica in. Ciao tesori.
0: Imperdibili.
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la
1: verità. In realtà ancora no, dai.
0: Volete ancora sapere una notizia bellissima?
1: Dica, sì. Dica.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il potremmo fare super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia, ragazzi. Comunque.
0: Questa cosa è bellissima, l'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: Ah, è arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer, quindi preparatevi anche a questo.
0: Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Oh, sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura! No. Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
1: Allora vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere. Ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiara Oke.
2: Ah, il Chiara Oke del venerdì.
1: Banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali,
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì, sì,
0: Aura
2: sì.
0: Non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla. Ma
2: lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, viajando por el

0: Enrico Immortaretti in questa Firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato,
0: scatta, glonza, glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente, insomma, un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Fabio. Hanno fatto
2: al
0: il gol.
2: Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, ora adesso il calciomercato è un po' confusa, tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, il centravanti proprio una sega. Ciao Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, in un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Sì.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era carichissimo, un po' tirata questa,
2: abbastanza, basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
3: Piemonte.
2: Ma infatti
3: non
2: insomma...
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
2: voglio...
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge. Sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
2: fuori gioco. Avrei anche da fare a casa tante cose. Un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo, vai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un cacio d'angolo. Willy da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora non so più chi fare. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Me devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima. Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: così. Sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va
0: magari
2: bene, quindi ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paura e la Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101.

0: posticino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel karaoke.
1: Su R101, il

0: ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro. Siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre.

0: di mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, ma non, sembrava. Non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che ha fatto epoca fa sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo.
4: La legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi, 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale. Per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Lo dico.

0: tutti. È meglio fare l'amore anche tutte le sere. Sì, che va bene.
1: Bravissima!
0: Sara da Bologna.
2: Sara da Bologna al suo pubblico, Francesco.
3: A Francesco, un fan.
2: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
3: Prime due strofe, due su due.
4: Sì, sì, ancora.
5: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
3: E si sa che quando penso a te, dai, una mano alla balanza. E siamo già a tre. Poi?
6: Va a lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
4: È per noi questo coro.
2: Non so.
4: Grazie. Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
3: Spero di sì.
0: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, dai. Vania, la crema.
2: Non c'è nessun doppio senso. Dai,
4: ci vedi doppi sensi ovunque.
3: Il pane in forno mi sembra un chiaro allusione.
4: Ha detto che era una baguette.
3: Sfilatine speciale c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
7: Ma queste non sono le mie canzoni.
3: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
2: Giovanotti, sono tutte tue. Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
3: Ma ce n'è,
8: A lavorare anche stamattina devo andare.
4: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
2: Il suo andiamo a lavorare.
3: Aspetta, perché c'è anche quello.
9: In una casa, fuori città, gente tranquilla che lavorava.
2: Vittoriano!
3: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a tre.
7: Sono sempre io, però.
3: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
2: L'ultima canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più. Faceva così, ecco. Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
10: Andiamo a lavorare.
4: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
10: Andiamo a lavorare.
4: Si sente partecipe.
3: È un po' l'inno di Peppino.
4: È l'ottavo.
2: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
3: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
2: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero. Sì,

0: mai più.
1: E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
2: Naturalmente.
3: Certo, torniamo lì. E il cerchio si chiude.
2: E il cerchio esatto, si chiude in allegria, devo dire.
1: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi.

0: ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: Cioè, hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famose ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? E vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: Ma visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè mi vede altissimo. Questo
1: vabbè, bimbo è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 6.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. Beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari è la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: Su R101 il karaoke.

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: scatabronza, bronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiaro che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello. Chiaro.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero.
2: Quello vero. No, non voglio restarci più. No. Mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
0: Maria.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma.
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Sì, non vale.
2: Ha lasciato su uomo. Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va troppo
2: bene. Sogna.
0: Sogna.
2: Ta. Sogna. Cavalli sì.
0: Ehi, gira.
2: E un po' di là.
1: Lavoro.
2: Finito il tempo? Sul lavoro proprio?
0: Lavoro, sì. Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Sì, strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Sì. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: cuscino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keane su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke.
1: Su R101, il Chiaraoke.

0: io ci ho rinunciato.
1: Grazie, grazie, grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato impegno. La parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi

0: e mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che
1: questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non,
3: sembrava.
4: No, non eravamo noi, non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che ha fatto epoca fa sì che infatti io... lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: la legge di Celentano.
3: Tutto torna
4: rivelata.
3: Anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò il lavoro da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore,
3: Aridaglia,
5: anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto in realtà della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, c'è voglia.
7: Io lavoro e penso a te, ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te
3: dai
4: una mano alla malata. E siamo già a 3. Poi
8: va a lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro?
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno lo tengo caldo per te. Ciao,
3: dai.
9: La mia la crema.
1: Non ci c'è vedi nessun doppio senso, no, dai.
3: Ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciale c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono tutte tue. Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Era il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Laddove? A Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima
4: maestro
1: canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più, faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
12: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
13: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì, eh.

0: mai più.
1: E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
2: Naturalmente.
3: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
2: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
1: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi.

0: ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini, prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti. Abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: C'è. Hai provato.
0: No,
2: ma lui è lì che cerca.
0: La gara di Aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social, queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di Aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come. E uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così. Questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrae? Vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Mi vede altissimo. Questo bimbo
1: è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'Aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. E beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari è la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: Super R101.

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: scatabronza, bronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiarò che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero?
2: Quello vero? No, non voglio restarci più. No, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle. Mamma Maria.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì, non vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su uomo. Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna,
2: bella.
0: Ragazzo, sogna. Basta perché va tutto bene.
2: Sogna. Cavalli sì.
0: E gira.
2: E un po' di là.
1: Lavoro.
2: Finito il tempo? Sul lavoro proprio?
0: Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: tondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, era anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta, sì, che sì. C'ha il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Anche perché sì. Stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso, insomma, nelle
0: sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma tempo al tempo. Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo.
0: E troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta. Una salsiccia argentina. Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, eh? Scusate, sì. Volevo dire, non è uno scherzo,
1: no, è
2: uno scherzo.
1: Si sarà perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto, però, l'ho fatto per una mia amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, no? Dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non, però, non il chorizo.
0: Potreste dire, per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati!
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo
0: hai
2: so.
0: Voglia.
2: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci, ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche

0: tua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
1: No. Ma sai chi sei?
2: Ha visualizzato e non ha risposto.
0: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
2: Grande Carlo.
3: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
1: Quindi Mara Venere Dua Lipa.
4: Vabbè, non è una notizia. Mara Venere
3: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
2: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato. Ah,
0: sentite, mi dispiace, intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
2: Negli ultimi 40 anni, dici?
0: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
2: Prontissimi.
0: Vai. Sal Da Vinci confessa, per sempre si è rotto le balle.
4: No.
0: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone. Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
4: Questo sarebbe bellissimo.
1: Davvero.
0: Tanfata di Amici 2000 ballerà per noi sulle note.
2: Tanfata di. Chi è?
0: Ballerà sulle note di Bella Senz'anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
4: Wow. Non è possibile.
0: E ancora
2: verrà cacciato allora.
0: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
4: Perché?
2: E così ve li girano.
0: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
1: No. Ci crediamo.
0: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
1: Vero?
4: Davvero ha chiesto pure
0: questo ed altro da me a domenica in ciao tesori
1: imperdiboli.
4: Potete recuperare Cristiano, è sparito nella botola.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete sapere una notizia
1: di
0: bellissima?
1: Giorni. Dica, dica.
0: Sì. Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il potremo fare super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche a doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva: zio, Aura! No. Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
2: Per zio.
1: Allora vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere.
1: Ho anche lo sticker
0: Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un
3: ormai fa parte del kit.
1: Esatto, è come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima prima volta?
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiara Oke.
2: Ah, il Chiara Oke del venerdì.
1: La banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, e qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì,
0: Aura non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla. Ma
2: lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por

0: con i Mortaretti in questa Firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, il giochino battello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. Divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ma beato, scafonza, glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente, sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami, sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla
0: hanno fatto
2: al
0: gol.
2: Centro.
3: Fabio
0: hanno
2: segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava.
3: Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso il calciomercato un po' confusa, tutto quello che sta succedendo con il calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti
3: Fabio,
0: sono
3: vai.
0: Arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, in un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Sì.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
8: Ciao,
0: Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era carichissimo, tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì,
2: sì,
0: ma dobbiamo sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, ho sentito. Peraltro Ovada è in provincia di Alessandria, quindi
3: ma infatti
2: Piemonte, ma
3: non
2: insomma...
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, no, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: ma
2: voglio...
4: tu sei peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge. Sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
2: Fuori gioco. Avrei anche da fare a casa tante cose. Un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo, vai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima. C'è un cacio d'angolo. Willy da Milano.
0: Amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora dopo più fare. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima. Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: così. Sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va
0: magari
2: bene, vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Ma sì.
4: Ma tra poco, dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma no. È una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo, la banda

0: R101.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 € al chilo. Taglio intero 5,49 € al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Lady per questa Invisible Touch Genesis su R101. E non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, era anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene. Allora, riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Perché sì. Stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso, insomma,
0: la sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma Tortorella tempo al tempo. Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York
1: Bene.
0: Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia.
1: Ma
0: argentina? Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, volevo dire, non è uno scherzo,
1: no,
2: è uno scherzo.
1: Che starà perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati.
0: Palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati!
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: Voglia.
2: Sì, lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier
4: che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per
1: chi?
3: Noi sulle note.
1: Tanfata di. Chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella Senz'anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
1: Verrà cacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: No. Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: No, davvero ha chiesto pure
3: questo ed altro da me a domenica in ciao tesori
0: imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano, è sparito nella botola.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica. Sì.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia, ragazzi. Comunque.
0: Questa cosa è bellissima, l'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Oh,
0: sì. Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura! Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
1: Allora vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere. Ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, è come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiara Oke.
2: Ah, il Chiara Oke del venerdì.
1: Banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì,
0: Aura non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla. Ma lo so,
2: le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el

0: con i Mortaretti in questa firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, il giochino battello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato,
0: scatronza glonza trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente è un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì,
0: sta
2: sì.
0: Per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami, sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto il gol.
2: Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì, non se la ricordava Fabio.
0: Che
3: non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso col calciomercato qua un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, in un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Sì.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: oh, ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era
0: carichissimo.
3: Ho tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì. Sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia di Alessandria, quindi
3: ma infatti
2: in Piemonte, ma
3: non
2: insomma
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
2: voglio
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge, sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
0: fuori gioco.
4: Fuori gioco.
2: Io avrei anche da fare a casa tante cose. Un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così come. Cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo, vai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un calcio d'angolo. Willy da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora non so dopo più chi fare.
0: Calcio d'angolo? È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora

0: sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va
1: magari
0: bene, ha vinto, però ha vinto.
1: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
0: Ma guarda, sì.
2: Ma tra poco, dammi il regalo, ragazzi.
1: Ma no. È una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
1: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la banda.

0: vicino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke
1: su R101.

0: ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole. Chi?

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non,
3: sembrava.
4: No, non eravamo noi, non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento, cioè che sì, ha fatto epoca, fa sì, sì che infatti io... lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto,
3: scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo,
4: la legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore,
3: Aridaglia,
5: anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, c'è voglia.
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano lava l'altra. E siamo già a 3. Poi
8: va a lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
1: Non ci c'è, vedi, nessun doppio senso.
3: Ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciale c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti,
4: sono tutte tue.
1: Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Era il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa, vai, fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Là dove? A Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso a questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima maestro canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più. Faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
12: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
13: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì,

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravo.

0: è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella, ma non siamo soli in giro per l'Italia, andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra e allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai... Sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti. Abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: C'è. Hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famose ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come. E uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli. Così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? Vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi
1: stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 m. Cioè, vede altissimo. Questo bimbo
1: è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: Hanno pure il mondo, Carol G, Manu, ciao. E beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. A luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: R101, il karaoke.

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: Scatabronza, sbronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiaro che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: perfetto. Ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero?
2: Quello vero. No, non voglio restarci più. No, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle. Mamma Maria.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma?
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì,
2: non
0: vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su uomo. Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta, perché va tutto bene.
2: Stupenda. Sogna. Sogna, cavalli sì.
0: Ehi, gira.
2: E un po' di là. Lavoro.
1: Lavoro?
2: È finito il tempo? Sul lavoro proprio?
0: Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Strano, questa
2: lavoro, cosa. Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo qui al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Sì. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: posticino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keane su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke
1: su R101.

0: io ci ho rinunciato.
1: Grazie, grazie, grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato impegno. La parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi

0: e mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che
1: questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non,
3: sembrava.
4: No, non eravamo noi, non eravamo noi. E questa, questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento cioè che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo.
4: La legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi, 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì,
1: ancora.
3: C'è voglia.
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla balena. E siamo già a 3. Poi?
8: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
3: Ma adesso
1: non c'è nessun doppio senso. Dai,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciali c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono
4: tutte tue.
1: Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
4: No.
1: Il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa, fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Bravo Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3. Questa
2: sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima maestro. Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare mai più, faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano,
12: andiamo,
3: credo. No?
12: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
13: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì,

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio, esatto, si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi.

0: Ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini, prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Stella Freid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella. Ma non siamo soli in giro per l'Italia. Andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra. E allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè sì, ormai sì. Beh, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: C'è. Bah. Cioè, hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come. E uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così. Questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrae? Vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, vede altissimo. Questo
1: vabbè, è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: R101.
1: R101.
2: R101. Enjoy the music. R101. Let's go.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. Beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: R101, il karaoke.
5: Karaoke.
6: Sacca, sacca, sacca.

0: ancora più difficile.
1: Com'è i controcori del
2: scatta, sbronza, glonza, trionfalla.
0: Va bene.
1: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
0: Un mese di arretrati, qui si vede.
1: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici al 331 80 90 101. Il karaoke è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
0: Ok,
1: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
0: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
3: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
1: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
3: Quello vero.
1: No, non voglio restarci più. No. Mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
0: Belle.
1: La parola è belle, okay. Si parte così.
0: E poi ti dice solo cose belle.
3: Mamma Maria.
0: Anche ma, sì.
1: Via.
2: Vado io?
0: Sì.
1: Prego.
2: Ma?
1: La parola è ma.
2: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
1: Buongiorno Adriano Celentano.
3: Ciao. Sì, non vale.
1: Ha lasciato vale su uomo. Riccardo.
3: Uomo, quattro bistecche alla volta ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
1: Bella.
3: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va troppo
1: bene.
3: Sogna.
1: Cavalli e sì.
3: E gira.
1: E un po' di là.
0: Lavoro?
1: Finito il tempo? Sul lavoro proprio?
3: Lavoro.
1: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
3: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
0: Sì, strano, questa
1: lavoro,
0: cosa.
1: Lavori, lavorate.
0: Sì.
1: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
0: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
1: Anche raccomando. Lavorar.
0: Sì. Anche in prosa.
1: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: tondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
0: Certo.
1: Anche perché
0: sì.
1: Stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma nel
0: sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma tempo al tempo, dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: argentina.
0: Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, sì. Volevo dire, non è uno scherzo,
1: no, è
2: uno scherzo.
1: Che sarà perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una
1: la
0: mia
1: variante.
0: Amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe.
0: Certo,
1: non, però, non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati!
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: La reunion dei Maneskin. Forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia.
4: Mara Venier che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa! Sì. Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi
0: chi è?

0: Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
1: Oh, questo sarebbe bellissimo.
2: Davvero.
0: Tanfata di Amici 2000 ballerà per chi? Noi sulle note.
3: Tanfata di. Chi è?
0: Ballerà sulle note di Bella Senzani, ma poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
1: Wow. Non è possibile.
0: E ancora
3: raccacciato allora.
0: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
1: Perché?
3: E così li girano.
0: Papa Leone siederà, sfiderà Jack La Furia a Sarabanda.
2: No! Ci crediamo.
0: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
2: Vero?
1: No, davvero ha chiesto pure
0: questo, questo ed altro da me a domenica in ciao tesori
2: imperdibili.
1: Potete recuperare Cristiano, è sparito, è sparito nella botola.

0: come vi ho fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia dell'estate,
1: no,
0: dite la
1: verità. In realtà ancora no, dai.
0: Volete sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica. Sì.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il potremo fare super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia, comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche a doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva: zio, Aura! Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
2: Per zio.
1: Allora
0: Aura.
1: Vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere. Ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: la diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima prima volta?
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiaraoke
2: del venerdì.
1: La banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, e qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì, sì,
0: Aura non c'è.
3: L'ha già fatta Riccardo alle 7:04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla. Ma lo so,
2: le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7:13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.

0: i Mortaretti in questa firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato,
0: scatta gonza glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente sembra un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta per ricominciare la partita della nazionale
2: Falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto
2: al
0: il gol.
2: Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava. Segnando.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso il calciomercato è un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti
3: Fabio,
0: sono
3: vai.
0: Arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, ehi. In un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Ehi.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era
0: carichissimo.
3: Un po' tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
3: ma infatti,
2: Piemonte. Ma
3: non
2: insomma,
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè. Ma non
4: battute
2: voglio...
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge, sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita, d'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va!
0: Fuori gioco.
2: Avrei anche da fare a casa tante cose, un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo,
0: vai!
2: Dai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un cacio d'angolo, quelli da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora non so più chi fare. Gigi. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Lo devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima.
2: Uiwa, Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va bene, ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Beh, guarda. Sì, ma sì,
4: ma tra poco dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma no, no. È una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la banda.

0: no me muero. Todo llegará.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
2: R101.
1: R101.

0: tondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta,
1: sì, sì,
2: che
1: sì.
2: C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo,
1: anche perché
2: sì.
1: Stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il
0: sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma tempo al tempo, dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York
1: Bene.
0: Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia
1: argentina.
0: Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, volevo dire, non è uno scherzo,
1: è
2: uno scherzo.
1: Che starà perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati.
0: Palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante.
0: Amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe.
0: Certo,
1: non il chorizo.
0: Potreste dire per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati.
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: Sì,
2: lo so.
0: La reunion dei Maneskin, forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, mamma. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo.
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
2: Vabbè, non è una notizia.
4: Mara Venier che per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per
1: chi?
3: Noi sulle note.
1: Tanfata di. Chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella Senz'anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Ma non è possibile.
3: E ancora
1: sarà cacciato allora.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: No! Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: No, davvero ha chiesto pure.
3: Questo ed altro. Da me a domenica in. Ciao tesori.
0: Imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano. È sparito nella botola.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di Recento 101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la
1: verità. In realtà ancora no, dai.
0: Volete
1: ancora
0: sapere una notizia
1: di
0: bellissima?
1: Giorni. Dica,
0: sì.
1: Dica.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Ecco, non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer. Quindi preparatevi anche a questo.
0: Ma Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Oh,
0: sì. Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura!
2: No.
0: Ho trovato
2: la
0: metropolitana giusta per arrivare all'albergo.
2: Aura!
0: Aura
2: per zio.
1: Allora vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire sì. Che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere.
1: Ho anche lo sticker
0: Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un
3: ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche
3: sì,
1: dei
3: esatto.
1: militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta,
3: certo.
1: Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme
2: tipo
1: a voi con il Chiaraoke.
2: Al Chiaraoke del venerdì.
1: Banda di R101.
3: Certo. E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì, sì,
0: Aura
2: sì.
0: Non c'è.
3: L'ha già fatta
1: detta.
3: Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
2: Ma lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por

0: i Mortaretti in questa firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato,
0: scatronza glonza trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente è, insomma, un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta
2: sì.
0: Per ricominciare la partita della nazionale.
2: Falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto
2: al
0: il gol.
2: Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì, non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava. Segnando.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso col calciomercato un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti Fabio, sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, in un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Sì.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
8: Ciao,
0: Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era
0: carichissimo.
3: Ho tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo
2: sì.
0: Sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto un muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sì, sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
3: ma infatti,
2: Piemonte, ma
3: non
2: insomma...
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, no, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: ma
2: voglio...
4: tu sei peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì, sì.
3: Ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge. Sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita. D'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
0: il fuori gioco.
4: Il fuori gioco.
2: Io avrei anche da fare a casa, tante cose. Un po' rientro, i bambini che tornano a scuola. Così come cioè, abbiamo un altro? L'ultimo.
0: Dai, l'ultimissimo, vai. Dai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai. E c'è un'azione pericolosissima. C'è un cacio d'angolo. Willy da Milano.
0: Willy. Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora dopo più fare. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima. Uiwa, Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: così. Sarebbe scusate. Giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va bene, ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Beh, guarda. Sì, ma sì,
4: vabbè. Beh, tra poco dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma no. È una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo.

0: pure il mondo. Carol G, Manu, ciao. Beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. Beh, a luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari è la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: R101, il karaoke.
5: Sacca, sacca, sacca.

0: Cilini.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: Scatabronza glonza trionfalla.
1: Va bene.
2: C'è un testo anche per c'erano i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiarò che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero.
2: No, non voglio restarci più. No. Mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, okay. Si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
0: Bravo! Mamma.

0: ma,
1: questo è facile,
0: ma,
1: però.
0: Maria,
2: ma.
0: Maria.
2: Ma.
0: Ma. Anche ma, sì.
3: Io. Vado io?
0: Sì.
2: Prego.
3: Ma.
2: La parola ma. È ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
1: Ciao. Sì, non
2: uomo
1: vale.
2: Ha
1: non
2: lasciato
1: vale
2: su
1: però.
2: Uomo Riccardo.
4: Uomo? Uomo, quattro bistecche alla volta ti fotti.
1: No, devo farla vera, vera. Uomo, uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
1: Sogna,
2: bella.
1: Ragazzo, sogna. Basta, perché va tutto
2: bene. Sogna?
1: Sogna.
2: Sogna. Ta. Sogna. Cavalli, sì.
1: Ehi,
2: gira.
1: È un po' di là.
2: Lavoro.
0: Lavoro?
2: È finito il tempo? Sul lavoro proprio?
1: Lavoro, sì. Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
1: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
0: Sì, strano, questa
2: lavoro,
0: cosa.
2: Lavori, lavorate.
0: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
0: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
0: Sì. Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della

0: vicino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke
1: su R101.

0: ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro. Siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole. Chi?

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non,
3: sembrava.
4: No, non eravamo noi, non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: la legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Strada Bologna.
1: Strada Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì.
1: Ancora?
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano lava l'altra. E siamo già a 3. Poi?
8: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania, la crema.
3: Ma adesso
1: non c'è nessun doppio senso. No, dai,
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro, chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciale c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono tutte tue. Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Era il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Là dove? Vittoriano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso a questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima
4: maestro.
1: Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più. Faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
12: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
13: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì,

0: mai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Torniamo lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi!

0: ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's Back, Back Again. Tell afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella, ma non siamo soli in giro per l'Italia, andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra, e allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai... Sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti. Abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: C'è. Hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli. Così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? Vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: Ma visto oggi,
1: l'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi,
1: stamattina.
2: Scusate. Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, vede altissimo. Questo
1: vabbè, è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano,
1: erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore, va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: mondo, Carol G, Manu, ciao. E beh, per vedere lei live in Italia bisogna aspettare un'altra estate, quella del 2027. A luglio però passerà da queste parti per la prima volta.
1: Se arriva vestita così l'aspetto anche 5 anni, non c'è problema.
0: Le vostre ultime prime volte ce le state raccontando al 331 80 90 101.
2: Ciao Anna, quest'anno per la prima volta sono andata in vacanza sola, io e mia figlia, 4 giorni in Francia, bellissimo. Ciao Lina da Biassono.
0: Belle, belle proprio.
3: Aura per lei.
0: Aurissima. Stanno arrivando tantissime voci. Questa, tra l'altro, che sentite in sottofondo è la musica ufficiale, il sottofondo ufficiale
3: per le battle.
0: Si chiama Aura, delle gare di Aura.
3: Siamo tutti più contenti adesso.
0: Stiamo ancora cercando di capire cos'è questa cosa che abbiamo visto per la prima volta ieri. Magari è la prima volta che siete all'ascolto di R101 al venerdì, ecco. E non sapete che oggi qui c'è il karaoke.
4: R101, il karaoke.
5: Karaoke.
6: Sacca, sacca, sacca.

0: difficili.
1: Ancora più difficile.
2: Com'è i controcori del
3: Scatabronza, sbronza, glonza, trionfalla.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: C'era un testo anche per i controcori.
1: Un mese di arretrati, qui si vede.
2: Che però venerdì abbiamo voglia di cantare noi e tutti i nostri amici del 331 80 90 101. Sì. Il chiaro che è una catena di canzoni, una specie di domino. Ogni strofa, quando finisce, l'ultima parola deve essere compresa nella strofa successiva. Faremo un giro noi di prova, arriveremo a una parola. Quando suonerà il gong, vi lasceremo in dono la parola.
1: Ok,
2: ve la dovrete cantare al 331 80 90 101.
1: Ma perché iniziamo il giro sempre da me? Che sono il meno preparato nei testi italiani.
0: È proprio per questo, il bello è proprio quello.
2: Cominciamo il giro da Luca Carboni oggi.
0: Quello vero? Quello vero?
2: Quello vero. Sì, no, non voglio restarci più. No, mare. Avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle.
1: Belle. Belle.
2: La parola è belle, si parte così.
1: E poi ti dice solo cose belle.
2: Maria.
3: Vado io?
1: Sì.
2: Prego.
3: Ma?
2: La parola è ma.
3: Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo.
2: Buongiorno Adriano Celentano.
0: Ciao. Sì,
2: non
0: vale.
2: Ha lasciato
0: vale
2: su uomo. Riccardo.
0: Uomo, quattro bistecche alla volta, ti fotti. No, devo farla vera. Uomo, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più.
2: Bella.
0: Sogna, bella. Ragazzo, sogna. Basta perché va troppo
2: bene.
0: Sogna.
2: Sogna, cavalli sì.
0: Ehi,
2: gira. È un po' di là.
1: Lavoro.
2: Finito il tempo? Sul lavoro proprio?
0: Lavoro.
2: E allora la parola del karaoke di oggi è lavoro.
0: Cosa lavorare. Che non conosci, ma comunque.
1: Strano, questa
2: lavoro,
1: cosa.
2: Lavori, lavorate.
1: Sì.
2: Quindi coniugatelo come volete e cantateci la prima canzone che vi viene in mente con quella parola al 331 80 90 101.
1: Cari sindacalisti, vi aspettiamo al 331 80 90 101.
2: Anche lavorar.
1: Anche in prosa.
2: Dai, vi aspettiamo per il karaoke della banda.

0: vicino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keen su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel karaoke.
1: Su R101.

0: io ci ho rinunciato.
1: Grazie, grazie, grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato impegno. La parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole.
3: Chi

0: di mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che...
1: Questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia... È mia quella.
4: Sì, ma non, sembrava. Non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo
4: la legge di Celentano.
3: Tutto torna rivelata. Anche perché oggi 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale, per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora, compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò il lavoro da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì, ancora.
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano alla malata. E siamo già a 3. Poi
8: va a lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì.
9: Lavoro tutto il giorno penso a te. E quando il pane sforno, lo tengo caldo per te. Ciao, Vania da Crema.
1: Nessun doppio senso. Ma
3: ci vedi doppi sensi ovunque.
4: Il pane in forno mi sembra un chiaro messaggio, un chiaro allusione.
3: Ha detto che era una baguette.
4: Sfilatine speciale c'è sempre. Cosa ti devo insegnare?
2: Ma queste non sono le mie canzoni.
4: No, solo la prima è la tua canzone, Adriano.
1: Giovanotti, sono tutte tue. Nostro Lorenzo, ma ce ne sono ancora.
4: Ma ce n'è,
10: A lavorare anche stamattina devo andare.
3: Questa è sua, scritta da lei in questo momento.
1: Il suo andiamo a lavorare.
4: Aspetta, perché c'è anche quello.
11: In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava.
1: Da dove? Bravo italiano!
4: Celentano ce lo metteva spesso allora al lavoro. Siamo già a 3.
2: Sono sempre io, però.
4: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
1: L'ultima Maestro. Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più, faceva così.
4: Ecco.
1: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
12: Andiamo a lavorare.
3: L'ha voluta mettere Peppino in quanto nano, credo. No?
12: Andiamo a lavorare.
3: Si sente partecipe.
4: È un po' l'inno di Peppino.
3: È l'ottavo.
13: A casa riposare.
1: Oddio. Ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
4: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
1: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo di Lumiero.
3: Sì,

0: mai più.
1: E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
2: Naturalmente.
3: Certo, torniamo naturalmente. Lì. E il cerchio si chiude.
2: E il cerchio esatto. Si chiude in allegria, devo dire.
1: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravi!

0: Ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's back, back again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella, ma non siamo soli in giro per l'Italia, andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra e allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai... Sì. Cioè, c'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non forse.
2: Cioè, hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca.
0: La gara di aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famoso ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? E vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente in giardino.
1: Con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: Ma se l'ha visto oggi? Stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè, vede altissimo. Questo
1: bimbo è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano,
1: erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: Biondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta, sì, sì, che sì. C'è il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo.
1: Anche perché sì, stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso insomma il
0: triangolo sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: A tempo al tempo
1: challenge.
0: Dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, una bella ricetta. Al posto del guanciale però mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia argentina. Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, sì. Volevo dire, non è uno scherzo,
1: no, è
2: uno scherzo
1: che starà perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati.
0: Palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto però l'ho fatto per una mia
1: variante.
0: Amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo, basta che sia salume. Beh, in realtà insomma la liturgia prevederebbe.
0: Certo, però.

0: estate, vi siete mancati veramente un'estate senza di voi.
1: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
2: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
0: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
3: Cioè, lei ha fatto il gommone.
0: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
3: Lo so.
1: Sì, lo so. La reunion dei Maneskin. Forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
0: Sì, mamma. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
1: No. Ma sai chi sei?
2: Ha visualizzato e non ha risposto.
0: Non ha risposto. Però Carlo Conti che è qua con me. Sì, vero Carlo?
2: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
1: Quindi Mara Venier e Dua Lipa.
3: Vabbè, no, non è una notizia.
4: Mara Venier che Mara per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
2: Quindi non esce di casa lei dal lunedì al sabato. Ah,
0: sentite, mi dispiace, intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
2: Negli
0: no?
2: ultimi 40 anni, dici?
0: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
2: Prontissimi!
0: Vai. Sal Da Vinci confessa! Sì. Per sempre si è rotto le balle!
3: No. Oh,
0: poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone. Max Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
3: Questo sarebbe bellissimo.
1: Davvero.
0: Tanfata di Amici 2000 ballerà per chi? Noi sulle note.
2: Tanfata di chi è?
0: Ballerà sulle note di Bella Senz'Anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
3: Wow. Non è possibile.
0: E ancora
2: sarà cacciato.
0: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
3: Perché?
2: E così ve li girano.
0: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
1: No! Ci crediamo.
0: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
1: Vero?
3: No, davvero ha chiesto pure
0: questo ed altro da me a domenica in ciao tesori
1: imperdiboli.
3: Potete recuperare Cristiano, è sparito nella botola.

0: fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di R101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la verità.
1: In realtà ancora no, dai.
0: Volete ancora sapere una notizia bellissima?
1: Dica, sì. Dica.
0: Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia, ragazzi. Comunque.
0: Questa cosa è bellissima. L'estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde vocali di Leonardo Fiaschi. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Qual è stata la vostra ultima prima volta? Noi ieri abbiamo scoperto e visto dei video delle gare di Aura.
3: Sì.
1: Preparatevi se avete dei teenagers intorno a sentirne parlare o magari anche certo. A doverle giudicare. Non abbiamo capito neanche il senso. Potrebbe essere in realtà proprio una presa in giro dei ragazzi di oggi contro i boomer, quindi preparatevi anche a questo.
0: Chiara, guarda, io ho fatto 4 giorni a Londra con mia nipote di 14 anni.
1: Oh, sì.
0: Per qualsiasi
1: racconta.
0: Cosa mi diceva, zio, Aura! No. Ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura!
1: Allora vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sei uno zio che le ha fatto tanto
0: piacere. Ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un...
3: Cioè, ormai fa parte del kit.
1: Esatto, come una medaglia d'onore sulle giacche militari.
3: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho 2 di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste 4 lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che ignoravamo, sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta,
3: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto qual è la vostra ultima prima volta.
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
2: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
2: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiara Oke.
2: Ah, il Chiara Oke del venerdì.
1: La banda di R101.
3: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
3: Sì, sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei
2: bella
3: vostri
2: puntata,
3: vocali
2: allora,
3: come ve la cantate.
2: Sì,
0: Aura non c'è.
3: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
2: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla. Ma
2: lo so, le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.

0: i Mortaretti in questa firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella, giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato,
0: scatronza glonza trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente è, insomma, un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà, ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì.
0: Sta per ricominciare la partita della nazionale
2: Falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto
2: al
0: il gol.
2: Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì, non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, ora adesso col calciomercato va un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti
3: Fabio,
0: sono
3: vai.
0: Arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno banda, ehi. In un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Ehi.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
8: Ciao,
0: Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: oh, ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era carichissimo, un po' tirata questa.
2: Abbastanza. Abbastanza tirata l'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia di Alessandria, quindi
3: in Piemonte.
2: Ma infatti
3: non
2: insomma
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè. Ma non
4: battute
2: voglio
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì,
3: ma certo.
2: Sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge, sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita, d'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
4: fuori gioco.
2: Avrei anche da fare a casa tante cose, un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così come cioè, abbiamo un altro? L'ultimissimo, vai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un cacio d'angolo, quindi da Milano.
0: Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: Adesso allora, non so più chi fare. Fabio
4: Gigio, sei pronto? Ma devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo. Devi dire.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima.
13: Uiwa, Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: così. Sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va bene, quindi ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Beh, guarda. Sì, ma sì,
4: ma tra poco dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma non lo dico, è una sorpresa.
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo la banda.